0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 2:09.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi apriamo un romanzo epico che parte dal fango, dal sudore, dalla terra nuda e arriva alle stelle. Dove un'idea folle, alzare pietre giganti verso il cielo, diventa un atto di coraggio collettivo. Non c'è magia, c'è visione e ostinazione e amore per ciò che verrà dopo di noi. Se anche tu racconti vite che sfidano il tempo, su 2minutiunlibro.it hai radio, social, giornali, insomma, tanta visibilità. Questo è il romanzo epico della costruzione di Stonehenge, ancora oggi uno dei più grandi misteri del mondo. Il titolo è Il cerchio dei giorni di Ken Follett. Andiamo alla storia. Seft, un giovane e abile cavatore di selce, attraversa la grande pianura sotto il sole cocente per assistere insieme al padre e ai due fratelli ai rituali che segnano l'inizio di un nuovo anno. Il ragazzo trasporta con fatica le pietre che verranno barattate alla cerimonia di mezz'estate, un appuntamento importante celebrato con canti e danze dalle sacerdotesse del luogo, cui partecipano tutte le tribù dei dintorni. Seft spera di incontrare Nen, la ragazza di cui è innamorato, e sogna di cambiare vita. La famiglia di lei vive in prosperità all'interno di una comunità di pastori e gli offre una via di fuga dal padre violento e dai suoi spietati fratelli. Yoya, la sorella di Nen, è una ragazza con grandi doti carismatiche. Da bambina, osservando affascinata la cerimonia di mezz'estate, sogna la realizzazione di un nuovo monumento miracoloso. Un grande cerchio eretto con le pietre più grandi del mondo. Quando diventerà sacerdotessa, avrà come principale alleato Seft, che si dedicherà anima e corpo a questo progetto visionario e all'apparenza impossibile. Ma tra le colline e le foreste della grande pianura si preannunciano tempi difficili per tutti. Mentre la siccità devasta la terra, i pastori, i contadini e gli abitanti dei boschi sono sempre più sfiduciati e un atto di violenza selvaggia porta a una guerra aperta. Di Ken Follett, Il cerchio dei giorni, in libreria da Mondadori.
3: Un'energia che contagia. Solte esse grito che contagia.
4: 16 Radio, comunichi di più.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Il GR volontariato dell'agenzia Dire.
2: Due taniche arancioni sotto i rubinetti, tutto intorno grida di gioia, è una festa di comunità. Le immagini arrivano dal sud dell'Etiopia, si festeggia un nuovo acquedotto che da una sorgente montana si snoda per 10 chilometri. A riferirlo è Attilio Ascani, coordinatore progetti del CVM, Comunità Volontari per il Mondo, organizzazione italiana attiva nei distretti di Bascheto, Semenari e Jeze Gofa.
3: Queste piccole opere sono quelle che stiamo realizzando per dare acqua alla popolazione.

0: di queste regioni che non ne è assolutamente sprovvista.
1: Oltre agli acquedotti c'è la protezione delle sorgenti, interventi resi possibili grazie ai fondi dell'8x1000, una scelta che risponde a bisogni concreti anche in Etiopia e che può sommarsi al 5x1000 a favore di CVM. Un'agenda morale precisa, un monito contro la corruzione e allo stesso tempo un invito a compiere scelte coraggiose. Questa è l'eredità del viaggio di Papa Leone XIV in Africa nella lettura di Manin Dong Bubertran, presidente della comunità camerunense di Roma e del Lazio e dell'associazione Camerol. La riflessione vale per il suo paese di origine, il Camerun, ma anche per gli altri visitati dal pontefice, Algeria, Angola e Guinea Equatoriale.
2: Ai nostri dirigenti, il Papa ha chiesto un esame di coscienza e un salto di qualità coraggioso per dare trasparenza nella gestione del bene pubblico, pari opportunità per i giovani, il pieno riconoscimento del ruolo delle donne e soprattutto un vero ascolto dei nostri cittadini.
1: 47 paesi ce l'hanno fatta e sono liberi dalla malaria, ma la sfida non è affatto vinta. La malattia continua infatti a uccidere circa 600.000 persone l'anno, per lo più nell'Africa subsahariana. In occasione del 25 aprile, giornata mondiale per la lotta contro la malaria, lo sottolinea Stefania Burbo del network italiano Salute Globale.
3: I progressi in ambito scientifico sono notevoli, ciononostante nel 2024 si è registrato un lieve aumento di casi e di decessi. I progressi non sono messi a rischio soltanto dalla resistenza ai farmaci e agli insetticidi, ma anche dalla carenza di fondi.
1: Impegni per $1.5 miliardi in favore della popolazione del Sudan sono stati annunciati a Berlino, alla terza conferenza umanitaria dedicata al conflitto armato nel paese africano. Non si intravedono però soluzioni sul piano politico, denunciano anche le organizzazioni della società civile italiana.
4: Più di 7 milioni di minori non hanno più accesso all'istruzione e una generazione intera rischia di andare perduta. Eppure tutto questo accade nel silenzio. In Sudan si sta consumando una guerra nell'ombra, oscurata da altri conflitti globali.
1: Al Medio Oriente, in particolare agli Emirati Arabi Uniti, riconduce anche la rotta del traffico di armi, secondo Riccardo Nuri di Amnesty International.
5: C'è un embargo sulle armi, in vigore dal 2004, ma riguarda solo il Darfur e neanche il rispettato. Amnesty International chiede che questo embargo sia esteso a tutto il Sudan.

E di solito noi facciamo parlare le voci, in questo caso ha parlato la voce del suo contrabbasso. Lei si chiama Jennifer Latham e questa era Tricotism. Eccomi qua, sono Franza Di Maggio, questa è Ladies Man. Come sempre vi proponiamo le voci e in questo caso le voci del contrabbasso di Jennifer Latham, che ha avuto una storia molto particolare. Lei ha fatto una transizione, quindi prima si chiamava John, ora si chiama Jennifer. Ed è conosciuta come Lefty perché suona con la mano mancina, quindi con la mano sinistra, ed è una cosa molto particolare anche per chi suona il contrabbasso, come in questo caso. Andiamo a una delle protagoniste invece giovani della musica americana, ma che già ha avuto dei consensi tali da paragonarla alle più grandi star della storia del jazz, come Betty Carter, Sarah Vaughan, Nancy Wilson. Lei si chiama Jasmia Horn, appena 34 anni, ma ha una carriera già da brividi, e questa è un medley di Afro Blue I See You. Eccola qua, Jasmia Horn on Radio Visionaire Medley.

How's Mia Horn, un nome che sentiremo molto molto spesso sicuramente qui nella nostra Ladies Man, una voce veramente fantastica e capace di arrivare oltre ogni possibilità umana, mi viene da dire. Un'altra bella voce che andiamo ad ascoltarci, lei ha una storia molto particolare perché un po' come la mia amica Dana Masters che vive in Irlanda, in Irlanda del Nord, lei invece vive in Danimarca, è arrivata in Danimarca per amore evidentemente, ha una storia molto bella perché lei insomma è sempre stata molto vicina al mondo della musica jazz, il padre era un bassista jazz portoricano e seguì infatti il musicista jazz Benjamin Tripp, danese, che dal 2007 appunto la segue con lei, porta in giro questa musica che insomma ha avuto un grande successo grazie anche al produttore Larry Klein, il produttore che è stato marito per un certo periodo di Joni Mitchell, vi ricorderete. E allora andiamo ad ascoltarci Indra Rios Moore, Rios evidentemente è il nome di famiglia, Rios Moore probabilmente il nome della madre, il secondo Rios il nome del padre, credo di sì. Questo è un pezzo che forse riconoscerete facilmente, si intitola

In viaggio con Franza Di Maggio, con le voci femminili più sensuali e raffinate da tutto il mondo. Questa è Ladies Man. Buon ascolto.

Young and Foolish, il titolo di questo stupendo brano di John Monette, cantante interprete di jazz statunitense, esattamente di Long Island, New York. E con lei siamo giunti al termine, ci rimane soltanto un brano, e per andare ad ascoltare questo brano andiamo ad acchiappare un personaggio molto interessante. Lei si chiama Imani, è pseudonimo di Nadia Mdaju Diaio, è una cantante modella francese. Il nome che ha preso Imani è Swahili, dall'arabo Aman, nata vicino a Marsiglia, ma da una famiglia originaria delle Comore. Infatti è altissima e bellissima, devo dire. Modella da un po' di tempo, prima aveva frequentato l'atletica leggera, in particolare il salto in alto, e ci chiedo perché alta 1,80 m, quindi insomma diciamo che non passa inosservata la ragazza, insomma ormai comincia ad avere anche lei un'età, come si suol dire. E con lei andiamo a chiudere il nostro Ladies Man di quest'oggi, e con il mio classico saluto, Take Care of You and Happy Music, il titolo è proprio Take Care, Imani, ciao!

0: insomma, due amici si incontrano da parecchio tempo che non si vedevano, e questo gli fa, dice, no, come te la passi? Come me la passo? Ho perso il lavoro. Dice, ah cazzo, mi dispiace. Dice, che, come fai? No, beh, con i soldi che ho da parte posso campare pure senza lavorare. Ammazza, oh! Eh sì, l'importante è che moro entro dopo domani.
1: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 2:48 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
4: Ciao, sono Totò. Un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di alteradio.it, Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica! Baila.

0: 7 va a Perimix, tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. Aperimix 7 va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
1: 16 Radio, comunichi di più.
2: Tassi bassi sui conti? Con Mediolanum hai il 4% annuo sulle somme vincolate a 6 mesi.
3: E le svincoli quando vuoi, senza perdere gli interessi maturati.
2: Facile, apri il conto e accredita lo stipendio. E come dice Massimo Doris.
4: Questa è Mediolanum.
5: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
6: Sono le 3:02.
7: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ci sono scoperte che cambiano tutto ciò che credevamo di sapere. Oggetti impossibili nei posti sbagliati, mappe che non dovrebbero esistere, conoscenze che appartengono a un'epoca che non le possedeva. Ben trovati, sono Gianluca Melilli. Questa è 2 minuti un libro, la vostra pausa quotidiana tra le pagine. Se anche tu scrivi thriller che mescolano storia e mistero, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Eccoci intanto con il nuovo adrenalinico romanzo di un autore da 3,5 milioni di copie vendute in Italia. Lui è Glenn Cooper. Il titolo del libro è Le chiavi del cosmo. Andiamo subito nella storia. Archeologo di fama, abituato ad affrontare ogni sfida con rigore accademico, David Birk non è nuovo ai misteri. Eppure lì, in un cunicolo mai esplorato di Derinkuyu, la leggendaria città sotterranea del cuore della Cappadocia, in cui nessuno metteva piedi da oltre 2000 anni, c'è qualcosa che sfugge a ogni logica. Tra la polvere giace infatti un congegno di bronzo, sul quale è incisa una mappa del mondo in cui compaiono tutti i continenti e gli oceani, anche quelli allora sconosciuti. Per risolvere quell'enigma, David dovrà abbandonare tutte le sue certezze e intraprendere un viaggio che lo porterà dalla Turchia alla Grecia, dall'Inghilterra alla Germania, seguendo gli indizi lasciati dalle persone che nei secoli hanno custodito quel segreto. Perché ci sono oggetti troppo pericolosi per essere usati. Oggetti così potenti da racchiudere in sé passato, presente e futuro. Perché forse la nostra storia è già stata scritta. E chi troverà le chiavi leggerà il nostro destino. Le chiavi del cosmo di Glenn Cooper, Edizioni Nord.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Veneto. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa, tra lo svincolo di Rovigo e lo svincolo per la strada provinciale 33, in corrispondenza del ponte sul Canal Bianco, in provincia di Rovigo. Sulla strada statale 50 bis Var del Grappa e del Passo Rolle è attiva una chiusura di 600 metri circa nella galleria Brenta in entrambe le direzioni. Deviazioni del traffico indicate in loco. Sulla strada statale 14 della Venezia Giulia è attiva una riduzione di carreggiata di 200 metri circa in entrambe le direzioni, in corrispondenza della rotatoria di Calvecchia in provincia di Venezia. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: GRS, giornale radio sociale.
5: Bentornati all'ascolto del giornale radio sociale. In studio Giuseppe Manzo. In piena mobilitazione contro l'intervento dei militari israeliani in acque internazionali contro la Sumud flottiglia per Gaza, ieri presidi e manifestazioni in decine di città, Arci chiede protezione diplomatica immediata per le attiviste e gli attivisti coinvolti e condanna formale e interruzione di ogni rapporto con Israele. Anche la rete Hauser ha chiesto l'intervento del governo per liberare gli attivisti. Una società precaria. Nel giorno del 1° maggio emerge il lavoro povero in una sua fase strutturale. Ascoltiamo Enrico Giovannini, direttore di ASVIS.
6: Se non ci sono politiche coerenti e coordinate, a spingere in una direzione poi ci fa sbattere contro limiti strutturali del nostro paese che alla fine tornano indietro. Noi presentiamo alcuni esempi di politiche di decarbonizzazione, ma anche di innovazione, ma anche proprio a favore dell'occupazione giovanile e femminile e così come investimento nel capitale umano, se si fanno tutte insieme queste politiche, le politiche hanno un effetto molto più positivo.
5: Quanta fatica, sempre per il primo maggio, Anmil riflette sugli open data INAIL di febbraio 2026 che mostrano un calo del 25,6% delle denunce di infortuni mortali. Per l'associazione sono dati che si riferiscono solamente all'universo della legalità, una nazione che conta circa 3 milioni di lavoratori impiegati nel sommerso. Un abitare dignitoso, forte preoccupazione di emergency per lo smantellamento della tendopoli di San Fernando in provincia di Reggio Calabria. L'iniziativa dell'ambito del decreto Caivano non avrebbe ancora modalità chiare e garanzie per le persone migranti che lavorano nel settore agricolo. Le loro condizioni abitative, denuncia l'ONG, non sono frutto di un'emergenza improvvisa, ma di politiche di inclusione fallimentari. Libri nel giro, dal 1 al 28 maggio nelle biblioteche e centri culturali dei comuni sedi di tappa del Giro d'Italia arrivano le storie di corridori e animali, il servizio è di Elena Fiorani.
7: La 10ª edizione del progetto di promozione della lettura e cultura delle due ruote unisce ciclismo e letteratura. La biblioteca Luco Scozza celebra il Giro d'Italia e lo vive con laboratori e incontri nelle biblioteche e nei centri culturali delle città toccate dalla Corsa Rosa, perché il giro racconta la storia dell'Italia e degli italiani. La prima volta nel 1909 come una scommessa. La prima e unica volta di una donna in corsa, Alfonsina Strada, nel 1924, come una richiesta di nuovi e maggiori diritti di genere. La rinascita dopo la guerra, nel 1946, per ritrovare e ritrovarsi. E mentre i cronisti accompagnavano fuggitivi e inseguitori, gli inviati ne approfittavano per riscoprire il paese, delle strade secondarie, dei borghi medievali, delle tradizioni antiche, dei mestieri artigianali.
5: Tra musica e tecnologia, ieri nella sala ISMA del Senato si è tenuto il convegno Musica e Intelligenza Artificiale, promosso dall'associazione Red Fashion Talent Agency, esperti e artisti sono messi a confronto su diritti, creatività e futuro nell'era digitale. E con questo è tutto. Per notizie, approfondimenti e podcast www.giornale.
8: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
9: Hey, good morning.
8: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
9: Yep, they sure are.
8: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.

0: Landyu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boatyu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24-7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boatyu can add 24-7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
0: It feels good to be Boatyu. It feels good to Geico.
2: Radio Algo de...
3: From 7 Bar FM Alter Radio, Algo Day.
2: From 7 Bar FM Barra Alter Radio, Algo Day.
4: From 7 Bar FM Nauti Radio, Algo Day.
5: From 7BA.FM/Alter Radio, Algo Day. From 7BA.FM/Alti Radio.
6: Nuovo numero di Algo Day, collegate oltre 80 emittenti in tutta Italia e non solo, con la redazione di 7va.fm. Algo Day che si occupa spesso di musica, ma spesso viaggia attraverso altri mondi, e uno di quelli che più ci affascina è quello delle bellissime, ma le bellissime vengono preparate a dovere dalle stiliste o dagli stilisti che siano. E allora, un'esperienza molto difficile che lascia un po' spazio all'immaginario, perché parleremo di moda creativa in radio, e quindi starà a voi dover immaginare, anche se poi dopo i riscontri visivi li avremo sulle riviste del bouquet di Siamo Da Magazine. E allora abbiamo già in linea Daniela Di Scala della In Fondo al Mare. Pronto?
7: Francesco, ciao.
6: Ciao Daniela, grazie per aver accettato il nostro invito. Insomma, intrigante il tuo nome, il nome del tuo brand, dal momento che racconta quello che poi veramente vai a realizzare, no? In fondo al mare.
7: Sì, certo, è un brand che nasce durante il periodo della pandemia, e raccogliendo delle conchiglie sulla spiaggia, isolandomi da tutti, ho cominciato a raccogliere queste conchiglie. Inizialmente ho cercato di pitturarle trasferendo la pittura dalla tela sulle conchiglie, e poi è nata una linea di bigiotteria. Col tempo ho unito l'uso dell'uncinetto, e facendo simile alle reti dei pescatori, ecco, questi vestiti raccontano le reti dei pescatori.
6: E quindi, insomma, proprio una fissa per il mare, già che tu hai la fortuna di risiedere a pochi passi, sì, no, in qualche maniera, quindi sei un tutt'uno, sei una specie di sirena, no, delle stiliste. E quindi poi,
7: certo,
6: un bell'incontro con le modelle, ma anche col pubblico in generale, perché vanno abbastanza a ruba, sono piuttosto apprezzati e nelle località di mare e non solo, attraverso dei trade, attraverso delle sfilate in cui è possibile, no, accaparrarsi qualche capo.
7: Sì, questi vestiti vengono utilizzati di solito sulle isole, ecco, serate in discoteca, serate, ecco, noi miriamo Ibiza, Formentera, ecco, tutti queste, diciamo, zone balneari dove c'è la movida, dove non c'è disibizione, nel senso che comunque sia non c'è la paura di svestirsi, ovviamente sempre nei limiti. Però ti ripeto, raccontando la storia proprio del, diciamo, delle reti, si suppone che abbiano anche una certa sensualità.
6: Eh beh, direi appunto delle sirene, no, piacevolmente imbrunite.

0: a microfoni aperti in questo numero speciale di Algo Day dedicato alla moda. Abbiamo ospite in telefonica Daniela Di Scala della In Fondo al Mare, questa nuova linea, questo nuovo brand che si occupa di personalizzare a partire dalle conchiglie per poi dopo andare verso l'uncinetto a simulazione delle reti dei pescatori, le bellezze ma anche delle donne di tutti i giorni, tra virgolette, senza virgolette, diventano più carine perché insomma quando indossano un capo che le valorizza è la gioia degli occhi di tutti. Daniela Di Scala è molto riservata, però attraverso Antonio Gentile che ci ha fatto un po' da gancio, no? Ci ha dato il suggerimento per venirti ad intervistare attraverso lui.
1: Grazie, vi ringrazio entrambi.
0: Ma attraverso lui insomma hai dovuto per forza iniziare un nuovo modo di porti, perché poi Michele Spanò, questo grande hairstylist che ho il piacere anche io di conoscere, ti ha trascinato in altre situazioni. Ormai non ti sei fermata più perché sono tanti gli eventi che reclamano la tua presenza e la presenza anche e soprattutto dei tuoi capi e delle tue creazioni.
1: Certo Francesco, guarda, io non ti nascondo che inizialmente ero un po' scettica sul discorso di questo brand, però poi dopo ho iniziato a vedere che piace molto anche nel mondo dello spettacolo, soprattutto nel mondo dello spettacolo, perché diciamo la sfilata che c'è stata all'Isola dei Liri di Antonio Gentile, c'è stato Michele Spanò, uno dei più grandi hairstylist delle dive d'Italia, dove già lui mi aveva notato. Poi con l'incontro lì è stato tutto un discorso reciproco dove ci siamo collegati in sintonia e abbiamo fatto una sfilata nel suo atelier hairstylist,
0: diciamo. A due passi da Piazza di Spagna a Roma,
1: sì,
0: diciamo.
1: Sì, abbiamo fatto questa sfilata e lì abbiamo incontrato, poi c'era Carmen Di Pietro, Demetra Hampto e tanti altri personaggi. Quindi da lì ancora un dirigente Rai dove mi vuole al Festival del Cinema dei Tulipani Neri, e quindi è tutto in programma, tutta una sorpresa.
0: E allora noi sapremo sempre in anteprima tutto ciò che andrai a combinare attraverso le pagine del Siamo da Bouquet e soprattutto attraverso qualche nuova puntata.

0: Ora musica a tema marino, non si potrebbe fare altrimenti dal momento che abbiamo in collegamento telefonico Daniela Di Scala, la stilista che sta facendo parlare molto di sé attraverso il singolare brand In Fondo al Mare. Il nome è tutto un programma dal momento che si occupa di personalizzare dei capi che nascono al ricordo della rete dei pescatori, capi lavorati all'uncinetto oppure degli accessori molto ricchi chiesti, confezionati addirittura con delle vere e proprie conchiglie. Daniela, ci hanno segnalato dalla redazione di un tuo incontro con Muccino addirittura.
1: Sì, l'incontro con Muccino è avvenuto un'estate in spiaggia. Lui era lì e stava facendo delle riprese sul set di A Casa Tutti Bene, ed è stato lì che io mi sono proposta nell'inserimento del mio materiale, di alcuni vestiti, di alcune collane che proponevano appunto il mare. Quindi lui è stato molto contento e ha accettato il fatto che venissero esposti, diciamo, nel film queste mie creazioni. E quindi lì è stato anche un elogio, ed è stato per me importante dare una svolta e continuare il discorso, perché ho avuto come una conferma in più.
0: E beh, insomma, quando si arriva al grande schermo vuol dire che le capacità ci sono. Daniela Di Scala, il nostro tempo finisce qui, ma avremo tante cose da dire e da dover precisare ancora. Per chi ci sta ascoltando, appunto, abbiamo parlato di In Fondo al Mare, e l'anteprima va sempre alle oltre 80 alte radio collegate con la redazione di setteva.fm. In radio bisogna anticipare, però per chi volesse approfondire può andare su setteva.tv e cercare le immagini, oltre che naturalmente sul bouquet di Siamoda Magazine, per vedere delle foto che riguardano Daniela Di Scala e tutte quante le sue creazioni. Cos'altro puoi aggiungere, Daniela? Un saluto agli ascoltatori?
1: Un saluto, seguitemi anche su Instagram In Fondo al Mare e vi aspetto alla prossima.
0: Ok, senz'altro molto presto, Daniela, grazie ancora.
1: Grazie a te, Francesco, ciao.
0: Era Daniela Di Scala di In Fondo al Mare. Questa puntata termina qui, ma domani alla stessa ora sarà ancora tempo di Algo Day qui sulle Super Radio e anche sulla vostra emittente del cuore. La linea torna allo studio centrale. Tutto per il momento, te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. Algo Day. From 7va.fm/altiradio.
3: Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. La radio che piace alla gente che piace.
4: 3:29.
5: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

Bentrovati amici di Musical Chatter, un caloroso benvenuto da Silvia Dini. Tutti sempre in cerca di curiosità e chiacchiere sulla musica e sugli artisti senza limiti di epoche e di stili. Per questa puntata ho pensato alle nuove speranze, a qualcosa di positivo. E chi meglio di una giovane artista emergente può portare un messaggio così bello fresco? Ho scoperto Veronica Crotti e in particolare il suo singolo Amati come sei. A volte ci dimentichiamo che anche le cicatrici hanno un loro perché e che non serve essere perfetti per essere meravigliosi, ed è questo che ci dice lei, che in arte si fa chiamare la Crotti. Certo, non è solo di messaggi lieti che si nutre la sua vena creativa, ma sicuramente si ispira sempre alla sua realtà. Sul suo profilo social si legge quanto lei stessa dice: ogni canzone che scrivo nasce da un pezzo di vita, da una ferita che diventa forza, da un sogno che non ha mai smesso di cantare. Lei è un'artista emergente con una forte sensibilità poetica e una vena sociale nel suo messaggio. La sua musica non è solo intrattenimento, ma anche riflessione, empatia, autenticità. Il suo stile musicale è decisamente pop, ma i testi sono intimisti e spesso riflessivi. E se Amati così come sei invita all'accettazione di sé, mettendo in luce le vulnerabilità, ad esempio in un altro brano come Non era amore, la Crotti affronta temi sociali più profondi, narrando storie di violenza contro le donne e l'urgenza di un cambiamento. Certo, non era amore. Un altro brano, Adesso la mia vita è a colori. Lì Veronica Crotti sembra evocare una rinascita interiore, un passaggio dalla difficoltà verso una stagione più luminosa e di nuovo un altro bel messaggio positivo. Sono nata Veronica invece e pare raccontare la sua stessa identità, un inno alla propria storia e al racconto del proprio percorso personale. In vari post sui social si legge che il titolo del brano scelto, Amati come sei, non è messo lì a caso, ad effetto, ma è il pezzo della sua vita che lei ha trasformato in musica. Per lei non è solo un brano, è la voce di chi non ha mai smesso di lottare, non solo la sua, ma quella di tutti quelli che non si arrendono. E allora ascoltiamola, la Crotti, Amati così come sei.

Ed eccoci di nuovo insieme, amici di Musical Chatter, dopo aver ascoltato La Crotti. Come seconda parte, per restare in argomento, sono andata a scegliere un pezzo di qualche anno fa, ma ancora attualissimo e sempre piacevole, di Marco Mengoni. Sto parlando di Esseri Umani, singolo pubblicato nel 2015 come secondo estratto dal terzo album in studio, Parole in Circolo. Esseri Umani è stato scritto dallo stesso Mengoni insieme a Matteo Valli. Riguardo al suo significato, sul web si scopre quanto ha detto espressamente l'artista. È il racconto di una storia d'amore universale, la convinzione nel ribadire di non fermarsi all'apparenza, di tendere la mano per combattere insieme i lati oscuri di una società sempre più nascosta dietro ad uno schermo e poco protesa verso il prossimo, che pian piano tende a dimenticare la verità dei rapporti e l'importanza di essere animali razionali, cioè uomini, cioè esseri umani. La lunga e felice carriera di Mengoni ha inizio da ragazzo, quando fa alcune esperienze nell'ambito musicale come membro di un quintetto vocale, ma a 16 anni cambia direzione, decide di intraprendere la carriera solista, però è soltanto nel 2009, grazie alla vittoria della terza edizione del talent show X Factor, che lui sale alla ribalta e ha la sua vera grande occasione e firma un contratto discografico con una major. Lui è molto molto amato dal pubblico e già questo sarebbe sufficiente, ma forse non tutti sanno che ha ottenuto anche un sacco di premi e di riconoscimenti e di primati. Intanto è stato il primo artista italiano ad aver vinto il Best European Act agli MTV Europe Music Awards nel 2010 e poi anche nel 2015. È stato il primo artista italiano della storia ad esibirsi al Billboard Film & TV Music Conference a Los Angeles nel 2013. E ancora, primo artista italiano finalista agli MTV Europe Music Award, sempre nel 2013. Nel 2014, miglior cantante italiano al Nickelodeon's Kids Choice Awards di Los Angeles. Ha preso parte 3 volte al Festival di Sanremo, classificandosi al 3° posto alla prima partecipazione nel 2010 con Credimi Ancora, e poi vincendo 2 volte consecutive nel 2013 con L'Essenziale, e poi nel 2023 con il brano Due Vite, e ha rappresentato con i medesimi brani l'Italia all'Eurovision Song Contest. Poi è tornato a Sanremo, ma come co-conduttore nel 2024, scelto da Amadeus. Nello stesso periodo Mengoni è tornato anche a lavorare nel doppiaggio, ha dato nuovamente la voce a Simba dopo il Re Leone del 2019, nel suo sequel Mufasa, il Re Leone, uscito nelle sale cinematografiche poi a dicembre 2024. E tanta tanta musica, tante belle ballad pop, fra le più recenti nel 2024, Mandare tutto all'aria, scritto insieme a Calcutta e Tropico. E che dire del singolo Piazza San Marco insieme ad Annalisa, ambientato nell'omonima Piazza Venezia. Tante belle canzoni per un artista italiano con una voce calda fra il soul e il blues e un'estensione da brivido. Concludo con questa frase. Lucio Dalla lo ha definito un artista straordinario, uno dei migliori degli ultimi anni. Ha una personalità internazionale, mi sembra quasi Prince. E se lo dice uno come Lucio Dalla, c'è da fidarsi. Ma ora stop alle chiacchiere. Vi saluto, vi aspetto per una prossima puntata della rubrica Musical Chatter e nel frattempo ascoltiamoci Marco Mengoni, Esseri Umani.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Ladies and gentlemen. 7BA.FM.
3: 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome to Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
2: Music selection by Caterina.
3: By Caterina. 16radio.it.
4: Sono le 3:46 minuti.
5: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
6: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è casa

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con il Jafar Tatikon, DJ, va

Non ho il coraggio, dopo aprile, maggio, una roba del genere, non lo so da dove deriva. Comunque, il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Bisogna fare in fretta perché questa è una puntata super arci mega ghiotta. È in effetti quella che contiene la più alta new entry della settimana. Vediamo se merita, o meglio, ascoltiamo, perché siamo in radio e allora.

0: Abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è

0: quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 4 e 19 minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Il re è tornato. Senti ogni nota.
3: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
2: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
4: Pronti? Azione!
5: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
4: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
5: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
4: Non conosco avventurieri migliori.
5: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Due minuti, un libro.
8: Quando le risorse finiscono, la competizione diventa guerra. Quando il mondo si scopre finito, chi lo controlla decide tutto. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono qui nella nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro. Oggi parliamo di un sistema economico che da secoli sa che non c'è spazio per tutti e per questo ha trasformato l'accaparramento in strategia. Se anche tu scrivi libri che rivelano i meccanismi nascosti del potere economico, vieni a trovarci sul nostro sito. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. www.dueminutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Ed eccoci con il libro di Arnaud Oran, si chiama La confisca del mondo. I giornali hanno detto un libro che restituisce un senso alla brutalità trumpista, alle offensive dei giganti del digitale, all'accaparramento dei terreni coltivabili in tutto il pianeta e agli investimenti straordinari della Cina nella sua marina militare. Ma entriamo nelle pagine. Che cosa succede quando un sistema economico fonda il proprio funzionamento sulla consapevolezza che le risorse del pianeta non sono infinite? È da questa domanda che parte l'autore, economista e storico francese nel suo nuovo saggio La confisca del mondo. Un libro ambizioso che attraversa 5 secoli di storia per delineare le forme di un capitalismo che ha sempre saputo o temuto che il mondo fosse finito, limitato, chiuso. Oran definisce questo modello capitalismo della finitudine, un sistema che non si basa sull'espansione illimitata, ma sulla predazione, sulla corsa all'accaparramento e al controllo delle sempre più scarse risorse del pianeta. Ne esce un affresco inquietante e lucido, in cui il mercato non è mai davvero libero, ma intrecciato a forme di potere politico, militare, tecnologico, che mirano alla cattura degli ultimi spazi ancora disponibili. L'autore rilegge in chiave storica le trasformazioni del capitalismo attuale, mostrando come la fine dell'abbondanza coincida con una nuova epoca di conflitti per la gestione del limite. La confisca del mondo, di Arnaud Oran, in libreria da Einaudi.
9: IGR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
10: L'1 e 2 ottobre Torino ospita la 5ª edizione del Festival Digitale Popolare intitolata Il Mondo Nuovo, promosso dalla Fondazione Italia Digitale con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo e il patrocinio della città di Torino. Il festival accende i riflettori su come tecnologia e trasformazione digitale stiano ridefinendo equilibri globali, economici e democratici. È un luogo aperto per confrontarsi sui temi principali di oggi e di domani. Giovedì 1 ottobre spazio a sovranità tecnologica, autonomia europea e piattaforme globali. Venerdì 2 in Piazza San Carlo, mattina su algoritmi e intelligenza artificiale nella vita quotidiana. Pomeriggio con la Gen Z sui nuovi linguaggi digitali come podcast e community. Tutto il giorno il celebre igloo del festival farà da spazio interattivo per sperimentare IA e tecnologie, rendendole accessibili a tutti. Il Politecnico di Milano scende in campo contro i deepfake, contenuti digitali falsi, con 2 progetti europei finanziati dal PNRR, FF for All e Fan Media. Il primo ha analizzato la generazione di immagini e video sintetici realistici, studiando tecniche che trasformano contenuti reali in falsi perfetti, complicando l'analisi forense. I ricercatori hanno creato quindi strumenti per rilevare volti sintetici, combinando geometria 3D e caratteristiche strutturali resistenti a compressioni ed editing. FanMedia si concentra invece sui deepfake vocali, sviluppando architetture basate su modelli che uniscono sistemi specializzati per rilevare falsi anche da tecniche generative mai viste prima, offrendo flessibilità in scenari complessi. Questi risultati puntano a tecnologie affidabili anche per tutelare l'informazione digitale, contrastare la disinformazione e proteggere gli utenti. Un nuovo studio dedicato all'isola di Vulcano introduce un approccio rivoluzionario grazie all'intelligenza artificiale, integrando dati satellitari con misure acquisite a terra per migliorare il monitoraggio del sistema idrotermale, ovvero l'insieme di acqua, vapore e gas presenti nel sottosuolo. Coordinato dall'INGV in collaborazione con il Dipartimento di Matematica e Informatica dell'Università di Catania, lo studio ha analizzato i dati dal 2016 al 2024 ottenuti dai satelliti combinandoli con le temperature delle fumarole della rete INGV al cratere La Fossa. I risultati dimostrano che l'AI applicata ai dati satellitari supporta l'analisi delle variazioni termiche superficiali, individuando cambiamenti legati all'attività idrotermale e aprendo la strada a sistemi di sorveglianza più avanzati per l'individuazione precoce di instabilità. Entro l'estate l'Alto Adige inaugurerà Hydrogen Adige Valley, progetto high-tech italiano da 35 milioni di euro PNRR che lancia l'Italia tra i leader europei della mobilità a idrogeno verde e che si pone l'obiettivo di muovere autobus di linea senza inquinare. Sasa, Alperia e provincia di Bolzano uniscono fotovoltaico da 1,5 MW con 1,89 GW ora annui a un impianto di elettrolisi da 2 MW a Bolzano Sud per produrre 430 kg di idrogeno puro al giorno, rifornendo le stazioni a Bolzano e Merano. Sasa alimenterà oltre 30 autobus zero emissioni, tra cui 13 ibridi con cella combustibile e batteria per tratte come Bolzano-Merano fino a 400 km giornalieri. I pannelli solari installati direttamente sul parcheggio bus evitano il consumo di nuovo suolo e preparano ricariche elettriche per una flotta di 100 veicoli entro il 2030.
11: Se c'è il carabiniere gli fa il collega, dicevo, ma ieri sono andato a fangire al centro, c'era il negozio delle scarpe, sai, questi di lusso, no? C'erano le scarpe di coccodrillo, dice, beh, oh, ma costano un'enormità. Dice, allora che fa, che te vuoi comprare? No, ma stava a pensare, no? Andiamo lì a più noi sti cazzo di coccodrilli, svoltiamo. Dice, vabbè, andiamo, organizzano sto viaggio mio. Con sta barca, insomma, prendevano sti coccodrilli, che il coccodrillo lo portano sopra, o guardano, o girano, o li buttano nell'acqua. Dopo un po' ne trovano un altro, chiappano sto coccodrillo, lo mettono sulla barca, o girano, o guardano, o li buttano nell'acqua. E va avanti così la storia. A fine giornata ne avevano presi 20, 22, a un certo punto piano l'ultimo, piano questo qui, lo mettono sopra, quello gli fa all'altro, dice, oh, questo è l'ultimo, se c'è le scarpe basta, sa a

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al Sixteen Bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 4:35.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradi attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: 16 Radio, comunichi di più.

su 16 Radio. DJ K presenta Non è la trap.

0: stanno facendo un censimento porta a porta. Si presenta uno all'appartamento, suona, questo gli apre la porta, fa: buongiorno, mi scusi, dobbiamo fare un censimento. Il suo nome? Fa: Adamo. Ah, bene. Il nome di sua moglie? Eva. Fa: incredibile. C'è anche il serpente? Sì, un attimo.
1: Società, de onno!
2: Su 16 Radio, state ascoltando Non è la trap.
0: Alla console!
2: DJ K.
3: Andiamo bene, proprio bene.

0: la moglie di un famoso macellaio, dopo qualche anno riesce a entrare in un salotto di elite dove ci stanno le mogli di tutti i più ricchi di Roma. Insomma, la sera stanno tutte a chiacchierare sul divano mentre sorseggiano un tè. Una si alza e fa così: "Oh, non ci crederete, mio marito da quando è stato a Parigi, tutte le volte che facciamo l'amore adesso mi parla in francese, mi dice mon chéri, boucheron, tutte frasi sexy". E amica, che bello, è proprio un gran romanticone. Un'altra si alza e fa: "E perché mio marito è andato a fare un corso una settimana in Spagna, quando è tornato adesso quando facciamo l'amore parla sempre in spagnolo, che rida, te quiero mucho, guapa mi corazon". E tutto, oddio che bello. A moglie del macellaio non sa che dire, si alza in piedi, fa: "E che vedevo io? Mio marito ci ha mandato in Cina e quando fa amore mi parla in cinese". E tutte in cinese. "E che ti dice?". E mi dice: "Ciuscia qua, ciuscia là".
1: Su 16 Radio state ascoltando Non è la trap. DJ K.
2: Andiamo bene, proprio bene.

giovedì serata caraibica a Zanzibar Pineto con musica a colori e animazione. DJ Caliente in console. In pista Mirko e Serena vi aspettano per ballare con voi. A cena la croccante pinsa in tanti gusti o gustosi panini. Direzione artistica Luca Giuliano. Ingresso

0: Sono le 5 e 7 minuti.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: JR Publicidade.
1: São só 30 minutos. Aproveita, João Rodrigues.

0: minutinhos a nossa inserção aqui no nosso Visita. Eu sou João Rodrigues, falando aqui do Rio de Janeiro, Rádio JR Publicidade. Me encontrar é fácil, hein? É, liga aí, liga pra gente, liga pra mim. 21 999 21 6064. Fora do país, é claro, você acrescenta um 55.
1: Na palminha da mão, assim ó, Lavota Nova.
0: É no ritmo aqui do Lavota Nova que eu vou me despedindo. Nossos 30 minutos se esvaindo por aqui, se esgotando. Foi um prazer estar com vocês. Isso, eu quero que você seja alegre, você seja feliz, seja um sujeito pra cima, ok? E aqui a nossa receita de sempre. A gente sempre vai dizer no final do programa esse mantra pra você, preste atenção. Quer ser feliz? Faça alguém feliz! Tchau, tchau! Fui!
2: Coro vai não, pirralha!
3: Due minuti, un libro.
4: Eccomi, benvenuti nel mondo dei libri. Sono Gianluca Melilli. Vi è mai capitato di sentirvi come criceti su una ruota? Le giornate che scivolano via, identiche, finché improvvisamente tutto si ferma. È questa la vertigine che racconta Vortice, il romanzo di Francesca Carlini per Il filo di Arianna. E credetemi, è un libro che vi lascia senza fiato. Sara e Luca sono due fratelli, vite apparentemente normali, quasi perfette. Lei, insegnante seria e affidabile, lui, famiglia bella, carriera avviata. Ma cosa c'è sotto la superficie? Una crepa invisibile che affonda le radici in un passato comune mai risolto. Un padre scomparso, una madre morta troppo presto, e un segreto che nessuno ha mai avuto il coraggio di nominare. Poi un incidente. Sara finisce in coma e mentre il mondo esterno si ferma ad aspettare, lei intraprende un viaggio che nessuno può seguire. Un viaggio dentro se stessa, nel labirinto dei ricordi e delle ferite mai guarite. Francesca Carlini, docente e saggista, alla sua prima prova narrativa, costruisce una storia che è molto più di un dramma familiare. È un'esplorazione potente di ciò che l'abbandono lascia dietro di sé, di come il dolore possa plasmare intere esistenze e di come forse il perdono non sia cancellare, ma imparare a camminare insieme al proprio dolore, a farci spazio. In quel coma Sara ritrova sua madre, ritrova la bambina spensierata che era e riceve un messaggio che potrebbe salvarla. L'amore non se n'è mai andato, è nelle cose piccole, nelle mani che ti cercano. Ma la vera domanda è: sarà abbastanza per farla tornare? Vortice è un libro per chi ha paura di guardarsi dentro, perché ci prende per mano e ci mostra che dietro quella paura c'è un mondo meraviglioso da scoprire e che a volte per ritrovarsi bisogna prima perdersi completamente. Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, scoprire altri dettagli e ascoltare un podcast dedicato. Vortice di Francesca Carlini, edizioni Il filo di Arianna. Cercatelo.
5: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Il GR Sanità dell'Agenzia Dio.
2: Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha presentato alle regioni la bozza del decreto legge che porta il suo nome, con l'obiettivo di rafforzare l'assistenza territoriale. Al centro della riforma ci sono i medici di famiglia, motore delle case di comunità, che potranno diventare dipendenti pubblici su base volontaria o restare convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Il nuovo sistema prevede il pagamento non più per numero di assistiti, ma in base a obiettivi, inclusa la presenza obbligatoria nelle case di comunità. Il decreto, intitolato Disposizioni urgenti per il riordino dell'assistenza primaria territoriale, punta a garantire piena operatività delle strutture, che apriranno tra poco più di 2 mesi con fondi PNRR. Il decreto, che cerca di conciliare stabilità lavorativa e flessibilità organizzativa senza cancellare le convenzioni esistenti, potrebbe arrivare in CDM entro maggio. Una terapia sottocutea al posto di una terapia infusionale contro il tumore della mammella, soprattutto per l'HER2 positivo, garantisce una tempistica molto più veloce per quelle che sono le esigenze della paziente, ma anche della sua famiglia che in genere l'accompagna. Lo ha fatto sapere Alessandro Delle Donne, presidente UCOR Puglia e commissario straordinario IRCCS Oncologico di Bari, intervistato dalla Dire in occasione dell'evento dal titolo Dual Answer 2 positivo che si è svolto a Bari nella sede della Regione Puglia. Parliamo di una innovazione farmacologica che entra nell'organizzazione e impatta molto positivamente, ha aggiunto l'esperto. In questa maniera riusciamo a garantire a più pazienti una cura efficace sotto l'aspetto anche dell'evidenza scientifica e a dare una risposta in termini di equità di accesso a un maggior numero di pazienti, che altrimenti sarebbero costretti a subire una terapia più lunga o addirittura a dover entrare in una lista di attesa. In Italia, secondo le stime più recenti, circa 30.000 minori hanno bisogno di cure palliative pediatriche, ma solo 1 su 4 la riceve. L'assenza di servizi in diverse regioni, soprattutto nel Mezzogiorno, e la carenza di personale formato generano forti disuguaglianze. La Fondazione La Miglior Vita Possibile partecipa a Expo Sanità 2026, Fiera di Bologna, per portare nel cuore del dibattito nazionale questo tema attraverso un linguaggio innovativo, quello del cinema documentario. Il fulcro della presenza in fiera è la proiezione di La Vita Possibile, il corto di 15 minuti diretto dal regista Sebastiano Luca Insinga. Girato a Padova nel Centro Regionale per le Cure Palliative Pediatriche, Hospice Pediatrico del Veneto, il primo ad essere stato creato in Italia, riferimento nazionale e internazionale. Il film, prodotto da Paolo Borraccetti, realizzato con il contributo di Fondazione Cattolica, alza il velo sulla quotidianità del centro di riferimento regionale, trasformando un tema spesso tabù in una narrazione carica di speranza. Gli italiani si dichiarano abbastanza soddisfatti del luogo in cui vivono, 61%, ma solo 1 su 4 si dice molto soddisfatto, 25%. I fattori che generano benessere sono tranquillità e senso di comunità, qualità dell'ambiente e aree verdi, sensazione di sicurezza, costo della vita adeguato. A incidere sono anche i servizi efficaci e buone occasioni di socializzazione. Quando questi fattori mancano, subentra il disagio. Le principali criticità riguardano servizi, trasporti, lavoro e sicurezza. È quanto emerge dal terzo rapporto One Health, il valore sociale delle città, periferie vitali, la nuova frontiera del vivere urbano, realizzato dal Campus Biomedico di Roma in collaborazione con l'Istituto Piepoli, presentato la settimana scorsa alla Camera. Lo studio, che ha incrociato il giudizio di 16 opinion leader scelti tra accademici, urbanisti, esperti della salute, amministratori, con quello di un campione rappresentativo di 1000 cittadini italiani, fotografa lo stato delle città italiane e il loro rapporto con le periferie, viste come una nuova frontiera del vivere urbano secondo l'approccio One Health, che integra salute umana, ambientale e sociale. Carichi di lavoro eccessivi, aggressioni e turni logoranti non danneggiano solo i singoli infermieri, ma diventano una minaccia diretta alla sicurezza delle cure e alla tenuta stessa del servizio sanitario. A certificarlo è un'indagine sul benessere professionale e di vita degli infermieri, realizzata dal Coordinamento degli Ordini degli Infermieri dell'Emilia-Romagna, in collaborazione con la Federazione Nazionale FNOPI e il Comitato Unitario delle Professioni dell'Emilia-Romagna. Il progetto è stato presentato nel corso della Fiera Expo Sanità 2026. L'analisi evidenzia come carichi di lavoro eccessivi, aggressioni e una turnistica logorante non rappresentino solo una crisi individuale, ma una minaccia alla tenuta stessa del servizio sanitario. Per invertire questa rotta, il gruppo Benessere dell'OPI Emilia Romagna ha indicato alcune leve su cui investire. A livello individuale, ad esempio, fanno la differenza il senso di appartenenza, la valorizzazione professionale unita a una giusta retribuzione. L'equilibrio tra vita privata e lavoro sono fondamentali. A livello di squadra, invece, la condivisione dei valori e le relazioni interpersonali positive giocano un ruolo cruciale.

0: ladies and
1: gentlemen. 7BA.FM.
2: Da 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome di Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
1: Music selection by Caterina.
2: Caterina. 16radio.it.
3: Sono le 5 e 57 minuti.
4: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
5: Ciao, siamo i The Rive, un saluto agli amici di Help Music, 7wa.fm e di alteredio.it Gold Club.
6: Ora ascolterete il nostro nuovo brano, River City. Buona musica. Magic.

Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas. From 7

X in posizione 17, un pezzo che lì sta per salire, poi non sale, però insomma è anche molto gradito, piano piano accumula i suoi gettoni di permanenza in graduatoria. Ci spostiamo al 14, dove sale Amber Rose con questa sua Silver

un po' giù, della volta buona dell'assalto finale, per adesso è al 2 Volume Nights, e allora Anita Walker, e appuntamento alla prossima dal sottoscritto. A te logo da Chico Catenacci.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: How can I help you?
2: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
1: How can I help you?
2: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
3: Sono le 6 e 31 minuti.
4: Sapevate chi sono quelli che non sono svegli alle 6 del mattino? Quelli che dormono.
5: Music Clock,
6: se te va, Digital Radio,
5: Music Clock, allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: A volte ci vuole una scena, un palco, persino un testo scritto secoli fa per capire chi si è davvero. Benvenuti, sono Gianluca Melilli, questa è 2 minuti un libro, ogni giorno qui in radio. E oggi entriamo in un territorio in cui sappiamo che l'arte è specchio, ma il riflesso che rimanda non è sempre quello che ci aspettavamo. Perché certi ritorni non sono viaggi nello spazio, ma scavi in profondità verso strati di sé che credevamo sepolti. Se anche tu scrivi libri in cui l'identità si frantuma e si ricompone attraverso la cultura, la memoria, l'appartenenza, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo un romanzo toccante, lucido e tragicamente attuale che indaga sulla forza dei legami, dell'identità e dell'arte, restituendo un ritratto inedito della vita quotidiana in Palestina. A scriverlo è Isabella Ahmad, il libro si chiama Entra il fantasma. E questa è la storia. Dopo anni di lontananza dalla terra della sua famiglia, con un divorzio alle spalle e una relazione tossica in corso, delusa dalle prospettive di carriera che le offrono il teatro e la televisione in Inghilterra, Sonia vola ad Haifa per far visita alla sorella maggiorenne Anin. Nate entrambe a Londra da genitori palestinesi, Anin si è costruita una vita in Israele insegnando all'Università di Tel Aviv, mentre Sonia è sempre rimasta nella capitale inglese per concentrarsi sul suo lavoro di attrice. Appena arrivata, Sonia conosce Mariam, una carismatica regista locale, e sia pur malvolentieri si unisce alla sua compagnia, che interpreterà l'Amleto in Cisgiordania. Ben presto la donna si ritrova a provare le battute di Gertrude e Ofelia con un collettivo pressoché amatoriale, tutto al maschile, ma anche a riflettere sulla difficoltà e l'importanza di portare Shakespeare al di là del muro, sperimentando sulla propria pelle le conseguenze dell'occupazione israeliana. Le estati della sua infanzia ad Haifa sono un ricordo sbiadito, ma tra le macerie, attraverso l'impegno condiviso per combattere la barbarie, Sonia scopre l'opportunità di trovare una nuova sé nella casa ancestrale dei propri avi. Di Isabella Ahmad, Entra il fantasma, Edizioni Marsilio.
3: Il GR politico dell'agenzia di...
4: Sono 24 gli italiani a bordo della flottiglia diretta a Gaza, arrestati dai soldati israeliani. Una ventina le barche che portavano aiuti umanitari assaltate e sequestrate. In tutto sono 175 gli attivisti catturati dai militari di Tel Aviv, a poco più di 50 miglia da Creta, in acque internazionali di competenza europea. Protesta la Turchia, che definisce l'attacco un atto di pirateria. Anche il governo italiano condanna il sequestro delle imbarcazioni e Giorgia Meloni chiede l'immediata liberazione di tutti gli italiani illegalmente fermati. Scelta coraggiosa e lungimirante, quella dell'articolo 1 della Costituzione che definì un insieme denso di valori nei quali si sono riconosciute tutte le forze e le culture dell'Italia liberata. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo discorso allo stabilimento Piaggio di Pontedera in provincia di Pisa, in occasione della Festa del Lavoro. Una consuetudine ormai consolidata, quella di celebrare il 1° maggio nei luoghi rappresentativi del lavoro in Italia, iniziata a Reggio Emilia nel 2023 e proseguita l'anno dopo a Cosenza e a Latina nel 2025. Donne, giovani e sicurezza i temi. Le morti sul lavoro sono un tributo inaccettabile, ha sottolineato il Presidente. Via libera del Parlamento al documento di finanza pubblica. Approvata alla Camera e al Senato la risoluzione di maggioranza che chiede di attivare tutte le iniziative in Europa per sfruttare la flessibilità del patto di stabilità. Una sospensione per tutti i paesi dell'Unione o in alternativa la possibilità di deviare dal percorso della spesa netta concordata con la Commissione per far fronte al caro energia, come già è possibile per gli investimenti sulla difesa. Un paese indebitato non è totalmente libero. La possibilità di spesa, ha detto in aula il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, dipende da questo vincolo di realtà che non si può ignorare. Semplificazioni burocratiche e recupero di immobili inagibili per contrastare l'emergenza abitativa. Il governo mette sul tavolo 4 miliardi di euro per un nuovo piano casa. Giorgia Meloni punta a creare oltre 100.000 alloggi popolari a prezzi calmierati entro i prossimi 10 anni. Sul fronte burocratico, via libera alla regolarizzazione delle piccole difformità e a nuovi standard. Basteranno 20 metri quadri per i monolocali e soffitti altri 2,40 m. L'esecutivo punta anche al recupero dell'edilizia popolare, ovvero alla ristrutturazione di circa 50.000 alloggi popolari, oggi inagibili o non utilizzabili.
1: From 7VA.FM, Politoradio, All Gode. From 7VA.FM, Altradio, All Gode. From 7VA, Femme, Altradio, All Gode. From 7VA, FM, LT Radio, All Gode.
5: From 7VA. FM / / Alterradio, Algo Day.
6: From 7VA FM Alterradio, Algo Day.
7: From 7VA.FM / Alterradio, Algo Day.
8: From 7VA.FM Nautradio, Algo Day.
9: From 7VA.FM / Alterradio, Algo Day. From 7VA.FM / Altiradio.
10: Solito orario sulla vostra emittente di fiducia, collegamento con la redazione di 7VA.FM per un altro numero di Algo Day, un numero particolare perché, vabbè, uno dice, tu dici sempre così, però quando c'è musica io sono ancora più contento, dal momento che sono tanti gli argomenti di cui ultimamente Algo Day sta toccando. Però un vecchio amico, se così si può dire, o comunque un cantautore che ha già in passato più volte personalizzato i piani alti della nostra RAM 7V25, prova ancora la scalata con il pezzo che sicuramente avrete già ascoltato in RAM 7V25 per l'appunto, che è La grammatica e sgrammatica. Però lo ascolteremo anche con un pezzo aperitivo, perché sapete che gli ascolti in Algo Day sono due, però non voglio parlare io, dovrebbe essere già in linea il professore della musica italiana, potremmo definirlo. Abbiamo in effetti Massimiliano Lepera con noi, pronto?
11: Eccomi, ciao, sono qui.
10: Allora, posso chiamarti Massi, così come il tuo nome d'arte, o potevo chiamarti professore?
11: Assolutamente Massi Lepera va benissimo.
10: Allora, naturalmente sei un professore e sei avvantaggiato, perché al liceo classico in cui insegni ti mantieni giovane, perché avere a che fare con i ragazzi aiuta moltissimo. Ed è per questo che è venuto fuori un pezzo estivo, quello che andremo ad ascoltare tra breve.
11: Sì, esatto, Vento in faccia è stato prodotto nel 2021 ed è stato girato qui in Calabria, a Tropea, perché in quell'anno era Borgo dei Borghi, e quindi abbiamo onorato sia le bellezze della regione, sia un po' di musica estiva e frizzante, che poi tuttora anche nei concerti continua a essere una delle più gettonate. E soprattutto, come dicevamo, tra i ragazzi, perché i giovani sono contento che apprezzino tanto questa commistione, no, tra scuola, cultura ma anche musica, e quindi troviamo anche delle aspettative maggiori da parte loro, perché vogliono sempre improvvisarsi in nuovi campi, e quindi mi facilita questo approcciarmi con loro. È più bello proprio perché riesco a entrare nel loro mondo anche attraverso la musica.
10: E beh, la fortuna è tutta quanta dei ragazzi, perché avere un professore cantautore non è da tutti, no? Sei un po' il Vecchioni del sud in qualche maniera, no?
11: Sì, infatti Vecchioni è proprio il mio modello, adoro Vecchioni, adoro De André, sono anche due miei cavalli di battaglia che porto in giro spesso, quindi mi ispirano in tutto. E chiaramente non posso che dire sempre a tutti che la cultura non è solo in una direzione, è a 360 gradi, quindi qualcuno magari pensa insegni latino e greco e quindi è tutto fermo lì, invece no, perché la parola è bella proprio declinata in tutte le sue forme, dalle poesie alla musica, ai romanzi, tutto quello che appunto è il mondo della cultura.
10: Impossibile da

0: il muso lungo perché l'estate è andata via, magari hanno lasciato per strada qualche amore, no? Classico estivo, però insomma è anche il brano che ci aiuta nel countdown, perché bisogna essere ottimisti, caro Massi, e già pensare all'estate 2025, giusto?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Infatti poi ci sono dei progetti di cui senz'altro parleremo, perché il lavoro del cantante, del cantautore è sempre in rodaggio, no? Quindi avremo tanti mondi nuovi da sperimentare, non si sente mai arrivati, ma ogni brano è un punto di partenza.
0: E allora sicuramente starai preparando delle situazioni live. Massi, una domanda che riguarda la tua parte artistica, che si divide tra il live, quindi il contatto con il pubblico, finalmente far ascoltare ciò che hai cucinato in sala di incisione, e appunto la ricerca in studio, che magari ti affascina anche quella, no?
1: Assolutamente sì, perché poi la musica nasce sempre tra virgolette in camera, musica da camera, e poi pian piano va nelle fucine della casa discografica. Anzi, approfitto per salutare i miei produttori della casa discografica San Luca Sound di Bologna, che mi consentono anche di spaziare, non in tutta Italia, perché dalla Calabria non è sempre facile raggiungere tutta la penisola, e proprio con loro ho prodotto Vento in Faccia, ma anche tutti gli altri brani, e fanno parte di un disco che si chiama Carpe Diem, proprio col titolo latino che richiama la voglia di cogliere l'attimo, no? Quindi di essere sempre sul pezzo, di non sentirsi mai arrivati, come dicevo prima, e di rappresentare quella che è la bellezza del momento.
0: E allora torniamo alla tua passione per la letteratura. Il pezzo che abbiamo in classifica non lascia nulla all'immaginazione, è proprio un trattato di grammatica, come diciamo un po' è maltrattata la lingua italiana, no? Perché da una parte all'inizio gli smartphone avevano la necessità di abbreviare, quindi c'era perché scritto XKE, però adesso con il correttore siamo andati un po' in avanti, poi con tutti i messaggini che si scrivono, da una parte c'è danno, però da una parte siamo, pur se non a mano, appena tutti quanti hanno una brutta scrittura, quindi siamo sempre lì che digitiamo, però almeno siamo tornati a scrivere, o no?
1: Sì, esatto, l'intelligenza artificiale, come diciamo sempre, è una ottima innovazione, ma dobbiamo riuscire ad utilizzarla, no? Quindi è anche divertente riuscire a capire come le persone, non sempre i ragazzi, perché poi spesso sono gli adulti, si lasciano irretire da questi retaggi dell'intelligenza artificiale, dagli smartphone, dalla tecnologia, e a volte caschino proprio dal pero, comunque facendo degli errori madornali su cui sì, ogni tanto si sorride, però poi a volte fanno veramente accapponare la pelle, no?
0: E allora l'ascoltiamo, La grammatica è sgrammatica, Massi Lepera.
2: La

0: Questo avviso, veramente una delle più belle lingue del mondo, se non la più in assoluto. Beh, del resto la nostra letteratura parla chiaro, io nemmeno posso insistere su questi temi perché col professore presente mi sento un po' in soggezione, però nel mio piccolo sono appassionato anche io di glottologia, di, beh, facendo radio per forza, no? Quindi è naturale.
1: Bellissimo, è bellissimo sicuramente utilizzare, no, anche dei termini tecnici, anche la radio, oggi il calcio, ci insegnano a sapere utilizzare il lessico appropriato, e la cosa bella è che in riferimento a questo brano abbiamo girato il videoclip proprio a scuola con alcuni dei miei alunni, quindi è stato carino creare questo contatto intergenerazionale in cui tra gag, battute e tanti scherzi si è riuscito a buttare giù un videoclip che è abbastanza divertente.
0: Eh sì, un video davvero particolare, realizzato con idee originali, un video fresco che riproporremo nel corso anche di questa intervista, che potrà essere rivista su setteva.tv, quindi digitate semplicemente sul canale YouTube, ma naturalmente c'è anche il canale ufficiale di Massi Lepera. Max, come ti chiamo io, il nostro tempo sta per scadere, anzi diciamo che stiamo andando fuori orario, però è stato davvero un piacere. Del resto tornerai presto in onda, perché torneremo a disturbarti, vogliamo sapere tutte le novità, tutti i tuoi movimenti, e tra l'altro il tuo disco è presente in classifica, quindi è molto ascoltato da tutte quante le oltre 80 alte radio collegate alla redazione di setteva.fm. E l'ultima cosa, la cosa bellissima, Massi Lepera è protagonista del numero in circolazione a breve di Music One del bouquet di Siamo da Italia. Max, vogliamo i tuoi saluti.
1: Grazie, grazie veramente, sempre un piacere essere con voi. La musica è arte e poesia, quindi sono proprio contento e vi ringrazio per tutto, e spero che veramente ci sia modo di risentirci presto su questi canali con tante novità.
0: Ok, ciao, alla prossima. Era Massi, ciao, era Massi Lepera. Domani alla stessa ora sulla vostra antenna di fiducia torna un nuovo numero di Algo Day. È tutto per il momento, la linea torna agli studi centrali di ogni singola iscritta alle alte radio. È tutto per il momento, te lo godo da Chico Catenacci.
2: From 7ba.fm/altiradio. All go day. All go day. All go day. From 7ba.fm/altiradio.

0: Insomma, c'è stato un sardo, va dal dottore e fa: dottore, non riesco a trattenere la pipì, me la faccio sempre sotto. E il dottore gli fa: è incontinente. No, veramente anche qua in Sardegna, mica.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
2: Bentrovati amici di Musical Chatter, eccoci di nuovo insieme per il nostro appuntamento con chiacchiere, musica e curiosità. Oggi ci agitiamo un pochino, anzi ci shakeriamo. C'è un brano di qualche anno fa di Samuel Roveda, rapper lombardo nato a Rho, da cui deriva probabilmente il suo nome d'arte, che è Rove, che si intitola Shakerando. È definita una forma verbale imperfetta usata nel linguaggio colloquiale su calco del verbo inglese to shake. Lo consideriamo equivalente a dire agitiamo, agitandosi, tremando, ma nel contesto della canzone di Rove viene usato per indicare qualcosa di più articolato, cioè come il processo di cambiamento e di trasformazione che porta una persona al successo, rappresentando quindi un'espressione di energia e vitalità interiore. Porta un messaggio di possibilità di farcela, di raggiungere successo, anche provenendo da contesti umili. E ci sono riferimenti a fatti ed esperienze personali dell'artista, come la figura della madre a cui si rivolge nel brano per rassicurarla, dicendole che sta shakerando, cioè sta vivendo e progredendo nella sua nuova realtà. La mamma è sempre la mamma, anche per i duri, i puri e i rapper. Un pezzo sicuramente di presa immediata sui giovani, ma anche per i boomer, può far scattare l'operazione nostalgia, per il richiamo a sensazioni e a bravate di gioventù. Il testo è pieno di slang e di francesismi, ma il ritmo è incalzante e orecchiabile e ci trascina. Addirittura sul web si trova una simpatica spiegazione del brano per i boomer, insomma per le persone un po' più grandi, in cui viene paragonato addirittura alla Divina Commedia, dove c'è un passo, tutto in francese, nel Purgatorio, nel canto 26esimo, dove Arnaud Daniel si rivolge a Dante dicendogli «frate», un po' come dire «bro», e osa andare avanti poi nel paragone, questo articolo sul web, dicendo che in entrambi i testi c'è la figura retorica dell'accumulazione, cioè che poi è sostanzialmente una lista di parole una dopo l'altra. Ad esempio è un accumulo quando Dante scrive «Guido, io vorrei che tu, Lapo ed io». E si può paragonare al testo di Shakerando nel punto in cui dice che ci sono sei ragazzi, tre moto e un solo casco integrale. E poi le notti shakerate, pervase dal brivido di eccitazione e di avventura. Rove, quanto a brivido, la sa lunga, perché oltre al rap si distingue per la passione per gli sport estremi e il parkour. E allora, pronti via! Ascoltiamoci Shakerando di Rove.

0: ascoltando Musical Chatter con Silvia Dini.
1: E rieccoci insieme, amici di Musical Chatter. Ora che ci siamo un po' shakerati, siamo pronti per la seconda parte di questa puntata e cambiamo totalmente atmosfera. Andiamo nel Guinness dei primati. Forse non tutti sanno che c'è un famosissimo brano del gruppo di hard rock and heavy metal britannico Deep Purple intitolato Smoke on the Water, che è entrato nel Guinness perché nel 2007 ben 1683 chitarristi si sono riuniti e hanno suonato l'introduzione, battendo il record come canzone suonata simultaneamente da più persone, che apparteneva fino a quel momento a We Will Rock You dei Queen. Successivamente poi si sono ancora superati perché è stata rifatta tempo dopo con numeri di chitarristi ancora maggiori. Altra cosa interessante è che loro, i Deep Purple, hanno ottenuto anche il riconoscimento di gruppo più rumoroso della storia del rock, grazie ai loro riff energici e ai loro esplosivi power chords. Con i Deep Purple è tutto fuori misura. Ian Gillan, cantante e paroliere della band, ha condiviso alcuni dettagli sorprendenti, però, sulla canzone Smoke on the Water in un'intervista. Intanto ha detto che, lavorando all'album Machine Head, l'avevano scartata, perché la suonavano solo nei test degli eventi per fare i sound check. Ma un giorno il manager si accorse che i pezzi non erano sufficienti a completare il disco e disse: ragazzi, vi mancano 7 minuti, trovate qualcosa. E così decisero di usare proprio quel pezzo lì, perché era già bello pronto. Letteralmente il titolo Smoke on the Water, tradotto, significa fumo sull'acqua. E si riferisce proprio a un episodio realmente accaduto a Montreux nel 1971, molti anni addietro, nelle vicinanze del lago di Ginevra, un episodio da cui poi loro, la band, ha tratto spunto per la canzone. I Deep Purple all'epoca erano in Svizzera per fare registrazioni in uno studio mobile allestito nelle vicinanze del casinò di Montreux, dove alla sera Frank Zappa and the Mother of Invention tenevano un concerto. Verso la fine dello spettacolo di Zappa, dice la cronaca, e lo racconta anche la canzone stessa, uno spettatore sparò un razzo segnaletico, o secondo altre fonti aveva usato dei fiammiferi, ma insomma la cosa sicura è che a un certo punto divampò un incendio. La band, che alloggiava nell'albergo di fronte, vide proprio il fumo e tutto quel trambusto. Per fortuna si salvarono tutti, lo raccontò lo stesso Frank Zappa poi in un'intervista, elogiando gli organizzatori e i fan per come avevano reagito all'emergenza. Il nome Funky Claude, menzionato dai Deep Purple nel testo di Smoke on the Water, si riferisce proprio a Claude Nobs, direttore del Montreux Jazz Festival, che aveva aiutato le persone a fuggire da quell'incendio. Eppure Zappa aveva fatto la sua parte, facendo annunci dal palco per contenere il panico e invitando il pubblico a uscire con calma e ordine. Solo lui alla fine, Frank Zappa, rimase leggermente ferito, urtato da un fan che comunque correva, e per un po' quindi fu costretto a muoversi in sedia a rotelle. Curiosa coincidenza che Zappa morì nel 1993, proprio il giorno del 22esimo anniversario di quell'evento, di quell'incendio. Concludo dando i numeri. Quante volte è stata eseguita questa canzone dai Deep Purple? Lo hanno calcolato loro in un'intervista del 2018. Dice: facciamo una media di 150 spettacoli all'anno, la canzone in repertorio da circa 44 anni, il che equivale all'incirca a 6600 volte. È mica poco! Ma il tempo delle chiacchiere è finito. Silvia Dini vi dà appuntamento alla prossima, e adesso Smoke on the Water, Deep Purple.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
3: Sono le 7:11.
4: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
5: Ciao, sono Totò. Un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di alteradio.it, Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica!

0: Azus.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 4 maggio. Ariete, la luna amica assicura fortuna, avete entusiasmo e voglia di vivere, pronti a vivere ogni emozione. Con Mercurio in Toro è più facile incassare. Toro, è la giornata di Mercurio nel vostro segno, è il momento giusto per incassare, per concludere una compravendita. L'amore non vi entusiasma. Gemelli, Mercurio in Toro amplifica il vostro senso di insoddisfazione, non sarete mai contenti di quello che vi viene offerto sul lavoro, anche in amore sarete diffidenti. Cancro, Mercurio passa in Toro e voi comincerete a sentirvi più sicuri delle vostre idee e dei progetti che volete realizzare. Anche in amore sarà più facile dialogare. Leone, la nuova posizione di Mercurio è insidiosa perché può togliervi un po' di energia mentale, anche se promette di rendere più solidi i vostri progetti lavorativi, ma dovete essere prudenti. Vergine, l'ottimismo diventerà la vostra arma in più, sarete più sicuri di voi stessi e non avrete difficoltà ad affrontare anche gli avversari più agguerriti. Ci vuole più presenza in famiglia. Bilancia, non dovrete più vedervela con Mercurio negativo, quindi inizierete a recuperare energie fisiche e mentali. Sul lavoro questa sarà una giornata produttiva. Scorpione, preparatevi a vivere una giornata conflittuale, non riuscirete ad andare d'accordo con nessuno. A livello professionale cominciate a sentirvi sotto pressione. Sagittario, la luna nel vostro segno vi regalerà una giornata interessantissima. Il vostro spirito d'avventura verrà soddisfatto. Sul lavoro c'è un'atmosfera rilassata. Capricorno, finalmente iniziate a sentirvi molto meglio anche a livello fisico. Mercurio in Toro porta nuove energie mentali. La luna vi aiuta a fare chiarezza. Acquario, sarà una giornata molto interessante per l'amore e il lavoro, ma dovete cominciare a rivedere le spese. Presto dovrete intervenire sulla casa. Pesci, nel Toro inizia ad esserci una concentrazione di pianeti molto interessante. Si infittiscono i rapporti sociali. In amore, però, c'è sempre qualche tensione di troppo. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smart Wave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
2: È lunedì 4 maggio 2026. La Chiesa ricorda San Ciriaco di Gerusalemme. La Luna è gibbosa calante. Anche oggi abbiamo scelto un proverbio cinese e dice: fare soldi è come scavare una buca con un ago, spenderli è come gettare acqua nella sabbia. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1814 Napoleone Bonaparte sbarcava a Portoferraio, dove iniziava il suo esilio all'isola d'Elba, di cui diventava il sovrano. Nel 1836 a Busseto il compositore Giuseppe Verdi sposava Margherita Barezzi, di cui da 6 anni era maestro di pianoforte. Nel 1861 Manfredo Fanti, ministro della guerra del neonato Regno d'Italia, firmava il decreto con cui veniva istituito l'esercito italiano. Nel 1924 a Parigi cerimonia inaugurale per l'ottava edizione delle Olimpiadi dell'era moderna, con 3.089 atleti di 44 nazioni. E nel 1949 l'aereo su cui viaggiava la squadra di calcio del Torino si schiantava contro la collina.

0: cabina di Superga, uccidendo le 31 persone a bordo. Nel 1959 a Los Angeles si teneva la prima edizione dei Grammy Award. I premi per il disco e per la canzone dell'anno andavano a Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno. 60 anni fa, nel 1966, tra 54 pretendenti, l'Unione Sovietica sceglieva l'italiana Fiat per ospitare uno stabilimento di produzione automobilistica a Togliatti, nella regione del Volga. Nel 1979 Margaret Thatcher era la prima donna a diventare primo ministro del Regno Unito. Nel 1993 Antonio Fazio assumeva il ruolo di governatore della Banca d'Italia, sostituendo Carlo Azeglio Ciampi, nominato presidente del Consiglio dei Ministri. Nel 2005, nel gioco del lotto, l'estrazione dei numeri da parte di un bambino bendato veniva sostituita da un sistema automatizzato. E nel 2020, prime riaperture dopo il confinamento imposto dalla pandemia di Covid-19, a bar e ristoranti era consentita la sola ristorazione da asporto. Sono nati il 4 maggio, nel 1655 l'inventore del pianoforte Bartolomeo Cristofori, gli attori Enzo Garinei, Audrey Hepburn e Lino Troisi, rispettivamente nel 1926, 1929 e 1932, i parolieri Claudio Daiano e Valerio Negrini, nel 1945 e 1946, e nel 1958 il pittore Keith Haring e il disegnatore e fumettista Massimo Caviglia. Nascevano oggi anche l'attore Rocco Siffredi nel 1964, il regista Stefano Sollima nel 1966, la politica Elly Schlein nel 1985, il pilota motociclistico Jorge Lorenzo nel 1987 e la cantante Serena Brancale, nata in questo giorno nel 1989. Per il 4 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Benvenuti al consueto appuntamento radiofonico con la meditazione e la spiritualità. Appuntamento quindi con il risveglio dell'anima e con me, con Barbara. Bene, da oggi ci lasciamo alle spalle, per così dire, perché le possiamo riprendere ogni qualvolta lo vorremo, le meditazioni dedicate agli arcangeli, per intraprendere alcuni esercizi di visualizzazione utili per la nostra crescita e manifestazione. Ma che cosa si intende esattamente per manifestazione? La manifestazione è il rendere noto, il prendere atto di qualcosa che si desidera, che vogliamo realizzare, che vogliamo entri a far parte della nostra vita, e quindi lavorare attraverso la meditazione, l'introspezione, un lavoro su noi stessi perché questo avvenga, perché quello che desideriamo si realizzi. Ovviamente la manifestazione deve essere sempre spinta da buone intenzioni, spinta dall'amore, da pensieri positivi. Nessuna manifestazione potrà avvenire se non richiesta, se non pensata, perché sia in armonia con noi stessi, con le persone che ci circondano e con l'ambiente che ci circonda. Quindi non potrà mai essere spinta da pensieri e desideri negativi. Questa introduzione verrà riproposta nel corso dei prossimi esercizi. La meditazione di oggi è tratta dal meraviglioso libro di Cristina Sambres, canalizzato dallo spirito guida Emmanuel, I talenti e il risveglio nella nuova energia.

e chiudete gli occhi. Immaginatevi in una stanza ampia, seduti davanti a una grande vetrata che dà su un giardino. Fuori piove. Visualizzate la pioggia che cade leggera, lambisce i vetri, scivola sulla vetrata e disegna forme leggere. Sempre ad occhi chiusi, immaginate il tracciato della pioggia sul vetro. Che cosa vedete? Che cosa vi evoca il disegno della pioggia? La temperatura fuori è fredda, ma voi siete al caldo e al riparo. Ascoltate il ticchettio della pioggia sulla vetrata. Vi parla? Che cosa vi dice? Fuori è tutto grigio. La pioggia comincia a cadere più fitta. Tutto è avvolto da un turbine d'acqua. L'acqua ha una sua vita propria, un suo linguaggio. L'acqua ha una sua memoria. Cade e forma pozze, rigagnoli. Cambia il colore delle cose che tocca. L'acqua è una creatura viva. Dona la vita, ma la può anche togliere. Senz'altro la ridisegna. In questa meditazione, provate a pensare che cosa vorreste ridisegnare della vostra vita, che cosa vorreste eliminare e, più importante di tutto, che cosa vorreste far nascere. Sappiate che tutto è possibile. Infatti, nulla è veramente impossibile all'essere divino quale voi siete. Sappiate anche che nella luce del bene sarete sempre aiutati a far sì che tutto rinasca. A volte, se vi capita di sentirvi soli, significa solamente che Dio ritiene che dobbiate crescere, continuare il vostro cammino per un po' senza aiuti, perché siete in grado di capire e di agire da soli. La pioggia diviene ora sottile, si dirada sempre di più. I disegni sui vetri svaniscono, ma voi li avete memorizzati. Ricordate sempre che tutto è meraviglioso nella creazione. Tutto è stato creato per voi, per donarvi gioia. Sappiate che l'unico desiderio del divino è che voi ritroviate quella gioia antica nel vostro risveglio. Aprite gli occhi e restate nella sicurezza che siete molto amati. Annotate le sensazioni che avete provato e che cosa vorreste ricreare, ridisegnare.

non abbiate fretta di finire. Una volta terminata la meditazione, chiamate a voi l'angelo della meditazione ed affidategli ciò che avete compreso.

A questo punto la mia voce vi lascia, ma voi rimanete pure assorti nella vostra meditazione fino a quando lo riterrete opportuno, fino a quando la musica vi accompagnerà e fino a quando vi sentirete pronti per iniziare le vostre attività quotidiane. Io vi ringrazio per essere stati con me, con Barbara, e vi do appuntamento al prossimo incontro con la meditazione e la spiritualità, vale a dire con il risveglio dell'anima. Buona giornata e che gli angeli siano sempre, sempre con tutti noi.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Il GR Cultura dell'agenzia Dino.
2: A 20 anni dalla scomparsa di Mimmo Rotella, Palazzo Ducale di Genova dedica una grande retrospettiva a uno dei protagonisti assoluti dell'arte italiana e internazionale del Novecento. La mostra ripercorre oltre 60 anni di attività dell'artista, restituendo la complessità e l'attualità di una ricerca che ha segnato in modo radicale il rapporto tra arte, immagine e società contemporanea. Aperta al pubblico fino al 13 settembre 2026 e allestita nelle sale del sottoporticato di Palazzo Ducale, l'esposizione riunisce oltre 100 opere provenienti da musei, fondazioni e collezioni pubbliche e private, offrendo una lettura ampia e articolata dell'incessante ricerca artistica di Rotella dal 1945 al 2005. Al Polo Culturale di Biella Piazzo, dal 25 aprile al 19 luglio 2026, ritorna Selvatica, Arte e Natura in Festival, l'evento biennale interamente dedicato alla natura e all'ambiente. Gli storici palazzi Gromolosa e Ferrero sono pronti a ospitare artisti, fotografi, creativi e ricercatori in un insieme di proposte che coniugano mostre di pittura, fotografia, scultura, laboratori didattici ed eventi collaterali. Tutti uniti da un unico grande fine, la salvaguardia e la tutela dell'ambiente. Selvatica 2026 ospiterà Audubon, il grande racconto della natura, la prima mostra in Italia dedicata allo statunitense John James Audubon, tra i più importanti artisti naturalisti della storia. Fino al 6 settembre, la sede aquilana del Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo ospita Ai Weiwei Aftershock, a cura di Tim Marlowe, direttore del Design Museum di Londra, realizzata con il sostegno del Comune dell'Aquila. La mostra, interamente dedicata all'artista, architetto e attivista cinese, è un omaggio al capoluogo abruzzese e alla sua storia recente, presentata proprio nell'anno in cui è capitale italiana della cultura. Ai Weiwei Aftershock si articola come un dialogo culturale tra l'artista e Palazzo Ardinghelli, sede barocca del museo, fra gli esempi più apprezzati di recupero dopo il sisma del 2009. Al centro del progetto espositivo si colloca una serie di potenti opere nate in seguito al terremoto del Sichuan del 2008 e dedicate alla memoria della perdita. Si chiama Dante Inferno la mostra immersiva dedicata al capolavoro di Dante Alighieri, in arrivo al Pala Eden di Napoli il 22 maggio. L'esposizione propone un vero e proprio viaggio nell'inferno della Divina Commedia, tra contenuti culturali e linguaggi innovativi, grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie. Pensato per condurre il visitatore all'interno dell'immaginario dantesco, il percorso culmina in 12 minuti nel metaverso, dove è l'ologramma di Dante Alighieri a introdurre il senso del viaggio, invitando il visitatore a varcare la soglia tra il mondo reale e quello ultraterreno. I gironi vengono ricostruiti con un forte taglio cinematografico, capace di coinvolgere lo spettatore non come semplice osservatore, ma come parte attiva del racconto.
3: 7:43. Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa: il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Beda Meister, Jägermeister.
2: Sono le 7:48 minuti.
0: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno e bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Serie A, l'Inter è campione d'Italia. Parma ha battuto 2-0 a San Siro. Chivu contento per i ragazzi. La guerra in Iran. Trump lancia l'operazione Project Freedom per liberare le navi bloccate ad Hormuz. Garlasco, su un forum di seduzione spuntani post attribuiti a Sempio. Era ossessionato da una ragazza, ma la difesa assicura non era chiara.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchidi, in redazione Maurizio Pizzoferrato per lo sport, poi Alessandro Ceselin e Barbara Salandri. In apertura la pagina sportiva con l'Inter che batte il Parma 2-0 a San Siro e si laurea campione d'Italia con 3 turni d'anticipo. Si tratta del 21esimo scudetto nerazzurro, il primo di Chivu da allenatore. Sono contento per i ragazzi, è una pagina importante della storia di questa grandiosa società. Il servizio.
3: Fuochi d'artificio in Piazza Duomo al fischio finale di Inter Parma, terminata 2-0 per i nerazzurri grazie alle reti di Thuram e Mkhitaryan. Con 3 giornate di anticipo, l'Inter conquista così il 21esimo scudetto della sua storia, il primo targato Christian Chivu, approdato all'Inter dopo la prima breve esperienza in Serie A la scorsa stagione proprio alla guida del Parma. E Chivu lascia la scena ai suoi ragazzi.
4: Sono contento per loro perché questo è il 21esimo scudetto. E questa è una pagina importante della storia di questa grandiosa società.
3: Ma a promuovere il lavoro del 45enne tecnico rumeno ci pensa il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez.
5: Alla fine da tutti si impara e oggi Christian è qua con noi, ci ha aiutato tanto a cambiare aria.
3: La squadra, dopo aver festeggiato in privato in un hotel del centro, ha raggiunto nella notte le migliaia di tifosi che avevano riempito Piazza Duomo e la colonna sonora ribadiva il traguardo raggiunto. Da Milano per Giornale Radio, Maurizio Pizzoferrato.
2: Formula 1, Kimi Antonelli vince anche a Miami. Oltre al pilota Mercedes sul podio anche i 2 McLaren, Norris e Piastri. Nel tennis, Jannik Sinner trionfa anche a Madrid e scrive la storia, il primo di sempre a vincere 5 Masters 1000 consecutivamente. Niente da fare per Zverev, battuto in 2 set in meno di un'ora. La guerra in Iran. Trump annuncia un'iniziativa per liberare e assistere le navi bloccate a Hormuz. Teheran fa sapere che qualsiasi interferenza sarebbe una violazione della tregua. Le parti riferiscono di negoziati pur indiretti in corso, ma resta sul tavolo l'ipotesi di una ripresa delle ostilità e continua l'assedio israeliano sia in Libano che a Gaza. Sentiamo.
6: È annunciato per stamani da Donald Trump il via all'iniziativa Project Freedom, orientata a liberare e assistere le navi bloccate nello stretto di Hormuz, dove scarseggia anche il cibo. Qualsiasi operazione militare sarebbe una violazione della tregua, avverte l'Iran. Gli Stati Uniti riferiscono di colloquio in corso con la controparte. Sul tavolo la proposta iraniana di riaprire lo stretto con la rimozione del blocco americano sullo stesso. Il nodo del nucleare di Teheran sarebbe rinviato a negoziati successivi, il che non piace a Washington. E continuano gli attacchi israeliani e le demolizioni nel sud del Libano, colloquio ai vertici politico-militari di Tel Aviv circa una possibile cessazione della tregua con l'Iran e anche a Gaza, dove permangono i blocchi israeliani. Secondo l'ONU solo l'1% delle macerie degli edifici distrutti è stato rimosso e si troverebbero ancora intrappolati i corpi di circa 8.000 palestinesi. Restano in carcere in Israele Tiago Avila e Saif Abukeshek, esponenti della flottiglia diretta a Gaza e bloccata dalla Marina di Israele in acque internazionali. Gli altri 200 attivisti fatti sbarcare a Creta riferiscono di vessazioni e violenze subite. Tel Aviv in una nota smentisce e la missione umanitaria si parerebbe a salpare nuovamente verso la striscia nell'arco di giorni. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
2: Dopo l'attacco di Donald Trump al Papa, il segretario di Stato americano Marco Rubio volerà a Roma per presentarsi prima di tutto in Vaticano, dove giovedì sarà ricevuto da Leone XIV e dal cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, un segnale formale di riapertura del canale diplomatico tra USA e Santa Sede. Durante questa missione lampo, già ribattezzata del disgelo, Rubio rivedrà anche il suo omologo italiano Antonio Tajani insieme ad altri colleghi di governo, a partire dal ministro della Difesa Crosetto. Le diplomazie diplomazie di Italia e USA sarebbero al lavoro anche per un faccia a faccia tra Rubio e la Premier Meloni, che al momento non è in agenda ma non viene nemmeno escluso da Palazzo Chigi. Il delitto di Garlasco al via una settimana cruciale per la nuova inchiesta della Procura di Pavia, che vede come unico indagato Andrea Sempio. Mercoledì l'invito a comparire davanti ai PM, che lo accusano di omicidio volontario aggravato. Intanto i media rilanciano i messaggi shock su un forum di seduzione attribuiti a Sempio quando aveva tra i 18 e i 20 anni. Sentiamo.
7: La data da circoletto rosso è mercoledì 6 maggio, giorno in cui Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco, è stato convocato dai PM. Omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti riconducibili all'odio per Chiara Poggi, dopo no per un approccio sessuale, l'accusa che gli viene contestata dai PM, secondo cui Sempio quella mattina del 13 agosto del 2007 uccise da solo la studentessa 26enne. Una ricostruzione che quasi 19 anni dopo farebbe uscire di scena l'allora fidanzato di Chiara, Alberto Stasi, unico condannato in via definitiva a 16 anni di carcere. Sempio con i suoi avvocati sta ancora mettendo a punto la strategia: non rispondere alle domande, rendere dichiarazioni spontanee o depositare una memoria. Il movente sessuale è assurdo, non frequentavo Chiara, la difesa del 38enne che deve fronteggiare anche nuove indiscrezioni rilanciate da alcuni quotidiani. Sarebbe l'autore di alcuni post, si parla di molte centinaia risalenti a quando aveva tra i 18 e i 20 anni, pubblicati in un forum di seduzione in cui si faceva riferimento all'ossessione per una giovane. Chiara Poggi non c'entra nulla, il riferimento era ad una ragazza più piccola conosciuta all'interno della stessa compagnia, la difesa del suo team legale. Per Giornale Radio, Barbara Salandri.
2: 15 pagine di relazione degli ispettori del Ministero della Cultura a proposito della Biennale di Venezia. Nessun invito formale a Mosca e pieno rispetto delle sanzioni imposte dall'Europa, con il padiglione rimasto chiuso al pubblico, scrivono, parlando anche di linea prudenziale sui conti a fronte dello stop annunciato ai fondi europei. Intanto il ministro Alessandro Giuli afferma che l'ipotesi commissariamento non è mai stata in campo e parla di presidente Buttafuoco che si è autocommissariato. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: È lunedì 4 maggio 2026. La Chiesa ricorda San Ciriaco di Gerusalemme. La luna è gibbosa calante. Anche oggi abbiamo scelto un proverbio cinese e dice: fare soldi è come scavare una buca con un ago, spenderli è come gettare acqua nella sabbia. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1814 Napoleone Bonaparte sbarcava a Portoferraio, dove iniziava il suo esilio all'isola d'Elba, di cui diventava il sovrano. Nel 1836 a Busseto il compositore Giuseppe Verdi sposava Margherita Barezzi, di cui da 6 anni era maestro di pianoforte. Nel 1861 Manfredo Fanti, ministro della guerra del neonato Regno d'Italia, firmava il decreto con cui veniva istituito l'esercito italiano. Nel 1924 a Parigi cerimonia inaugurale per l'ottava edizione delle Olimpiadi dell'era moderna, con 3.089 atleti di 44 nazioni. E nel 1949 l'aereo su cui viaggiava la squadra di calcio del Torino si schiantava contro la collina di Superga, uccidendo le 31 persone a bordo. Nel 1959 a Los Angeles si teneva la prima edizione dei Grammy Award. I premi per il disco e per la canzone dell'anno andavano a Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno. 60 anni fa, nel 1966, tra 54 pretendenti, l'Unione Sovietica sceglieva l'italiana Fiat per ospitare uno stabilimento di produzione automobilistica a Togliatti, nella regione del Volga. Nel 1979 Margaret Thatcher era la prima donna a diventare primo ministro del Regno Unito. Nel 1993 Antonio Fazio assumeva il ruolo di governatore della Banca d'Italia, sostituendo Carlo Azeglio Ciampi, nominato presidente del Consiglio dei Ministri. Nel 2005, nel gioco del Lotto, l'estrazione dei numeri da parte di un bambino bendato veniva sostituita da un sistema automatizzato. E nel 2020, prime riaperture dopo il confinamento imposto dalla pandemia di Covid-19. A bar e ristoranti era consentita la sola ristorazione da asporto. Sono nati il 4 maggio, nel 1655 l'inventore del pianoforte Bartolomeo Cristofori, gli attori Enzo Garinei, Audrey Hepburn e Lino Troisi, rispettivamente nel 1926, 1929 e 1932, i parolieri Claudio Daiano e Valerio Negrini, nel 1945 e 1946, e nel 1958 il pittore Keith Haring e il disegnatore e fumettista Massimo Caviglia. Nascevano oggi anche l'attore Rocco Siffredi nel 1964, il regista Stefano Sollima nel 1966, la politica Elly Schlein nel 1985, il pilota motociclistico Jorge Lorenzo nel 1987 e la cantante Serena Brancale, nata in questo giorno nel 1989. Per il 4 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Un po' per calendario, un po' per seguire il cuore, decretiamo insindacabilmente questa come settimana dell'amore. Saranno di colori pastello le aperture di Almanacca per tutti questi 7 appuntamenti. Iniziamo con questo tweet di Martelloni, che non conosce mezze misure. In fondo ti amo, ma pure in superficie. Ben trovati in antenna da Merita Razzatti. È vero che in amore le cose, se non in caso di colpo di fulmine, debbano avere i loro tempi, ed allora c'è chi ha twittato che: puoi rimanere se vuoi, è un ti amo non ancora sbocciato.

vista di diverse settimane di primato nella nostra 7 va 5. Spesso ospite ai nostri microfoni, questa è la sua incantevole virtualmente Katie Desario.

Formatisi a Hertford nel 1968, insieme a gruppi come Led Zeppelin e Black Sabbath, sono considerati i principali pionieri del metal e una delle band più influenti del panorama musicale degli anni 70, con un substrato musicale molto vario, a cui unirono un forte virtuosismo tecnico. Il suono del combo annovera anche elementi del rock progressivo, genere in auge del periodo. Hanno venduto più di 100 milioni di copie nel mondo, senza contare le enormi vendite di bootleg, ovvero il traffico di dischi illegali, spesso registrati durante le esibizioni dal vivo. Il gruppo venne inserito nel Guinness dei primati come band più rumorosa del mondo, a seguito di un concerto al Rainbow Theatre di Londra, durante il quale 3 spettatori persero conoscenza a causa dei 117 decibel raggiunti.

0: Ariete, una passeggiata potrebbe risollevarvi in umore. Toro, periodo indimenticabile. Gemelli, Venere è dalla vostra parte. Cancro, concentratevi su voi stessi. Leone, non perdete mai di vista i vostri obiettivi. Vergine, è il momento giusto per chiarire alcune questioni. Bilancia, Giove vi rende determinati. Scorpione, sarete coccolati da una persona che vi vuole bene. Sagittario, evitate chi vi rende nervosi. Capricorno, cercate di evitare litigi. Acquario, avete bisogno di riposare. Pesci, porterete a termine un compito che vi è stato assegnato.
1: Spring into deals at Lowe's. Shop select 1.5 gallon annuals hanging baskets, 2 for $15, for the perfect addition to mom's garden. Plus, get 3 free bags of Miracle-Gro 0.75 cubic foot garden soil when you buy 3. Our best lineup is here at Lowe's.

0: Feliz come te.
1: Felice come te.
0: Felice come me.
1: Come me.
0: Che ti amo di mondo. Con i tuoi occhi.
2: Qualcuno forse l'avrà già sentita a noi una frase per accompagnare una tazzina di parabens di questa puntata, l'ha inviata Antonella. La vita è come il caffè, puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce devi girare il cucchiaino. A stare fermi non succede niente. Beh, non restate immobili e chiedete qui in radio maggiori informazioni per entrare attivamente nell'ingranaggio dell'Acto Caffè. Nel 13° episodio della seconda serie di Sex and the City, la protagonista Carrie Bradshaw, interpretata da Sarah Jessica Parker, gioca una partita di twister con Seth, un ragazzo conosciuto nella sala d'aspetto di una psicanalista, interpretato da John Bon Jovi. Non è certo solo per questo che amiamo questa autentica rock star, capace di volare in ogni data dei suoi tour. Ecco John con i suoi amici Bon Jovi.

Anche in questo nostro rendezvous il tempo è passato in un batter d'occhio, ma domani sarà ancora Almanacca Time. Prima dell'ultimo disco, al solito, è il momento della nostra frase. Ed in questa puntata scomodiamo William Shakespeare. La sua penna sosteneva che il pazzo, l'amante e il poeta non sono composti che di fantasia. Tutti coloro che ci ascoltano possono contattarci su Facebook cercando Sette Va Almanacca. Il solito mega grazie per farlo sempre in tanti. Un bacio da Marjorie Maranca. E senz'altro un numero firmato Almanacca. Il 20 è una festa ed indica evento gioioso e inatteso, ma anche evasione dalla quotidianità.

0: Ed ora sentitevi leggere. Cos'è per voi la leggerezza?
1: Diletta!
2: E sono le nuove Power LED Leve.
1: Le Power più leggere di sempre.
2: Ecco cos'è per me la leggerezza.
3: Diletta, hai proprio un chiodo fisso.
2: È U-Power, impossibile resistergli.
0: U-Power.
4: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
5: Sono le 8 e 27 minuti.
6: Music Clock.
7: Se te va, Digital Radio.
6: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Il re è tornato. Senti ogni nota.
8: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
7: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.

0: Giorni pieni di incertezza in Mali a seguito di un'offensiva ribelle in più città e località, in particolare Bamako, Kati, Kidal, Mopti, Sévaré, Kona e Gao. Ad analizzare cosa sta accadendo e le sue ripercussioni possibili è anche il deputato italiano Aboubakar Soumaoro.
1: La situazione che si sta vivendo in Mali, l'ultima, è l'uccisione del ministro della difesa. È una situazione che crea un'instabilità non solo a livello del Mali, ma crea un'instabilità a livello generale, tema rispetto al quale io penso più che mai oggi le Nazioni Unite, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, per porre al centro la stabilità in quell'area geografica, vuol dire garantire una stabilità anche per un pezzo importante dell'Africa.
0: Serve una politica coordinata per evitare che la crisi dello stretto di Hormuz esponga milioni di persone al rischio fame, a lanciare l'appello il direttore della FAO, Ku Dong-gyu. Mentre i colloqui di pace sono in stallo, i traffici lungo Hormuz rallentati, Ku ha ribadito che il cibo è un diritto umano fondamentale. Limitazioni a petrolio, gas e fertilizzanti creano danni alle colture e alle catene di approvvigionamento, soprattutto per i paesi dipendenti dalle importazioni, come quelli del Golfo oppure Iran e Bangladesh. In Libano, quasi 900.000 persone soffrono di grave insicurezza alimentare, in Yemen sono 17 milioni. Il piano proposto dalla FAO prevede lo sviluppo di rotte commerciali alternative, il rafforzamento del monitoraggio del mercato, lo stop a restrizioni all'esportazione di energie e fertilizzanti e il sostegno finanziario agli agricoltori. Le donne in Afghanistan continuano ad essere fortemente limitate nelle libertà personali e lavorative e così la carenza di cibo e reddito aggrava le famiglie. A loro si è rivolto Semi di Rinascita, progetto di 9 Caring Humans, realizzato anche con fondi della cooperazione italiana nelle province orientali di Kunar, Nangarhar e Lagman, le stesse colpite anche dal sisma di settembre. La direttrice Livia Maurizi.
2: Ad oggi quasi la metà della popolazione ha bisogno di assistenza umanitaria, quindi abbiamo distribuito degli animali soprattutto a donne capofamiglia per far sì che queste donne potessero allevare l'animale e quindi poi godere dei frutti, no? Quindi semplicemente latte che poi veniva venduto alla comunità circostante. Dall'altra parte invece siamo intervenuti con attività di food processing, quindi di trasformazione e conservazione degli alimenti che poi sono stati venduti da parte delle donne nei mercati locali.
0: Tra maggio e giugno in Colombia si vota e il presidente uscente Gustavo Petro tenterà di ottenere il secondo mandato per portare a termine il processo di pace avviato dagli accordi del 2016. Da mesi però gli attacchi dei gruppi armati legati al narcotraffico sono ripresi, 26 solo nel fine settimana. Sempre più esposti i civili e così i bisogni umanitari aumentano. Tra villaggi remoti tagliati fuori dall'economia, migliaia di nuovi sfollati interni e migranti dal Venezuela. Eleonora Cormaci, Desk Officer America Latina e Caraibi per Terre des Hommes.
3: I bisogni della popolazione.
4: Dentro l'ospedale, dove stanno i distributori automatici e macchinette del caffè, c'è il carabiniere davanti alla macchinetta, metti i soldi, prende il caffè e lo poggia sopra la macchinetta. Rinfila altri soldi, un altro caffè, lo poggia sopra la macchinetta. E ne ha presi 7-8, poi c'era la fila di dietro, a un certo punto uno gli fa, dice, a maresce, ma ce lo fa più pure a noi il caffè? Che il carabiniere si gira, oh, finché vinco gioco io.
5: Le parole della nostra lingua danno forma al nostro pensiero. Custodiscono e creano storie e tagli di mondo. Stai ascoltando Una Parola al Giorno, un podcast di unaparolaalgiorno.it e Bonfire, che ti accompagna fra usi, sfumature, curiosità e trascorsi di parole note e meno note. Questa settimana raccontiamo parole che non pensavi esistessero. Oggi, andana. Quando capita di esclamare fra sé, non credevo che questa cosa avesse un nome. È sempre un momento splendido. Perché è il momento in cui un elemento magmatico della realtà concreta, che magari conosciamo bene, viene notato in sé, distinto e tagliato, e acquista un'individualità astratta, di quella strattezza che è il luogo comune in cui c'è il nostro patrimonio condiviso. L'andana è la striscia di terreno libero compreso fra due filari di alberi. Una strada, un passaggio attraverso cui si va. Dopotutto è probabile derivi direttamente da andare, anche se forse per la sua diffusione nelle lingue romanze sarebbe da ricollegare al latino ambitus, ambito, cerchio. Una via aperta, chiusa in mezzo alle piante, che per estensione può essere limitata lateralmente non solo da alberi, ma anche da botti in cantina, merci che torreggiano in casse. Il suo essere apertura andante si coglie bene anche quando descrive la striscia di falciatura lasciata sul terreno, così come la banchina ferroviaria. Il suo essere chiusa ma sempre affacciata ai lati si coglie nelle andane dei moli, in cui le barche sono ordinate fianco a fianco. Questo taglio di realtà è unico. Non è solo un passaggio limitato ai lati come un corridoio o un vicolo, ma un passaggio in cui ciò che limita è materia viva, fonte di attrazione, se non di meraviglia. Simile al marciapiede, è però molto più naturale, mobile. Insomma, rendiamoci conto che in italiano abbiamo una parola per indicare una navata ricavata fra colonne, fra file viventi, che crescono, si accatastano e avvicendano, ondeggiano, scorrono, fermentano. È a sua volta spazio vitale di passaggio. Si tratta però di una parola che ha avuto una storia breve. È appena ottocentesca ed è già desueta. Resta sulla cresta dell'onda solo come nome di resort o di ristorante che possa variamente vantare un'andana di alberi, un elemento estetico di indubbio prestigio. Ciò non di meno, l'andana ha un significato maestoso. E stazione, porto, campagna, cantina o mercato che evochi, abbiamo tutti in cuore il sentimento di soggezione nell'incedere lenti nella sua atmosfera numinosa. Sguardo in alto e a lato, fra le file nascoste di piante del grande giardino, sulla via del cimitero della villa che ospita il matrimonio, fra i filari di alberi di nave sul molo, sui campi mezzo falciati, nella grande ovattata cantina che odora di mosto, fra i labirinti di cataste di stoffe che ci sovrastano.

0: anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 8:46.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 4 maggio. Ariete, la luna amica assicura fortuna, avete entusiasmo e voglia di vivere, pronti a vivere ogni emozione. Con Mercurio in Toro è più facile incassare. Toro, è la giornata di Mercurio nel vostro segno, è il momento giusto per incassare, per concludere una compravendita. L'amore non vi entusiasma. Gemelli, Mercurio in Toro amplifica il vostro senso di insoddisfazione, non sarete mai contenti di quello che vi viene offerto sul lavoro, anche in amore sarete diffidenti. Cancro, Mercurio passa in Toro e voi comincerete a sentirvi più sicuri delle vostre idee e dei progetti che volete realizzare. Anche in amore sarà più facile dialogare. Leone, la nuova posizione di Mercurio è insidiosa perché può togliervi un po' di energia mentale, anche se promette di rendere più solidi i vostri progetti lavorativi, ma dovete essere prudenti. Vergine, l'ottimismo diventerà la vostra arma in più, sarete più sicuri di voi stessi e non avrete difficoltà ad affrontare anche gli avversari più agguerriti. Ci vuole più presenza in famiglia. Bilancia, non dovrete più vedervela con Mercurio negativo, quindi inizierete a recuperare energie fisiche e mentali. Sul lavoro questa sarà una giornata produttiva. Scorpione, preparatevi a vivere una giornata conflittuale, non riuscirete ad andare d'accordo con nessuno. A livello professionale cominciate a sentirvi sotto pressione. Sagittario, la luna nel vostro segno vi regalerà una giornata interessantissima. Il vostro spirito d'avventura verrà soddisfatto. Sul lavoro c'è un'atmosfera rilassata. Capricorno, finalmente iniziate a sentirvi molto meglio anche a livello fisico. Mercurio in Toro porta nuove energie mentali. La luna vi aiuta a fare chiarezza. Acquario, sarà una giornata molto interessante per l'amore e il lavoro, ma dovete cominciare a rivedere le spese. Presto dovrete intervenire sulla casa. Pesci, nel Toro inizia ad esserci una concentrazione di pianeti molto interessante. Si infittiscono i rapporti sociali. In amore, però, c'è sempre qualche tensione di troppo. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
2: From 7va.fm/altiradio.
3: Benché non sia importante, con i suoni dei prossimi 27-28, volgarmente 30 minuti, non sia importante guardare le lancette, questo è comunque l'orario che va osservato. In qualche maniera in palinsesto, il bentrovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Ma a quest'ora va in onda Next Generation, sì, è questo l'orario, non ha, ripeto, importanza la posizione delle lancette. Ma...

Fino in fondo Athena con Expressing Rules, ma attenzione perché siamo già in sedicesima piazza.

0: Sink. Catch the beat.
1: Eccolo qua il disco, rimettiamolo, dobbiamo però aspettare il weekend e poi andrà sicuramente sotto laser di

La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 351-621-6753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: Sono le 9:24.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Eccomi, benvenuti nel mondo dei libri, sono Gianluca Melilli. Vi è mai capitato di sentirvi come criceti su una ruota? Le giornate che scivolano via, identiche, finché improvvisamente tutto si ferma. È questa la vertigine che racconta Vortice, il romanzo di Francesca Carlini per Il Filo di Arianna. E credetemi, è un libro che vi lascia senza fiato. Sara e Luca sono due fratelli, vite apparentemente normali, quasi perfette. Lei, insegnante seria e affidabile, lui, famiglia bella, carriera avviata. Ma cosa c'è sotto la superficie? Una crepa invisibile che affonda le radici in un passato comune mai risolto. Un padre scomparso, una madre morta troppo presto, e un segreto che nessuno ha mai avuto il coraggio di nominare. Poi un incidente. Sara finisce in coma e mentre il mondo esterno si ferma ad aspettare, lei intraprende un viaggio che nessuno può seguire. Un viaggio dentro se stessa, nel labirinto dei ricordi e delle ferite mai guarite. Francesca Carlini, docente e saggista, alla sua prima prova narrativa, costruisce una storia che è molto più di un dramma familiare. È un'esplorazione potente di ciò che l'abbandono lascia dietro di sé, di come il dolore possa plasmare intere esistenze e di come forse il perdono non sia cancellare, ma imparare a camminare insieme al proprio dolore, a farci spazio. In quel coma Sara ritrova sua madre, ritrova la bambina spensierata che era e riceve un messaggio che potrebbe salvarla. L'amore non se n'è mai andato, è nelle cose piccole, nelle mani che ti cercano. Ma la vera domanda è: sarà abbastanza per farla tornare? Vortice è un libro per chi ha paura di guardarsi dentro, perché ci prende per mano e ci mostra che dietro quella paura c'è un mondo meraviglioso da scoprire e che a volte per ritrovarsi bisogna prima perdersi completamente. Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, scoprire altri dettagli e ascoltare un podcast dedicato. Vortice di Francesca Carlini, edizioni Il Filo di Arianna. Cercatelo.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: GRS, giornale radio sociale.
5: Bentornati all'ascolto del giornale radio sociale. In studio Giuseppe Manzo. In piena mobilitazione contro l'intervento dei militari israeliani in acque internazionali contro la Sumud flottiglia per Gaza, ieri presidi e manifestazioni in decine di città, Arci chiede protezione diplomatica immediata per le attiviste e gli attivisti coinvolti e condanna formale e interruzione di ogni rapporto con Israele. Anche la rete Hauser ha chiesto l'intervento del governo per liberare gli attivisti. Una società precaria. Nel giorno del 1° maggio emerge il lavoro povero in una sua fase strutturale. Ascoltiamo Enrico Giovannini, direttore di ASVIS.
6: Se non ci sono politiche coerenti e coordinate, a spingere in una direzione poi ci fa sbattere contro limiti strutturali del nostro paese che alla fine tornano indietro. Noi presentiamo alcuni esempi di politiche di decarbonizzazione, ma anche di innovazione, ma anche proprio a favore dell'occupazione giovanile e femminile, e così come investimento nel capitale umano. Se si fanno tutte insieme queste politiche, le politiche hanno un effetto molto più positivo. positivo.
5: Quanta fatica, sempre per il primo maggio, Anmil riflette sugli open data INAIL di febbraio 2026 che mostrano un calo del 25,6% delle denunce di infortuni mortali. Per l'associazione sono dati che si riferiscono solamente all'universo della legalità, una nazione che conta circa 3 milioni di lavoratori impiegati nel sommerso. Un abitare dignitoso, forte preoccupazione di Emergency per lo smantellamento della tendopoli di San Fernando in provincia di Reggio Calabria. L'iniziativa dell'ambito del decreto Caivano non avrebbe ancora modalità chiare e garanzie per le persone migranti che lavorano nel settore agricolo. Le loro condizioni abitative, denuncia l'ONG, non sono frutto di un'emergenza improvvisa, ma di politiche di inclusione fallimentari. Libri nel giro, dal 1 al 28 maggio nelle biblioteche e centri culturali dei comuni sedi di tappa del Giro d'Italia arrivano le storie di corridori e animali, il servizio è di Elena Fiorani.
1: La 10ª edizione del progetto di promozione della lettura e cultura delle due ruote unisce ciclismo e letteratura. La biblioteca Luco Scozza celebra il Giro d'Italia e lo vive con laboratori e incontri nelle biblioteche e nei centri culturali delle città toccate dalla Corsa Rosa, perché il giro racconta la storia dell'Italia e degli italiani. La prima volta nel 1909 come una scommessa. La prima e unica volta di una donna in corsa, Alfonsina Strada, nel 1924, come una richiesta di nuovi e maggiori diritti di genere. La rinascita dopo la guerra, nel 1946, per ritrovare e ritrovarsi. E mentre i cronisti accompagnavano fuggitivi e inseguitori, gli inviati ne approfittavano per riscoprire il paese, delle strade secondarie, dei borghi medievali, delle tradizioni antiche, dei mestieri artigianali.
5: Tra musica e tecnologia, ieri nella sala ISMA del Senato si è tenuto il convegno Musica e Intelligenza Artificiale, promosso dall'associazione Red Fashion Talent Agency, esperti e artisti sono messi a confronto su diritti, creatività e futuro nell'era digitale. E con questo è tutto. Per notizie, approfondimenti e podcast www.giornaleradiosociale.it.
7: Nove horas e 34 minutos.
8: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 9:38.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Ciao, siamo i The Rive, un saluto agli amici di Help Music, 7va.fm e di alteredio.it Gold Club.
4: Ora ascolterete il nostro nuovo brano, River City. Buona musica.
5: Magic Temple, Magic Shop.

0: Anche Radio Bellezza Italiana aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Radio, comunichi di più. 16 Radio, comunichi di più.

0: grito che contagia.
1: 16 Radio, comunichi di più. 16 Radio, comunichi di più.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. Sono le 10 e 6 minuti. Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Il GR Cultura dell'agenzia Dire.
2: A 20 anni dalla scomparsa di Mimmo Rotella, Palazzo Ducale di Genova dedica una grande retrospettiva a uno dei protagonisti assoluti dell'arte italiana e internazionale del Novecento. La mostra ripercorre oltre 60 anni di attività dell'artista, restituendo la complessità e l'attualità di una ricerca che ha segnato in modo radicale il rapporto tra arte, immagine e società contemporanea. Aperta al pubblico fino al 13 settembre 2026 e allestita nelle sale del sottoporticato di Palazzo Ducale, l'esposizione riunisce oltre 100 opere provenienti da musei, fondazioni e collezioni pubbliche e private, offrendo una lettura ampia e articolata dell'incessante ricerca artistica di Rotella dal 1945 al 2005. Al Polo Culturale di Biella Piazzo, dal 25 aprile al 19 luglio 2026, ritorna Selvatica, Arte e Natura in Festival, l'evento biennale interamente dedicato alla natura e all'ambiente. Gli storici palazzi Gromolosa e Ferrero sono pronti a ospitare artisti, fotografi, creativi e ricercatori in un insieme di proposte che coniugano mostre di pittura, fotografia, scultura, laboratori didattici ed eventi collaterali. Tutti uniti da un unico grande fine, la salvaguardia e la tutela dell'ambiente. Selvatica 2026 ospiterà Audubon, il grande racconto della natura, la prima mostra in Italia dedicata allo statunitense John James Audubon, tra i più importanti artisti naturalisti della storia. Fino al 6 settembre, la sede aquilana del Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo ospita Ai Weiwei Aftershock, a cura di Tim Marlowe, direttore del Design Museum di Londra, realizzata con il sostegno del Comune dell'Aquila. La mostra, interamente dedicata all'artista, architetto e attivista cinese, è un omaggio al capoluogo abruzzese e alla sua storia recente, presentata proprio nell'anno in cui è capitale italiana della cultura. Ai Weiwei Aftershock si articola come un dialogo culturale tra l'artista e Palazzo Ardinghelli, sede barocca del museo, fra gli esempi più apprezzati di recupero dopo il sisma del 2009. Al centro del progetto espositivo si colloca una serie di potenti opere nate in seguito al terremoto del Sichuan del 2008 e dedicate alla memoria della perdita. Si chiama Dante Inferno la mostra immersiva dedicata al capolavoro di Dante Alighieri, in arrivo al Pala Eden di Napoli il 22 maggio. L'esposizione propone un vero e proprio viaggio nell'inferno della Divina Commedia, tra contenuti culturali e linguaggi innovativi, grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie. Pensato per condurre il visitatore all'interno dell'immaginario dantesco, il percorso culmina in 12 minuti nel metaverso, dove è l'ologramma di Dante Alighieri a introdurre il senso del viaggio, invitando il visitatore a varcare la soglia tra il mondo reale e quello ultraterreno. I gironi vengono ricostruiti con un forte taglio cinematografico, capace di coinvolgere lo spettatore non come semplice osservatore, ma come parte attiva del racconto.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: 16 Radio, comunichi di più.
2: Let the beat control your body, let the beat control your body, let the beat control your body, let the beat control your body, let the beat control your body, let the beat control your body, let the beat control.
3: Landu gets lost in his office building.
4: Man, why does every floor look the same?
3: Boatu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24-7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
4: Man, getting lost out here is the best.
3: And with Geico, Boatu

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.

0: Station.
1: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 10:34.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
4: Ciao, sono Totò. Un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di alteradio.it, Gol Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica!

0: Universo.
1: Tentación.
2: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
0: Giornale Radio News.
3: Buongiorno e bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Medio Oriente, Trump lancia l'operazione Freedom per liberare le navi a Hormuz. L'Iran minaccia ritorsioni. 3 morti per una possibile epidemia su una nave da crociera nell'Atlantico. Altri casi sospetti a bordo. Formula 1. Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Miami. Per il Mondiale è ancora lunga. Dedico la vittoria a Zanardi.
0: Giornale Radio News.
3: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchidi e in redazione Alessandro Ceselin e Davide Camera. Per lo sport, Lorenzo Villanetti. Lo stallo medio orientale si rinnova tra scambi negoziali ancora aperti e l'annuncio di Trump di un'imminente operazione orientata a sbloccare lo stretto di Hormuz. Teheran minaccia una risposta militare, anche Macron interviene a dire no ad interventi unilaterali e si conferma lo scetticismo anche sui mercati nonostante un soccorso annunciato ieri dall'OPEC. Il servizio.
4: No ad azioni unilaterali nello stretto di Hormuz, si vada a una sua riapertura concordata tra Stati Uniti e Iran. L'appello del presidente francese Macron dopo l'annuncio di Trump del via stamani al Project Freedom, orientato ad assistere e liberare le navi bloccate. Qualsiasi operazione militare sarebbe una violazione della tregua, avverte l'Iran. Sul merito dell'operazione le informazioni paiono però contraddittorie. Il comando centrale degli Stati Uniti descrive un massiccio dispiegamento militare, ma secondo l'agenzia americana Axios la missione non prevederebbe una scorta diretta da parte della Marina americana. Sul fronte negoziale la riapertura dello stretto sarebbe contemplata nell'ultima proposta iraniana, ma la risposta americana, ora al vaglio di Teheran, includerebbe il no a un rinvio delle discussioni sul nucleare iraniano. Gli stessi mercati credono poco a uno sblocco in tempi brevi dello stallo medio orientale. Poco mosse in apertura di settimana le borse europee e restano altissime, sopra i $100 a barile le quotazioni internazionali del petrolio, senza effetto per ora a quanto pare anche l'aumento produttivo annunciato ieri da 7 paesi dell'OPEC Plus, inclusi Arabia Saudita e Russia. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
3: Sulla crisi in Medio Oriente, ma anche sul perdurante conflitto in Ucraina, oggi vertice in Armenia della cosiddetta comunità politica europea che riunisce i capi di Stato e di Governo di 47 paesi, oltre che di NATO ed Unione Europea. Tra loro la Premier Meloni, che poi nel pomeriggio si trasferirà in visita ufficiale a Baku, capitale dell'Azerbaigian, che tra l'altro è il secondo fornitore di petrolio e gas all'Italia. Il Premier Sanchez ieri sera è stato costretto ad un atterraggio d'emergenza in Turchia per uno meglio precisato problema tecnico all'aereo. Dramma su una nave da crociera in viaggio sull'Oceano Atlantico. 3 persone sono morte, una è ricoverata in terapia intensiva in Sudafrica per una possibile epidemia di hantavirus. Si tratta di una malattia rara che arriva all'uomo dai roditori e può essere trasmessa da persona a persona. Tra le vittime ci sarebbe una coppia olandese, mentre la terza persona deceduta sarebbe ancora a bordo della nave. Altre 2 persone risultano colpite. Sono in corso indagini approfondite, tra cui ulteriori analisi di laboratorio ed esami epidemiologici. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha anche precisato che è in corso il sequenziamento del virus. Tragedia sfiorata nel New Jersey, dove un Boeing della United Airlines decollato da Venezia ha colpito un palo della luce e un camion su un'autostrada durante la fase di atterraggio. Funzionari della Federal Aviation Administration hanno affermato che l'aereo, su cui viaggiavano 221 passeggeri e 10 membri dell'equipaggio, è riuscito comunque ad atterrare in sicurezza senza feriti a bordo. L'autista del camion è stato portato in ospedale con ferite lievi. Aperta un'indagine. Dramma a Tribiano, a sud di Milano, dove 2 giovani fidanzati di 25 e 24 anni sono morti in un incidente in scooter. I loro corpi sono stati trovati e segnalati da passanti ieri mattina nei pressi di un canale, ancora con i caschi allacciati. L'incidente risalirebbe alla notte precedente. Sarebbero caduti accidentalmente da una strada comunale non illuminata e deceduti praticamente sul colpo, sbattendo su un muretto di contenimento. Attesa la decisione del governo dopo la relazione degli ispettori inviati alla Biennale, un vero e proprio botta e risposta con i dirigenti e i legali della Fondazione Veneziana. Sentiamo.
5: Era stato un crescendo che ci sta tutto, considerando che parliamo di Venezia e pensiamo ai tumulti recenti legati a un altro ente, la Fenice. La relazione degli ispettori del Ministero della Cultura racconta le interlocuzioni con dirigenti e legali della Biennale, secondo i quali le regole sono state rispettate. Cioè, l'ente sostiene che la Federazione Russa non è stata formalmente invitata e il padiglione, che non verrà aperto al pubblico ma sarà visibile dall'esterno, è di sua proprietà fin dai tempi dello zar Nicola II e non sarebbe stato inserito nel catalogo. luogo. Quanto alle dimissioni della giuria internazionale, sono scattate dopo una diffida presentata dai legali di un artista israeliano, dopo l'annuncio che venivano esclusi dai premi i paesi i cui leader sono accusati di crimini contro l'umanità, quindi lo Stato ebraico e la Russia. Non solo l'ente, ma anche i singoli giurati avrebbero rischiato di esporsi al risarcimento dei danni. A questo punto saranno i visitatori a decidere chi vince, l'ultimo giorno della rassegna, il 22 novembre. Quanto al contributo di 2 milioni bloccato dall'Unione Europea, la cifra per ora è a bilancio. Queste le spiegazioni. Adesso a decidere, a 5 giorni dalla prevista apertura, saranno la Premier Meloni e il sottosegretario Fazzolari. Per Giornale Radio, Davide Camera.
3: Sport, Formula 1. A Miami arriva la terza vittoria di fila di Kimi Antonelli, che allunga nel mondiale e dedica il successo ad Alex Zanardi. Sul podio, oltre al pilota Mercedes, anche i due McLaren, Norris e Piastri. Indietro le Ferrari. Sesto Hamilton, ottavo Leclerc. Il servizio.
6: Dopo oltre un mese di stop, la musica non cambia. Anche a Miami, teatro del quarto appuntamento del mondiale di Formula 1, la sinfonia è la stessa di sempre e si chiama Mercedes, o meglio, Kimi Antonelli, che brilla per la terza volta di fila e ora non può più nascondersi. 100 punti, tondi tondi quelli che lo vedono in testa al campionato, più di tutti, più del compagno di squadra Russell, giù dal podio e a meno 20. Al traguardo, la solita esultanza alla Usain Bolt, con omaggio finale ad Alex Zanardi, a cui aveva già dedicato la pole di sabato, così a Sky.
7: Bisognerà restare concentrati, dopodiché mi concentrerò sul Canada perché sarà importante ritornare ancora più forte. Concludo dedicando questa vittoria ad Alex Zanardi.
6: Oltre a Kimi, sul podio i due McLaren, Norris e Piastri, quinto Verstappen davanti alla Ferrari di Hamilton, sesto. Ottavo invece Leclerc, in lotta per il terzo posto fino a 2 giri dal termine, ma penalizzato di 20 secondi a fine gara per il rientro in pista irregolare successivo a un testa coda. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
3: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: È lunedì 4 maggio 2026. La Chiesa ricorda San Ciriaco di Gerusalemme. La luna è gibbosa calante. Anche oggi abbiamo scelto un proverbio cinese e dice: fare soldi è come scavare una buca con un ago, spenderli è come gettare acqua nella sabbia. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1814 Napoleone Bonaparte sbarcava a Portoferraio, dove iniziava il suo esilio all'isola d'Elba, di cui diventava il sovrano. Nel 1836 a Busseto il compositore Giuseppe Verdi sposava Margherita Barezzi, di cui da 6 anni era maestro di pianoforte. Nel 1861 Manfredo Fanti, ministro della guerra del neonato Regno d'Italia, firmava il decreto con cui veniva istituito l'esercito italiano. Nel 1924 a Parigi cerimonia inaugurale per l'ottava edizione delle Olimpiadi dell'era moderna, con 3.089 atleti di 44 nazioni. E nel 1949 l'aereo su cui viaggiava la squadra di calcio del Torino si schiantava contro la collina di Superga, uccidendo le 31 persone a bordo. Nel 1959 a Los Angeles si teneva la prima edizione dei Grammy Award. I premi per il disco e per la canzone dell'anno andavano a Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno. 60 anni fa, nel 1966, tra 54 pretendenti, l'Unione Sovietica sceglieva l'italiana Fiat per ospitare uno stabilimento di produzione automobilistica a Togliatti, nella regione del Volga. Nel 1979 Margaret Thatcher era la prima donna a diventare primo ministro del Regno Unito. Nel 1993 Antonio Fazio assumeva il ruolo di governatore della Banca d'Italia, sostituendo Carlo Azeglio Ciampi, nominato presidente del Consiglio dei Ministri. Nel 2005, nel gioco del Lotto, l'estrazione dei numeri da parte di un bambino bendato veniva sostituita da un sistema automatizzato. E nel 2020, prime riaperture dopo il confinamento imposto dalla pandemia di Covid-19. A bar e ristoranti era consentita la sola ristorazione da asporto. Sono nati il 4 maggio, nel 1655 l'inventore del pianoforte Bartolomeo Cristofori, gli attori Enzo Garinei, Audrey Hepburn e Lino Troisi, rispettivamente nel 1926, 1929 e 1932, i parolieri Claudio Daiano e Valerio Negrini, nel 1945 e 1946, e nel 1958 il pittore Keith Haring e il disegnatore e fumettista Massimo Caviglia. Nascevano oggi anche l'attore Rocco Siffredi nel 1964, il regista Stefano Sollima nel 1966, la politica Elly Schlein nel 1985, il pilota motociclistico Jorge Lorenzo nel 1987 e la cantante Serena Brancale, nata in questo giorno nel 1989. Per il 4 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Un po' per calendario, un po' per seguire il cuore, decretiamo insindacabilmente questa come settimana dell'amore. Saranno di colori pastello le aperture di Almanacca per tutti questi 7 appuntamenti? Iniziamo con questo tweet di Martelloni, che non conosce mezze misure. In fondo ti amo, ma pure in superficie. Bentrovati in antenna da Merita Razzatti. È vero che in amore le cose, se non in caso di colpo di fulmine, debbano avere i loro tempi, ed allora c'è chi ha twittato che: puoi rimanere se vuoi, è un ti amo non ancora sbocciato.

di diverse settimane di primato nella nostra 7va25. Spesso ospite ai nostri microfoni, questa è la sua incantevole virtualmente Katie Desario.

Formatisi a Hertford nel 1968, insieme a gruppi come Led Zeppelin e Black Sabbath, sono considerati i principali pionieri del metal e una delle band più influenti del panorama musicale degli anni 70, con un substrato musicale molto vario, a cui unirono un forte virtuosismo tecnico. Il suono del combo annovera anche elementi del rock progressivo, genere in auge del periodo. Hanno venduto più di 100 milioni di copie nel mondo, senza contare le enormi vendite di bootleg, ovvero il traffico di dischi illegali, spesso registrati durante le esibizioni dal vivo. Il gruppo venne inserito nel Guinness dei primati come band più rumorosa del mondo, a seguito di un concerto al Rainbow Theatre di Londra, durante il quale 3 spettatori persero conoscenza a causa dei 117 decibel raggiunti.

Ariete, una passeggiata potrebbe risollevarvi in umore. Toro, periodo indimenticabile. Gemelli, Venere è dalla vostra parte. Cancro, concentratevi su voi stessi. Leone, non perdete mai di vista i vostri obiettivi. Vergine, è il momento giusto per chiarire alcune questioni. Bilancia, Giove vi rende determinati. Scorpione, sarete coccolati da una persona che vi vuole bene. Sagittario, evitate chi vi rende nervosi. Capricorno, cercate di evitare litigi. Acquario, avete bisogno di riposare. Pesci, porterete a termine un compito che vi è stato assegnato.

0: Camminare in queste ore mi sento come una formica in Piazza Maggiore. Marcello Romeo.
1: Io non sono l'acqua, io non sono il vento, io non possiedo il tempo.

ti amo di mondi, con i tuoi occhi tondi. Io vorrei baciarti e stare nudi nella piazza dormente.

0: Feliz come te.
1: Felice come te.
0: Felice come me.
1: Come me.
0: Che ti amo di mondo. Come i tuoi occhi d'oro.
2: Qualcuno forse l'avrà già sentita. A noi una frase per accompagnare la tazzina di parabens di questa puntata, l'ha inviata Antonella. La vita è come il caffè, puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce, devi girare il cucchiaino. A stare fermi non succede niente. Beh, non restate immobili e chiedete qui in radio maggiori informazioni per entrare attivamente nell'ingranaggio dell'Alto Caffè. Nel 13° episodio della seconda serie di Sex and the City, la protagonista Carrie Bradshaw, interpretata da Sarah Jessica Parker, gioca una partita di twister con Seth, un ragazzo conosciuto nella sala d'aspetto di una psicanalista, interpretato da John Bon Jovi. Non è certo solo per questo che amiamo questa autentica rock star, capace di volare in ogni data dei suoi tour. Ecco John con i suoi amici, Bon Jovi.

Anche in questo nostro rendezvous il tempo è passato in un batter d'occhio, ma domani sarà ancora Almanacca Time. Prima dell'ultimo disco, al solito, è il momento della nostra frase. Ed in questa puntata scomodiamo William Shakespeare. La sua penna sosteneva che il pazzo, l'amante e il poeta non sono composti che di fantasia. Tutti coloro che ci ascoltano possono contattarci su Facebook cercando Sette Va Almanacca. Il solito mega grazie per farlo sempre in tanti. Un bacio da Marjorie Maranca. E senz'altro un numero firmato Almanacca. Il 20 è una festa ed indica evento gioioso e inatteso, ma anche evasione dalla quotidianità. Parla.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo d'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: ci siamo messi a dare i numeri per darvi voce, vento in poppa, comunicazione e tutto il resto. Molti lo chiamano cashback, ma Smartwave è molto di più. Il telefono di oggi con i vantaggi di domani. Smartwave, la possibilità di un vortice di vantaggi per lo sharing più innovativo in assoluto. Essere tra i primi conterà tantissimo. La nostra emittente ha già aderito, lo ha fatto anche per i suoi ascoltatori. Smartwave è onda furba, non spendere nulla di più e godi i frutti della comunicazione intelligente. Non perdere questa chance, contattaci subito.
1: Sono le 11:15.
2: Music Clock.
3: Se te va, Digital Radio.
2: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Un'energia che contagia. Solti esse grito che contagia.
2: 16 Radio, comunichi di più.
1: Un'energia che contagia. Solti esse grito che contagia.
2: 16 Radio, comunichi di più.
3: GR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
4: L'1 e 2 ottobre Torino ospita la quinta edizione del Festival Digitale Popolare intitolata Il Mondo Nuovo, promosso dalla Fondazione Italia Digitale con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo e il patrocinio della città di Torino. Il festival accende i riflettori su come tecnologia e trasformazione digitale stiano ridefinendo equilibri globali, economici e democratici. È un luogo aperto per confrontarsi sui temi principali di oggi e di domani. Giovedì 1 ottobre, spazio a sovranità tecnologica, autonomia europea e piattaforme globali. Venerdì 2 in Piazza San Carlo, mattina su algoritmi e intelligenza artificiale nella vita quotidiana. Pomeriggio con la Gen Z sui nuovi linguaggi digitali come podcast e community. Tutto il giorno il celebre igloo del festival farà da spazio interattivo per sperimentare IA e tecnologie, rendendole accessibili a tutti. Il Politecnico di Milano scende in campo contro i deepfake, contenuti digitali falsi, con due progetti europei finanziati dal PNRR, FF for All e Fan Media. Il primo ha analizzato la generazione di immagini e video sintetici realistici, studiando tecniche che trasformano contenuti reali in falsi perfetti, complicando l'analisi forense. I ricercatori hanno creato quindi strumenti per rilevare volti sintetici, combinando geometria 3D e caratteristiche strutturali resistenti a compressioni ed editing. Fan Media si concentra invece sui deepfake vocali, sviluppando architetture basate su modelli che uniscono sistemi specializzati per rilevare falsi anche da tecniche generative mai viste prima, offrendo flessibilità in scenari complessi. Questi risultati puntano a tecnologie affidabili anche per tutelare l'informazione digitale, contrastare la disinformazione e proteggere gli utenti. Un nuovo studio dedicato all'isola di Vulcano introduce un approccio rivoluzionario grazie all'intelligenza artificiale, integrando dati satellitari con misure acquisite a terra per migliorare il monitoraggio del sistema idrotermale, ovvero l'insieme di acqua, vapore e gas presenti nel sottosuolo. Coordinato dall'INGV in collaborazione con il Dipartimento di Matematica e Informatica dell'Università di Catania, lo studio ha analizzato i dati dal 2016 al 2024 ottenuti dai satelliti combinandoli con le temperature delle fumarole della rete INGV al cratere La Fossa. I risultati dimostrano che l'AI applicata ai dati satellitari supporta l'analisi delle variazioni termiche superficiali,

individuando cambiamenti legati all'attività idrotermale e aprendo la strada a sistemi di sorveglianza più avanzati per l'individuazione precoce di instabilità. Entro l'estate l'Alto Adige inaugurerà Hydrogen Adige Valley, progetto high-tech italiano da 35 milioni di euro PNRR che lancia l'Italia tra i leader europei della mobilità a idrogeno verde e che si pone l'obiettivo di muovere autobus di linea senza inquinare. Sasa, Alperia e provincia di Bolzano uniscono fotovoltaico da 1,5 MW con 1,89 GW ora annui a un impianto di elettrolisi da 2 MW a Bolzano Sud per produrre 430 kg di idrogeno puro al giorno, rifornendo le stazioni a Bolzano e Merano. Sasa alimenterà oltre 30 autobus zero emissioni, tra cui 13 ibridi con cella combustibile e batteria per tratte come Bolzano-Merano fino a 400 km giornalieri. I pannelli solari installati direttamente sul parcheggio bus evitano il consumo di nuovo suolo e preparano ricariche elettriche per una flotta di 100 veicoli entro il 2030.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/LTRadio.
3: Horas e 28 minutos. Ouça também nossa rádio no computador e no celular através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

Da un'idea di Chico Catenacci te va déjà vu. Dagli scaffali segreti e magia al mixer di Paolo Marchionne. In studio rosso, Marjorie Maranca.

0: Sette va Deja Vu torna presto, sempre qui sulla vostra radio preferita. Un bacio da Merge di Maranca.
1: Benvenuti al talk show Casa Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
2: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale setteva.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di setteva.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
3: 7va.fm.
4: 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome di Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
3: Music selection by Caterina.
4: By 16radio.it.
5: Sono le 11:39.
6: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
7: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 4 maggio. Ariete, la luna amica assicura fortuna, avete entusiasmo e voglia di vivere, pronti a vivere ogni emozione. Con Mercurio in Toro è più facile incassare. Toro, è la giornata di Mercurio nel vostro segno, è il momento giusto per incassare, per concludere una compravendita. L'amore non vi entusiasma. Gemelli, Mercurio in Toro amplifica il vostro senso di insoddisfazione, non sarete mai contenti di quello che vi viene offerto sul lavoro, anche in amore sarete diffidenti. Cancro, Mercurio passa in Toro e voi comincerete a sentirvi più sicuri delle vostre idee e dei progetti che volete realizzare. Anche in amore sarà più facile dialogare. Leone, la nuova posizione di Mercurio è insidiosa perché può togliervi un po' di energia mentale, anche se promette di rendere più solidi i vostri progetti lavorativi, ma dovete essere prudenti. Vergine, l'ottimismo diventerà la vostra arma in più, sarete più sicuri di voi stessi e non avrete difficoltà ad affrontare anche gli avversari più agguerriti. Ci vuole più presenza in famiglia. Bilancia, non dovrete più vedervela con Mercurio negativo, quindi inizierete a recuperare energie fisiche e mentali. Sul lavoro questa sarà una giornata produttiva. Scorpione, preparatevi a vivere una giornata conflittuale. Non riuscirete ad andare d'accordo con nessuno. A livello professionale cominciate a sentirvi sotto pressione. Sagittario, la luna nel vostro segno vi regalerà una giornata interessantissima. Il vostro spirito d'avventura verrà soddisfatto. Sul lavoro c'è un'atmosfera rilassata. Capricorno, finalmente iniziate a sentirvi molto meglio anche a livello fisico. Mercurio in Toro porta nuove energie mentali. La luna vi aiuta a fare chiarezza. Acquario, sarà una giornata molto interessante per l'amore e il lavoro, ma dovete cominciare a rivedere le spese. Presto dovrete intervenire sulla casa. Pesci, nel Toro inizia ad esserci una concentrazione di pianeti molto interessante. Si infittiscono i rapporti sociali. In amore, però, c'è sempre qualche tensione di troppo. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: A una certa ora della notte.
2: Pronto?
3: Se te va DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
2: Ah, è lei!
3: Al mixer Paolo Marchionne.
2: Hai sentito?
4: Oddio, via, pena. No, no, vorrei che tu pensassi che io e...
2: Poco!
4: Scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
0: 16 radio, comunichi di più.
5: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
5: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo ad Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 12 e 11 minuti.
2: Music Clock,
3: se te va, Digital Radio.
2: Music Clock, allora è stato il disco del momento.

0: Spring into deals at Lowe's. Shop select 1.5-gallon annuals hanging baskets, 2 for $15, for the perfect addition to mom's garden. Plus, get 3 free bags of Miracle-Gro 0.75 cubic foot garden soil when you buy 3. Our best lineup is here at Lowe's. Lowe's, we help, you save. Valid through 5/6, excludes Alaska and Hawaii.
1: Visit your nearby Lowe's on Silver Drive in Columbus.
2: Smart Wave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
5: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Troverò io la marmotta.
4: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Il re è tornato. Senti ogni nota.
10: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
9: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: 2 minuti, un libro.
12: A volte ci vuole una scena, un palco, persino un testo scritto secoli fa per capire chi si è davvero. Benvenuti, sono Gianluca Melilli, questa è 2 minuti un libro, ogni giorno qui in radio. E oggi entriamo in un territorio in cui sappiamo che l'arte è specchio, ma il riflesso che rimanda non è sempre quello che ci aspettavamo. Perché certi ritorni non sono viaggi nello spazio, ma scavi in profondità verso strati di sé che credevamo sepolti. Se anche tu scrivi libri in cui l'identità si frantuma e si ricompone attraverso la cultura, la memoria, l'appartenenza, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo un romanzo toccante, lucido e tragicamente attuale che indaga sulla forza dei legami, dell'identità e dell'arte, restituendo un ritratto inedito della vita quotidiana in Palestina. A scriverlo è Isabel Ahmad, il libro si chiama Entra il fantasma. E questa è la storia. Dopo anni di lontananza dalla terra della sua famiglia, con un divorzio alle spalle e una relazione tossica in corso, delusa dalle prospettive di carriera che le offrono il teatro e la televisione in Inghilterra, Sonia vola ad Haifa per far visita alla sorella maggiorenne Anin. Nate entrambe a Londra da genitori palestinesi, Anin si è costruita una vita in Israele insegnando all'Università di Tel Aviv, mentre Sonia è sempre rimasta nella capitale inglese per concentrarsi sul suo lavoro di attrice. Appena arrivata, Sonia conosce Mariam, una carismatica regista locale, e sia pur malvolentieri si unisce alla sua compagnia, che interpreterà l'Amleto in Cisgiordania. Ben presto la donna si ritrova a provare le battute di Gertrude e Ofelia con un collettivo pressoché amatoriale, tutto al maschile, ma anche a riflettere sulla difficoltà e l'importanza di portare Shakespeare al di là del muro, sperimentando sulla propria pelle le conseguenze dell'occupazione israeliana. Le estati della sua infanzia ad Haifa sono un ricordo sbiadito. Ma tra le macerie, attraverso l'impegno condiviso per combattere la barbarie, Sonia scopre l'opportunità di trovare una nuova sé nella casa ancestrale dei propri avi. Di Isabel Ahmad, Entra il fantasma, edizioni Marsilio.
13: Il GR politico dell'agenzia di...
14: Sono 24 gli italiani a bordo della flottiglia diretta a Gaza, arrestati dai soldati israeliani. Una ventina le barche che portavano aiuti umanitari assaltate e sequestrate. In tutto sono 175 gli attivisti catturati dai militari di Tel Aviv, a poco più di 50 miglia da Creta, in acque internazionali di competenza europea. Protesta la Turchia, che definisce l'attacco un atto di pirateria. Anche il governo italiano condanna il sequestro delle imbarcazioni e Giorgia Meloni chiede l'immediata liberazione di tutti gli italiani illegalmente fermati. Scelta coraggiosa e lungimirante, quella dell'articolo 1 della Costituzione che definì un insieme denso di valori nei quali si sono riconosciute tutte le forze e le culture dell'Italia liberata. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo discorso allo stabilimento Piaggio di Pontedera.

in provincia di Pisa, in occasione della festa del lavoro. Una consuetudine ormai consolidata, quella di celebrare il 1° maggio nei luoghi rappresentativi del lavoro in Italia, iniziata a Reggio Emilia nel 2023 e proseguita l'anno dopo a Cosenza e a Latina nel 2025. Donne, giovani e sicurezza i temi. Le morti sul lavoro sono un tributo inaccettabile, ha sottolineato il Presidente. Via libera del Parlamento al documento di finanza pubblica. Approvata alla Camera e al Senato la risoluzione di maggioranza che chiede di attivare tutte le iniziative in Europa per sfruttare la flessibilità del patto di stabilità. Una sospensione per tutti i paesi dell'Unione o in alternativa la possibilità di deviare dal percorso della spesa netta concordata con la Commissione per far fronte al caro energia, come già è possibile per gli investimenti sulla difesa. Un paese indebitato non è totalmente libero. La possibilità di spesa, ha detto in aula il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, dipende da questo vincolo di realtà che non si può ignorare. Semplificazioni burocratiche e recupero di immobili inagibili per contrastare l'emergenza abitativa. Il governo mette sul tavolo 4 miliardi di euro per un nuovo piano casa. Giorgia Meloni punta a creare oltre 100.000 alloggi popolari a prezzi calmierati entro i prossimi 10 anni. Sul fronte burocratico, via libera alla regolarizzazione delle piccole difformità e a nuovi standard. Basteranno 20 metri quadri per i monolocali e soffitti altri 2,40 m. L'esecutivo punta anche al recupero dell'edilizia popolare, ovvero alla ristrutturazione di circa 50.000 alloggi popolari, oggi inagibili o non utilizzabili.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Insomma, c'è sta la famigerata banda del buco che tenta il colpo dentro una banca passando per aree fognaria. Insomma, rimedia nelle cartine, questi a un certo punto fanno sto buco, ma invece di trovarsi dentro il cavò, si trovano dentro una stanza piena di frigoriferi, con dentro tutti i vasetti di yogurt. Diciamo, che cazzo famo? Dice, vabbè, mo aspettiamo che vi è qualcuno, con le armi se famo accompagnare dentro il cavò. E intanto se vagnano qualche vasetto di yogurt, no? A un certo punto sentono rumore, entra una guardia giurata, questi subito col fucile. Au, portaci la salsa dei soldi! Questo si guarda, i soldi. Ma questa è la banca dello sperma!

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.

La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.

0: Sono le 12 e 38 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: È lunedì 4 maggio 2026. La Chiesa ricorda San Ciriaco di Gerusalemme. La luna è gibbosa calante. Anche oggi abbiamo scelto un proverbio cinese e dice: fare soldi è come scavare una buca con un ago, spenderli è come gettare acqua nella sabbia. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1814 Napoleone Bonaparte sbarcava a Portoferraio, dove iniziava il suo esilio all'isola d'Elba, di cui diventava il sovrano. Nel 1836 a Busseto il compositore Giuseppe Verdi sposava Margherita Barezzi, di cui da 6 anni era maestro di pianoforte. Nel 1861 Manfredo Fanti, ministro della guerra del neonato Regno d'Italia, firmava il decreto con cui veniva istituito l'esercito italiano. Nel 1924 a Parigi cerimonia inaugurale per l'ottava edizione delle Olimpiadi dell'era moderna, con 3.089 atleti di 44 nazioni. E nel 1949 l'aereo su cui viaggiava la squadra di calcio del Torino si schiantava contro la collina di Superga, uccidendo le 31 persone a bordo. Nel 1959 a Los Angeles si teneva la prima edizione dei Grammy Award. I premi per il disco e per la canzone dell'anno andavano a Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno. 60 anni fa, nel 1966, tra 54 pretendenti

infatti, l'Unione Sovietica sceglieva l'italiana Fiat per ospitare uno stabilimento di produzione automobilistica a Togliatti, nella regione del Volga. Nel 1979 Margaret Thatcher era la prima donna a diventare primo ministro del Regno Unito. Nel 1993 Antonio Fazio assumeva il ruolo di governatore della Banca d'Italia, sostituendo Carlo Azeglio Ciampi, nominato presidente del Consiglio dei Ministri. Nel 2005, nel gioco del lotto, l'estrazione dei numeri da parte di un bambino bendato veniva sostituita da un sistema automatizzato. E nel 2020, prime riaperture dopo il confinamento imposto dalla pandemia di Covid-19, a bar e ristoranti era consentita la sola ristorazione da asporto. Sono nati il 4 maggio, nel 1655 l'inventore del pianoforte Bartolomeo Cristofori, gli attori Enzo Garinei, Audrey Hepburn e Lino Troisi, rispettivamente nel 1926, 1929 e 1932, i parolieri Claudio Daiano e Valerio Negrini, nel 1945 e 1946, e nel 1958 il pittore Keith Haring e il disegnatore e fumettista Massimo Caviglia. Nascevano oggi anche l'attore Rocco Siffredi nel 1964, il regista Stefano Sollima nel 1966, la politica Elly Schlein nel 1985, il pilota motociclistico Jorge Lorenzo nel 1987 e la cantante Serena Brancale, nata in questo giorno nel 1989. Per il 4 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Un po' per calendario, un po' per seguire il cuore, decretiamo insindacabilmente questa come settimana dell'amore. Saranno di colori pastello le aperture di Almanacca per tutti questi 7 appuntamenti. Iniziamo con questo tweet di Martelloni, che non conosce mezze misure. In fondo ti amo, ma pure in superficie. Ben trovati in antenna da Merita Racciatti. È vero che in amore le cose, se non in caso di colpo di fulmine, debbano avere i loro tempi, ed allora c'è chi ha twittato che: puoi rimanere se vuoi, è un ti amo non ancora sbocciato.

presenza di diverse settimane di primato nella nostra 7va25. Spesso ospite ai nostri microfoni, questa è la sua incantevole virtualmente, Katie Desario.

Formatisi a Hertford nel 1968, insieme a gruppi come Led Zeppelin e Black Sabbath, sono considerati i principali pionieri del metal e una delle band più influenti del panorama musicale degli anni 70, con un substrato musicale molto vario, a cui unirono un forte virtuosismo tecnico. Il suono del combo annovera anche elementi del rock progressivo, genere in auge del periodo. Hanno venduto più di 100 milioni di copie nel mondo, senza contare le enormi vendite di bootleg, ovvero il traffico di dischi illegali, spesso registrati durante le esibizioni dal vivo. Il gruppo venne inserito nel Guinness dei primati come band più rumorosa del mondo, a seguito di un concerto al Rainbow Theatre di Londra, durante il quale 3 spettatori persero conoscenza a causa dei 117 decibel raggiunti.

Ariete, una passeggiata potrebbe risollevarvi in umore. Toro, periodo indimenticabile. Gemelli, Venere è dalla vostra parte. Cancro, concentratevi su voi stessi. Leone, non perdete mai di vista i vostri obiettivi. Vergine, è il momento giusto per chiarire alcune questioni. Bilancia, Giove vi rende determinati. Scorpione, sarete coccolati da una persona che vi vuole bene. Sagittario, evitate chi vi rende nervosi. Capricorno, cercate di evitare litigi. Acquario, avete bisogno di riposare. Pesci, porterete a termine un compito che vi è stato assegnato.

0: fatica a camminare in queste ore. Mi sento come una formica in Piazza Maggiore. Marcello Romeo.
1: Io non sono l'acqua, io non sono il vento, io non possiedo il tempo.

0: sei come me.
1: Donna,
0: che ti amo di mondi, con i tuoi occhi tondi. Io vorrei baciarti e stare nudi nella piazza addormentata quando muore il sole.

mi sento una formica in Piazza Maggiore. È la tua voce tra le bollicine che ci canta dentro al cuore. Tu

0: commentaire. Feliz come me. Che ti amo di mondo. Come i tuoi occhi.
1: Qualcuno forse l'avrà già sentita a noi una frase per accompagnare una tazzina di parabens di questa puntata, l'ha inviata Antonella. La vita è come il caffè, puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce devi girare il cucchiaino. A stare fermi non succede niente. Beh, non restate immobili e chiedete qui in radio maggiori informazioni per entrare attivamente nell'ingranaggio dell'Alto Caffè. Nel 13° episodio della seconda serie di Sex and the City, la protagonista Carrie Bradshaw, interpretata da Sarah Jessica Parker, gioca una partita di twister con Seth, un ragazzo conosciuto nella sala d'aspetto di una psicanalista, interpretato da John Bon Jovi. Non è certo solo per questo che amiamo questa autentica rockstar, capace di volare in ogni data dei suoi tour. Ecco John con i suoi amici Bon Jovi.

0: Anche in questo nostro rendezvous il tempo è passato in un batter d'occhio, ma domani sarà ancora Almanacca Time. Prima dell'ultimo disco, al solito, è il momento della nostra frase. Ed in questa puntata scomodiamo William Shakespeare. La sua penna sosteneva che il pazzo, l'amante e il poeta non sono composti che di fantasia. Tutti coloro che ci ascoltano possono contattarci su Facebook cercando Sette Va Almanacca. Il solito mega grazie per farlo sempre in tanti. Un bacio da Marjorie Maranca. E senz'altro un numero firmato Almanacca. Il 20 è una festa ed indica evento gioioso e inatteso, ma anche evasione dalla quotidianità.
1: Parla

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/altiradio.
3: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
4: Ogni giovedì serata caraibica a Zanzibar Pineto, con musica a colori e animazione. DJ Caliente in console. In pista Mirko e Serena vi aspettano per ballare con voi. A cena la croccante pinsa in tanti gusti o gustosi panini. Direzione artistica Luca Giuliano. In

0: Sono le 13:10.
1: Music Clock.
2: Se te va, Digital Radio.
1: Music Clock. Allora esatto, il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: Il GR Commissioni dell'Agenzia Dire.
2: La Commissione Bilancio della Camera, nella seduta di mercoledì, ha dato il via libera al documento di finanza pubblica 2026, votando il mandato al relatore Andrea Mascaretti di Fratelli d'Italia a riferire in aula. Il DFP è stato illustrato da Giancarlo Giorgetti nella seduta congiunta delle Commissioni Bilancio di Camera e Senato, che si è svolta martedì. Il ministro dell'Economia ha difeso il lavoro del governo per aver ridotto significativamente il deficit senza ricorrere a manovre restrittive. Poi non ha escluso l'attivazione della clausola nazionale prevista dal patto di stabilità UE per far fronte al caro energia con uno scostamento di bilancio. Prima l'incredulità, poi la conferma arrivata dai documenti. Davanti alla Commissione parlamentare antimafia, il procuratore di Roma, Francesco Lovoi, ha ricostruito le fasi iniziali dell'indagine sulla società Le Cinque Forchette per la gestione di un ristorante a Roma, di cui in passato ha avuto delle quote anche l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. Al centro dell'indagine ci sono Mauro Caroccia e la figlia Miriam. Quest'ultima, azionista della società, è accusata di aver trasferito nella SRL proventi delle attività illecite del clan senese. La prima impressione è stata quella di sorridere e abbiamo pensato a un'omonimia. Dopo nuovi accertamenti, però, siamo stati costretti a prendere atto che non c'erano dubbi, ha raccontato il procuratore. La cosiddetta tratta delle bianche, il fenomeno delle presunte scomparse di 177 ragazze a Roma nei primi anni 80, non è in realtà mai esistita, dal momento che tutte sono state identificate. È una delle conclusioni contenute nella prima relazione della Commissione bicamerale di inchiesta sui casi di Mirella Gregori e di Emanuele Orlandi. La tratta delle bianche era una pista seguita in passato, ma è risultata infondata in quanto, come si legge nel documento, nessuna di quelle ragazze che si assumeva sparite è stata rapita o uccisa. Si trattava piuttosto di allontanamenti volontari. Dalle verifiche è emerso come tutte siano state poi successivamente rintracciate. I casi di Mirella Gregori e Emanuele Orlandi restano invece avvolti nel mistero. I tempi per l'approvazione della legge elettorale li determina il Parlamento e poi abbiamo una settantina di audizioni. Lo ha detto la ministra per le riforme istituzionali, Elisabetta Casellati, interpellata dall'agenzia Dire. Mercoledì, in Commissione Affari Costituzionali a Montecitorio, le prime audizioni di esperti e professori. Giovedì è toccato al tema del voto dei fuorisede. Non sono io che determino chiaramente i tempi, ha ribadito la ministra, a meno che si acceleri o qualcuno rinunci a qualcosa. Poi ha riferito che il presidente della Commissione, Nazario Pagano, vorrebbe finire le audizioni entro maggio.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo all'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
2: Horas e 19 minutos.
3: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.
4: Paguei! Chegou a hora de louvar o 01.

0: and gentlemen. 7VA.FM.
1: 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome to Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
0: Music selection by Caterina.
1: By Caterina. 16radio.it.

0: Sono le 13 e 35 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
2: Ciao, siamo The Rive, un saluto agli amici di Help Music, 7wa.fm e di alteredio.it Gold Club.
3: Ora ascolterete il nostro nuovo brano, River City. Buona musica.
4: Magic Temple, Magic Shop.

0: Questa è Ram 7 va to 5. Ram 7 va to 5.
1: It's just the radio, darling. Just the radio. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station.
0: Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7 va to 5.
2: Io domani ce l'hai tanto da studiare. Questa è una delle storie d'apertura che mai potrò completare nel dettaglio, perché insomma, cioè, non si può proprio. Fidatevi. E vabbè, ce l'hai tanto da studiare, qualcheduno che mi conosce sa benissimo a che aneddoto mi riferisco. Un saluto tra l'altro alla splendida, incantevole, irresistibile Anastasia. Però non è di questo che dobbiamo parlare, perché Ram 7 va to 5 e ci sono oltre 80 emittenti alte radio collegate con la redazione di 7va.fm, quindi non è il caso di sparare cavolerie in quantità, perché qua siamo sulla trasmissione ammiraglia di 7va. E allora confermiamo questa alta qualità, perché arrivano i Cyclone Sound.

contiene anche questa Who Do You Know, che ha tante tracce in una, pezzo complesso e complicato, piacevolissimo da ascoltare, sound a cavallo tra Motley Crue e Poison. Ma arrivano gli U2.

Vite da Esther Lilly, la sorpresa proprio venuta fuori dall'uovo di Pasqua, gigantesco se deve contenere un album, vecchia maniera, l'LP come si diceva una volta, un po' più piccolo se deve contenere il CD, basta un ovetto Kinder, non per fare pubblicità ma per dare dimensione, descrizione, no? Ricostruibile della dimensione esatta, se volete metterci dentro una chiavetta che contenga la traccia, però naturalmente scaricata con tutti quanti

sua uscita che va forte ancora, insomma, o per qualche mese lo sentiamo almeno, perché sennò poi si allunga il discorso sull'invecchiamento della musica. Ma arrivano gli Aerosmith che hanno ripescato e remasterizzato l'album d'esordio

Tan, tan, che voglia di risentirlo, dai, da capo non si può. Il tempo, lo dico sempre, non è sufficiente mezz'ora per la DJK7, ok, ma non per la Ramsey TV.

0: altro sound in lingua italiana. E allora arriva Antonella di Jimua con Entra in casa Antonio.
1: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è casa Antonio.

era il sound sertanejo che tanto sta a cuore ai nostri amici brasiliani. Beh, insomma, su queste sonorità al solito andiamo senza meno a salutare João Rodrigues, tutta Rio de Janeiro, costa e interno. Rio de Janeiro, cidade meravigliosa, ma também todo estado. Insomma, il mio portoghese è farfugliante perché ci

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. La guerra in Medio Oriente. Trump annuncia che gli USA avvieranno da oggi l'iniziativa Project Freedom per liberare le navi nello stretto di Hormuz. L'Iran avverte, gli USA abbandonino richieste massimaliste. Flotilla, alla procura di Roma indaga per sequestro di persone e il procedimento a carico di ignoti. Tennis, a Madrid Sinner batte Zverev, scrive la storia, il primo di sempre a vincere 5 Master 1000 di fila.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchidi e redazione Alessandro Ceselin e Davide Camera. Per lo sport, Lorenzo Villanetti. Intorno allo stretto di Hormuz, negoziati ancora in stallo e nuovi moniti reciproci di un'altra escalation tra Stati Uniti e Iran. Intanto Israele prosegue i suoi attacchi a 360 gradi tra Libano e terre palestinesi. Sentiamo.
3: Gli Stati Uniti stanno avendo difficoltà a rinunciare alle loro richieste eccessive. È colpa loro se il processo diplomatico per porre fine alla guerra procede a rilento, farà sapere un portavoce del governo iraniano. Nello scambio di messaggi tra i due governi, la proposta di Teheran di riaprire lo stretto di Hormuz con l'analoga rimozione del blocco americano. Il pomo della discordia sarebbe soprattutto nel proposto rinvio del negoziato sul nucleare iraniano, che Trump vorrebbe chiudere subito azzerandolo. Il presidente americano ha annunciato per oggi il nuovo passo del Project Freedom, operazione militare orientata ad assistere e liberare le navi bloccate a Hormuz da oltre 2 mesi. Se la marina statunitense entra nello stretto, apriremo il fuoco, avverte Teheran. Senza sosta intanto i bombardamenti ed evacuazioni imposte sul sud del Libano da Israele, che valuta anche la rottura formale della tregua con Beirut e anche a Gaza, dove del resto la situazione umanitaria si fa sempre più drammatica, con aiuti e soccorsi limitati al contagocce, e rilancia l'assedio in Cisgiordania. La stampa israeliana riferisce del nuovo stanziamento del governo di una somma pari a circa 270 milioni di dollari per altre colonizzazioni in terra palestinese. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
2: No ad azioni unilaterali, si vada ad una riapertura dello stretto concordata tra le parti, incalza il presidente francese Macron dal vertice della comunità politica europea in corso a Yerevan, Armenia, che riunisce 47 capi di Stato e di Governo e i vertici di Unione Europea e NATO. Assenti gli Stati Uniti, la premier Meloni, che più tardi si trasferirà a Baku in Azerbaigian, ha posto l'accento sul nodo dei flussi migratori incontrollati, che giudica una minaccia per la sicurezza e l'economia. Dopo quello relativo allo scorso ottobre, la Procura di Roma ha aperto un nuovo fascicolo legato all'abbordaggio israeliano la notte del 29 aprile nei confronti della Global Summund Flotilla a largo di Creta in acque internazionali. L'ipotesi è sequestro di persone, in particolare per uno dei due attivisti arrestati e processati in Israele. Nell'altra richiesta, nata anch'essa sulla base di alcuni esposti, si procede contro ignoti anche per tortura, rapine e danneggiamento con pericolo di naufragio. In settimana i magistrati italiani dovrebbero inoltrare una richiesta di rogatoria ad Israele. Un'epidemia si sarebbe diffusa su una nave da crociera in navigazione nell'Atlantico. 3 persone sono morte, 1 in terapia intensiva, ma ci sarebbero altri 2 casi, secondo quanto annunciato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il servizio.
4: Si chiama hantavirus, si trasmette all'uomo dai topi attraverso un contatto con loro, magari un morso, con i loro escrementi. Solo in un tipo di hantavirus molto raro il contagio è poi possibile da persona a persona, provocando gravi malattie respiratorie. Ma sarebbe avvenuto proprio questo nella nave da crociera MV Ondius partita da Ushuaia in Argentina e diretta a Capo Verde con 240 persone a bordo, 170 passeggeri e 70 membri di equipaggio. Al momento un caso è stato confermato, gli altri 5 sono ancora sospetti e sono in corso analisi. Prima ad esserne fatalmente colpita una coppia olandese, un crocierista di 70 anni è deceduto a bordo dopo aver manifestato sintomi. Poi si è ammalata la moglie 69enne, evacuata in Sudafrica, dove è poi morta in un ospedale di Johannesburg. Risulta deceduta un'altra persona, mentre un quarto passeggero, un britannico anche lui di 69 anni, è sempre a Johannesburg in terapia intensiva. Altre 2 persone potrebbero essere messe in isolamento in un ospedale capoverdiano. La nave potrebbe poi proseguire verso le isole Canarie, mentre continuano le analisi e il sequenziamento del virus. Per Giornale Radio, Davide Camera.
2: Diverse persone sono rimaste ferite su un convoglio della metropolitana di Milano a causa di una frenata brusca e improvvisa da parte del conducente. Una manovra necessaria, spiega ATM, per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari all'arrivo della metro. È successo intorno alle 8:40 alla stazione M1 di Cadorna. Sul posto, oltre al 118 che sta prestando soccorso ai vari feriti e contusi, anche polizia locale e Polmetro. Si sta occupando anche l'Interpol della misteriosa scomparsa a Budapest di un musicista italiano, il batterista 24enne padovano Davide Lucchelli, in trasferta con il suo gruppo punk, Gli Oggetto Sconosciuto. Non si è più saputo nulla di lui dopo che era stato visto in un parcheggio della capitale ungherese la sera del 1° maggio. Si tende ad escludere la rapina, ma tutte le ipotesi rimangono aperte, in particolare quella di un incontro pericoloso. Gli inquirenti hanno sentito anche gli altri componenti della band veneta, ma non sono emerse tensioni tra loro. Domani mattina a Padova, nella Basilica di Santa Giustina, i funerali di Alex Zanardi, il campione paralimpico ed ex pilota morto a 6 anni dal tragico incidente di Pienza nel Senese, che per la seconda volta ne aveva cambiato per sempre la vita. Bologna, la sua città di origine, ha proclamato il lutto cittadino e i tifosi della squadra felsinea hanno esposto commoventi striscioni durante la partita con il Cagliari. Kimi Antonelli ha voluto dedicargli il suo successo a Miami. Sulla terra rossa di Madrid, Sinner domina Zverev 6-1-6-2 in meno di un'ora. L'azzurro, numero uno al mondo, diventa il primo tennista di sempre a vincere 5 Masters 1000 consecutivamente. Prossima tappa, Internazionali di Roma. Sentiamo.
5: Se la perfezione non esiste, possiamo dire che Jannik Sinner ci si avvicina particolarmente. 57 minuti di gioco, meno di un'ora per domare e travolgere Sasha Zverev a Madrid. 6-1-6-2, due soli set che valgono all'azzurro il 5° Masters 1000 consecutivo. Parigi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, appunto. Nella storia nessuno come lui, nemmeno Federer, Nadal o Djokovic, arrivati al massimo fino a 4. Sinner è di gran lunga il più forte al mondo, dice lo sconfitto Zverev gelando il pubblico del Manolo Santana. Poi la supplica abbastanza simpatica a Roland Garros: tu e il tuo team prendetevi una pausa, cosa che Jannik farà, ma solo per un paio di giorni. Poi sarà la volta degli Internazionali di Roma.
6: Sono sicuramente felice di riandare a Roma, è un torneo molto speciale. L'anno scorso ho fatto il rientro dopo un periodo difficile e mi ha dato tanto, sicuramente dalla parte emotiva come supporto in generale, no? Quindi sono molto felice di ritornare lì.
5: Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
2: Intanto al Quirinale il presidente Mattarella incontra le nazionali italiane di tennis femminile e maschile, vincitrici della Billie Jean King Cup 2025 e della Coppa Davis 2025. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
8: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
7: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti Moda Città della Cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
8: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: How can I help you? 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
2: How can I help you?
1: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
3: Sono le 14 e 16 minuti.
4: Music Club.
5: Se te va, Digital Radio.
4: Music Club. Allora esatto il disco del momento.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Giorni pieni di incertezza in Mali a seguito di un'offensiva ribelle in più città e località, in particolare Bamako, Kati, Kidal, Mopti, Sévaré, Konna e Gao. Ad analizzare cosa sta accadendo e le sue ripercussioni possibili è anche il deputato italiano Aboubakar Soumaoro.
2: La situazione che si sta vivendo in Mali, l'ultima, è l'uccisione del ministro della difesa. È una situazione che crea un'instabilità non solo a livello del Mali, ma crea un'instabilità a livello generale, tema rispetto al quale io penso più che mai oggi le Nazioni Unite, un Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per porre al centro la stabilità in quell'area geografica, vuol dire garantire una stabilità anche per un pezzo importante dell'Africa.
1: Serve una

0: politica coordinata per evitare che la crisi dello stretto di Hormuz esponga milioni di persone al rischio fame, a lanciare l'appello il direttore della FAO, Koo Dong-gyu. Mentre i colloqui di pace sono in stallo, i traffici lungo Hormuz rallentati, Koo ha ribadito che il cibo è un diritto umano fondamentale. Limitazioni a petrolio, gas e fertilizzanti creano danni alle colture e alle catene di approvvigionamento, soprattutto per i paesi dipendenti dalle importazioni, come quelli del Golfo oppure Iran e Bangladesh. In Libano, quasi 900.000 persone soffrono di grave insicurezza alimentare, in Yemen sono 17 milioni. Il piano proposto dalla FAO prevede lo sviluppo di rotte commerciali alternative, il rafforzamento del monitoraggio del mercato, lo stop a restrizioni all'esportazione di energie e fertilizzanti e il sostegno finanziario agli agricoltori. Le donne in Afghanistan continuano ad essere fortemente limitate nelle libertà personali e lavorative e così la carenza di cibo e reddito aggrava le famiglie. A loro si è rivolto Semi di Rinascita, progetto di 9 Caring Humans, realizzato anche con fondi della cooperazione italiana nelle province orientali di Kunar, Nangarhar e Lagman, le stesse colpite anche dal sisma di settembre. La direttrice Livia Maurizi.
1: Ad oggi quasi la metà della popolazione ha bisogno di assistenza umanitaria, quindi abbiamo distribuito degli animali soprattutto a donne capofamiglia per far sì che queste donne potessero allevare l'animale e quindi poi godere dei frutti, no? Quindi semplicemente latte che poi veniva venduto alla comunità circostante. Dall'altra parte invece siamo intervenuti con attività di food processing, quindi di trasformazione e conservazione degli alimenti che poi sono stati venduti da parte delle donne nei mercati locali.
0: Tra maggio e giugno in Colombia si vota e il presidente uscente Gustavo Petro tenterà di ottenere il secondo mandato per portare a termine il processo di pace avviato dagli accordi del 2016. Da mesi però gli attacchi dei gruppi armati legati al narcotraffico sono ripresi, 26 solo nel fine settimana. Sempre più esposti i civili e così i bisogni umanitari aumentano. Tra villaggi remoti tagliati fuori dall'economia, migliaia di nuovi sfollati interni e migranti dal Venezuela. Eleonora Cormaci, Desk Office America Latina e Caraibi per Terre des Hommes.
2: I bisogni della popolazione.
3: Quando pensate che sia tutto finito e vedete solo il buio e tutti intorno a voi si allontanano da voi, uscite dal cinema e il film è finito. Seguimi per altri consigli milionari.
4: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
5: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
4: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
5: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: anche Radio Bellezza Italiana aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da un'idea di Chico Catenacci se te va déjà vu, dagli scaffali segreti e magia al mixer di Paolo Marchionne, in studio rosso Mergeri.

0: qui sono la vostra radio preferita. Un bacio da Marjorie Maranca.
1: Sette va a Perimix, tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. Aperimix 7 va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
2: 16 Radio, comunichi di più.
3: Sono le 14:34.
4: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
5: Ciao, sono Totò. Un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di alteradio.it, Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica!

0: a una certa ora della notte.
1: Pronto?
2: Se te va a DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
1: Ah, è lei!
2: Al mixer Paolo Marchionne.
1: Hai sentito?
3: Oddio, mia, pena. No, no, vorrei che tu pensassi che io e...
1: Luca!
3: Scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
4: 16 Radio, comunichi di più.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: 16 Radio, comunichi di più.

0: Guaraná Antártica Zero. Experimente.
1: Sono le 15 e 3 minuti.
2: Music Clock.
3: Sette va. Digital Radio.
2: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Un corpo nell'acqua, un quadro che non dovrebbe esistere, un furto che nessuno ha denunciato. Quando il crimine è perfetto, significa che qualcuno ha troppo da perdere. Bentrovati, sono Gianluca Melilli, questo è 2 minuti un libro. Oggi entriamo nel lato oscuro del mercato dell'arte, dove la bellezza si compra e si vende senza regole. Se anche tu scrivi libri che svelano i segreti del mondo dell'arte, vieni a trovarci sul nostro sito e faremo conoscere il tuo libro www.2minutiunlibro.it. Oggi apriamo il nuovo di Daniel Silva, si chiama Il capolavoro rubato. Dai, entriamo subito nella storia. Gabriel Lalonde ha da poco iniziato a lavorare al restauro di un prezioso Tiziano conservato a Venezia quando scopre il corpo di una donna misteriosa che galleggia nelle acque della laguna e si ritrova coinvolto in una disperata corsa per recuperare un capolavoro perduto che potrebbe essere niente meno che di Leonardo da Vinci. Il dipinto, il ritratto di una bellissima fanciulla, attribuito erroneamente a un artista sconosciuto e nascosto sotto un quadro insignificante, si trovava in un deposito dei Musei Vaticani da oltre un secolo e quando una notte è scomparso durante una strana interruzione di corrente, nessuno se n'è accorto. Gli unici a saperlo sono gli spietati mafiosi e i finanzieri che hanno commissionato il furto e la misteriosa donna morta a Venezia. Una donna senza nome, una donna senza volto. Chiamato a risolvere questo crimine apparentemente perfetto, Gabriel Lalonde segue le tracce del dipinto rubato, in una corsa all'ultimo respiro che lo porta dalle gallerie d'arte e dalle case d'asta di Londra fino a un'enclave di inimmaginabile ricchezza sulla Costa Azzurra, per poi concludersi con un crescendo sconvolgente in Piazza San Pietro, dove un papa è in bilico tra la vita e la morte. Il capolavoro rubato è una spy story appassionante che esplora il lato oscuro del mondo dell'arte, tra commercianti senza scrupoli, avidi trafficanti e finanzieri spregiudicati. Di Daniel Silva, Il capolavoro rubato. Harper Collins.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: GRS, giornale radio sociale.
5: Bentrovati all'ascolto del giornale radio sociale da Fabio Piccolino. Alla fame, un quarto della popolazione del Libano dovrà affrontare nei prossimi mesi una situazione di insicurezza alimentare di livello critico o peggiore. Lo dicono i dati diffusi da Save the Children, secondo cui i bambini coinvolti sarebbero circa 380.000. Cercare la verità, ieri si è celebrata la giornata mondiale per la libertà di stampa. Domani a Roma l'iniziativa in ricordo dei giornalisti italiani uccisi e per proteggere chi rischia quotidianamente. Ascoltiamo Alberto Spampinato, presidente di Ossigeno per l'informazione.
6: La nostra associazione Ossigeno per l'informazione è nata nel 2007 proprio per ricordare che cosa significa la morte dei giornalisti. In Italia ne sono stati uccisi 30 che per giudizio unanime sono stati uccisi proprio per impedire che diffondessero informazioni di interesse pubblico che erano scomode, sgradite a personaggi potenti o a criminali o a poteri.
5: Trasporto sostenibile, nasce in Trentino il primo taxi ferroviario al mondo. L'iniziativa in fase di sperimentazione a Rovereto prevede un servizio su rotaia con carrozze elettriche a guida autonoma per un massimo di 6 persone, sfruttando vecchi tracciati dismessi. un grande vuoto, il mondo dello sport paralimpico è in lutto per la scomparsa di Alex Zanardi. Ascoltiamo il ricordo di Vincenzo Falabella, presidente di FISH.
7: Alex Zanardi ha lasciato un segno profondo non solo nello sport, ma nella società tutta. Ha contribuito a cambiare lo sguardo sulla disabilità, a superare stereotipi, a costruire una cultura più inclusiva e consapevole. Lo ha fatto senza proclami, ma attraverso l'esempio che resta sempre la forma più potente di comunicazione.
5: C'è bisogno di volontari. Gli Empori della Solidarietà di Prato lanciano l'appello in vista della giornata della raccolta alimentare di sabato prossimo. L'iniziativa coinvolgerà 12 supermercati della città ed è necessaria la disponibilità di almeno 200 persone. E infine la cultura, l'urlo dell'Orcolat. Per il 50° anniversario del terremoto in Friuli, il Dipartimento Protezione Civile e Regione Friuli Venezia Giulia promuovono un'edizione speciale della serie a fumetti L'attimo decisivo, rivolta alle scuole del territorio. L'obiettivo è quello di avvicinare i ragazzi alla storia sismica del territorio e di favorire una maggiore consapevolezza del rischio. E con questo è tutto. Approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.
8: Chrome7va.fm Politoradio All Gode From7va.fm Altradio All Gode From7va Fene Alteradio All Gode From7va.fm LT Radio All Gode From7va FM barra diagonal Alterradio Al Godei.
9: From 7va FM Alterradio All Godei.
8: From 7va.fm barra Alterradio All Godei.
10: From 7va.fm Nauti Radio All Godei.
11: From 7va.fm/Alterradio All Godei. From 7va.fm/LTRadio.
12: Solito orario sulla vostra emittente di fiducia, collegamento con la redazione di 7va.fm per un altro numero di Algo Day, un numero particolare perché, vabbè, uno dice, tu dici sempre così, però quando c'è musica io sono ancora più contento, dal momento che sono tanti gli argomenti di cui ultimamente Algo Day sta toccando. Però un vecchio amico, se così si può dire, o comunque un cantautore che ha già in passato più volte personalizzato i piani alti della nostra Ram7va 5, prova ancora la scalata con il pezzo che sicuramente avrete già ascoltato in Ram7va 5 per l'appunto, che è La grammatica e sgrammatica. Però lo ascolteremo anche con un pezzo aperitivo, perché sapete che gli ascolti in Algodei sono due, però non voglio parlare io, dovrebbe essere già in linea il professore della musica italiana, potremmo definirlo. Abbiamo in effetti Massimiliano Lepera con noi, pronto?
13: Eccomi, ciao, sono qui.
12: Allora, posso chiamarti Massi, così come il tuo nome d'arte, o volevo chiamarti professore?
13: Assolutamente Massi Lepera, va benissimo.
12: Allora, naturalmente sei un professore e sei avvantaggiato, perché al liceo del classico in cui insegni ti mantieni giovane, perché avere a che fare con i ragazzi aiuta moltissimo. Ed è per questo che è venuto fuori un pezzo estivo, quello che andremo ad ascoltare tra breve.
13: Sì, esatto, Vento in Faccia è stato prodotto nel 2021 ed è stato girato qui in Calabria, Tropea, perché in quell'anno era Borgo dei Borghi, e quindi abbiamo onorato sia le bellezze della regione, sia un po' di musica estiva e frizzante, che poi tuttora anche nei concerti continua a essere una delle più gettonate. E soprattutto, come dicevamo, tra i ragazzi, perché i giovani sono contento che apprezzino tanto questa commistione, no, tra scuola, cultura ma anche musica, e quindi troviamo anche delle aspettative maggiori da parte loro, perché vogliono sempre improvvisarsi in nuovi campi, e quindi mi facilita questo approcciarmi con loro. È più bello proprio perché riesco a entrare nel loro mondo anche attraverso la musica.
12: E beh, la fortuna è tutta quanta dei ragazzi, perché avere un professore cantautore non è da tutti, no? Se un po' il Vecchioni del Sud in qualche maniera, no?
13: Sì, infatti Vecchioni è proprio il mio modello, adoro Vecchioni, adoro De André, sono anche due miei cavalli di battaglia che porto in giro spesso, quindi mi ispirano in tutto e chiaramente non posso che dire sempre a tutti che la cultura non è solo in una direzione, è a 360 gradi, quindi qualcuno magari pensa insegni latino e greco e quindi è tutto fermo lì, invece no, perché la parola è bella proprio declinata in tutte le sue forme, dalle poesie alla musica, ai romanzi, tutto quello che appunto è il mondo della cultura.
12: Impossibile

0: muso lungo perché l'estate è andata via, magari hanno lasciato per strada qualche amore, no? Classico estivo, però insomma è anche il brano che ci aiuta nel countdown, perché bisogna essere ottimisti, caro Massi, e già pensare all'estate 2025, giusto?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Infatti poi ci sono dei progetti di cui senz'altro parleremo, perché il lavoro del cantante, del cantautore è sempre in rodaggio, no? Quindi avremo tanti mondi nuovi da sperimentare, non si sente mai arrivati, ma ogni brano è un punto di partenza.
0: E allora sicuramente starai preparando delle situazioni live. Massi, una domanda che riguarda la tua parte artistica, che si divide tra il live, quindi il contatto con il pubblico, finalmente far ascoltare ciò che hai cucinato in sala di incisione, e appunto la ricerca in studio, che magari ti affascina anche quella, no?
1: Assolutamente sì, perché poi la musica nasce sempre tra virgolette in camera, musica da camera, e poi pian piano va nelle fucine della casa discografica. Anzi, approfitto per salutare i miei produttori della casa discografica San Luca Sound di Bologna, che mi consentono anche di spaziare, non in tutta Italia, perché dalla Calabria non è sempre facile raggiungere tutta la penisola, e proprio con loro ho prodotto Vento in Faccia, ma anche tutti gli altri brani, e fanno parte di un disco che si chiama Carpe Diem, proprio col titolo latino che richiama la voglia di cogliere l'attimo, no? Quindi di essere sempre sul pezzo, di non sentirsi mai arrivati, come dicevo prima, e di rappresentare quella che è la bellezza del momento.
0: E allora torniamo alla tua passione per la letteratura. Il pezzo che abbiamo in classifica non lascia nulla all'immaginazione, è proprio un trattato di grammatica, come diciamo un po' è maltrattata la lingua italiana, no? Perché da una parte all'inizio gli smartphone avevano la necessità di abbreviare, quindi c'era perché scritto XKE, però adesso con il correttore siamo andati un po' in avanti, poi con tutti i messaggini che si scrivono, da una parte c'è danno, però da una parte siamo, pur se non a mano, appena tutti quanti hanno una brutta scrittura, quindi siamo sempre lì che digitiamo, però almeno siamo tornati a scrivere, o no?
1: Sì, esatto, l'intelligenza artificiale, come diciamo sempre, è una ottima innovazione, ma dobbiamo riuscire ad utilizzarla, no? Quindi è anche divertente riuscire a capire come le persone, non sempre i ragazzi, perché poi spesso sono gli adulti, si lasciano irretire da questi retaggi dell'intelligenza artificiale, dagli smartphone e dalla tecnologia, e a volte caschino proprio dal pero, comunque facendo degli errori madornali su cui sì, ogni tanto si sorride, però poi a volte fanno veramente accapponare la pelle, no?
0: E allora l'ascoltiamo, La grammatica è sgrammatica, Massi Lepera.

0: suo avviso veramente una delle più belle lingue del mondo, se non la più in assoluto. Beh, del resto la nostra letteratura parla chiaro, io nemmeno posso insistere su questi temi perché col professore presente mi sento un po' in soggezione, però nel mio piccolo sono appassionato anche io di glottologia, di facendo radio per forza, no? Quindi è naturale.
1: Bellissimo, è bellissimo sicuramente utilizzare, no, anche dei termini tecnici, anche la radio, oggi il calcio ci insegnano a saper utilizzare il lessico appropriato, e la cosa bella è che in riferimento a questo brano abbiamo girato il videoclip proprio a scuola con alcuni dei miei alunni, quindi è stato carino creare questo contatto intergenerazionale in cui tra gag, battute e tanti scherzi si è riuscito a buttare giù un videoclip che è abbastanza divertente.
0: Eh sì, un video davvero particolare realizzato con idee originali, un video fresco che riproporremo nel corso anche di questa intervista, che potrà essere rivista su setteva.tv, quindi digitate semplicemente sul canale YouTube, ma naturalmente c'è anche il canale ufficiale di Massi Lepera. Max, come ti chiamo io, il nostro tempo sta per scadere, anzi diciamo che stiamo andando fuori orario, però è stato davvero un piacere. Del resto tornerai presto in onda, perché torneremo a disturbarti, vogliamo sapere tutte le novità, tutti i tuoi movimenti, e tra l'altro il tuo disco è presente in classifica, quindi è molto ascoltato da tutte quante le oltre 80 altre radio collegate alla redazione di setteva.fm. E l'ultima cosa, la cosa bellissima, Massi Lepera è protagonista del numero in circolazione a breve di Music One del Bouquet di Siamo d'Italia. Max, vogliamo i tuoi saluti.
1: Grazie, grazie veramente, sempre un piacere essere con voi. La musica è arte e poesia, quindi sono proprio contento e vi ringrazio per tutto e spero che veramente ci sia modo di risentirci presto su questi canali con tante novità.
0: Ok, ciao, alla prossima. Era Massi, ciao, era Massi Lepera. Domani alla stessa ora sulla vostra antenna di fiducia torna un nuovo numero di Algodei. È tutto per il momento, la linea torna agli studi centrali di ogni singola iscritta alle altre radio. È tutto per il momento, te lo voglio lasciare Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. All go day. All go day. From 7va.fm/altiradio.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LTRadio.
2: horas e 31 minutos. Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.
3: Pensando bem, eu não confio em ninguém. Mas você me dá vontade de tentar, você me dá vontade de tentar.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Benvenuti al talk show Casa Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
2: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale setteva.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di setteva.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
0: Se dici radio, comunichi di più.
3: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa. Il tempo. Perché per i Meister, conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Beda Meister, Jägermeister.
4: Sono le 15 e 37 minuti.
0: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
5: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori. Accendete le idee.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con e già Farsaticon, DJ va.

fosse denominata Getty Loss, poi ci sono le varie varianti, scusatemi la ripetizione parziale del termine, che magari vanno un attimino ad enfatizzare la cosa e a crearne varie possibilità ed edizioni, ma tutto questo per dire che non mi ricordo, e vi invito a contattarmi per potermi far chiarezza, perché non mi ricordo, insomma, quando è che si fa tana libera per tutti, o si faceva, non so che tempo verbale dover coniugare, però insomma avete ben capito il senso di ciò che intendevo. Vi vedo, in poche parole siete tutti presenti ed è questo ciò che più conta. Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci.

intitolato semplicemente Samba, è un pezzo che vi proponiamo in Extended Mix. Perde 4 posizioni dalla 17, dove era 7 giorni fa, scivola fino in 22, ma è già tempo di ascoltare la 19. L'abbiamo detto settimana scorsa, new entry, abbiamo tagliato una intro di oltre 2 minuti perché sennò non avremmo sentito per niente il vocalizzo di Luis Veronica. E allora Madonna è proprio qui con questa ennesima versione di Into the Groove 2026.

disco again della puntata. Se preferite, rimettiamolo, risentiamolo, riproponiamolo per altre 5 volte. Into the Groove in dub version 2026. Insomma, uno di quei pezzi leggendari che ogni tanto è piacevole ascoltare, poi se sono risaltati in padella, solito discorso, devono essere riconoscibili, questo sì.

Perché insomma davvero c'è un affollamento di pezzi che hanno un loro certo valore all'interno del genere, perché insomma fare così davvero dispiace, soprattutto per quelle tracce che vengono rimosse, ma il regolamento è rigido e il protocollo prevede l'ingresso di 3 new entry, una in ogni apertura di sintesi, per quello che spesso vi raccomandiamo di non far tardi, no? Proprio in apertura di puntata, però adesso non è di questi.

cosa che ha intitolato anche alcuni pezzi leggendari, due paroline magiche, l'abbiamo detto mi sa anche già un'altra volta. Siamo arrivati in un momento di bandiera a scacchi, perché in apertura di Zona Poker ci diamo la risentirci al prossimo aggiornamento, però insomma la numero 4 la ascoltiamo, anche perché si tratta di un pezzone irresistibile. Chi è che non ha già riconosciuto di primissimo a Kisto, Jaden Boysen e David Guetta, perché arriva Upside Down. A te logo da Chico Catenacci, a tutto volume, questa irresistibile.

0: abbiamo trasmesso 7va DJK7 per 7va and 7va.it Armagon Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno e bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Serie A, l'Inter è campione d'Italia. Parma ha battuto 2-0 a San Siro. Chivu contento per i ragazzi. La guerra in Iran. Trump lancia l'operazione Project Freedom per liberare le navi bloccate ad Hormuz. Garlasco, su un forum di seduzione spuntani post attribuiti a Sempio, era ossessionato da una ragazza, ma la difesa assicura non era chiara.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchidi, in redazione Maurizio Pizzoferrato per lo sport, poi Alessandro Ceselin e Barbara Salandri. In apertura la pagina sportiva con l'Inter che batte il Parma 2-0 a San Siro e si laurea campione d'Italia con 3 turni d'anticipo. Si tratta del 21esimo scudetto nerazzurro, il primo di Chivu da allenatore. Sono contento per i ragazzi, è una pagina importante della storia di questa grandiosa società. Il servizio.
3: Fuochi d'artificio in Piazza Duomo al fischio finale di Inter Parma, terminata 2-0 per i nerazzurri grazie alle reti di Thuram e Mkhitaryan. Con 3 giornate di anticipo, l'Inter conquista così il 21esimo scudetto della sua storia, il primo targato Christian Chivu, approdato all'Inter dopo la prima breve esperienza in Serie A la scorsa stagione proprio alla guida del Parma. E Chivu lascia la scena ai suoi ragazzi.
4: Sono contento per loro perché questo è il 21esimo scudetto. E questa è una pagina importante della storia di questa grandiosa società.
3: Ma a promuovere il lavoro del 45enne tecnico rumeno ci pensa il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez.
5: Alla fine da tutti si impara e oggi Christian è qua con noi, ci ha aiutato tanto a cambiare aria.
3: La squadra, dopo aver festeggiato in privato in un hotel del centro, ha raggiunto nella notte le migliaia di tifosi che avevano riempito Piazza Duomo e la colonna sonora ribadiva il traguardo raggiunto. Da Milano per Giornale Radio, Maurizio Pizzoferrato.
2: Formula 1, Kimi Antonelli vince anche a Miami. Oltre al pilota Mercedes sul podio anche i 2 McLaren, Norris e Piastri. Nel tennis, Jannik Sinner trionfa anche a Madrid e scrive la storia, il primo di sempre a vincere 5 Masters 1000 consecutivamente. Niente da fare per Zverev, battuto in 2 set in meno di un'ora. La guerra in Iran. Trump annuncia un'iniziativa per liberare e assistere le navi bloccate a Hormuz. Teheran fa sapere che qualsiasi interferenza sarebbe una violazione della tregua. Le parti riferiscono di negoziati pur indiretti in corso, ma resta sul tavolo l'ipotesi di una ripresa delle ostilità e continua l'assedio israeliano sia in Libano che a Gaza. Sentiamo.
6: È annunciato per stamani da Donald Trump il via all'iniziativa Project Freedom, orientata a liberare e assistere le navi bloccate nello stretto di Hormuz, dove scarseggia anche il cibo. Qualsiasi operazione militare sarebbe una violazione della tregua, avverte l'Iran. Gli Stati Uniti riferiscono di colloquio in corso con la controparte. Sul tavolo la proposta iraniana di riaprire lo stretto con la rimozione del blocco americano sullo stesso. Il nodo del nucleare di Teheran sarebbe rinviato a negoziati successivi, il che non piace a Washington. E continuano gli attacchi israeliani e le demolizioni nel sud del Libano, colloquio ai vertici politico-militari di Tel Aviv circa una possibile cessazione della tregua con l'Iran e anche a Gaza, dove permangono i blocchi israeliani. Secondo l'ONU solo l'1% delle macerie degli edifici distrutti è stato rimosso e si troverebbero ancora intrappolati i corpi di circa 8.000 palestinesi. Restano in carcere in Israele Tiago Avila e Saif Abukeshek, esponenti della flottiglia diretta a Gaza e bloccata dalla Marina di Israele in acque internazionali. Gli altri 200 attivisti fatti sbarcare a Creta riferiscono di vessazioni e violenze subite. Tel Aviv in una nota smentisce e la missione umanitaria si parerebbe a salpare nuovamente verso la striscia nell'arco di giorni. Per Giornale Radio, Alessandro Cisilin.
2: Dopo l'attacco di Donald Trump al Papa, il segretario di Stato americano Marco Rubio volerà a Roma per presentarsi prima di tutto in Vaticano, dove giovedì sarà ricevuto da Leone XIV e dal cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, un segnale formale di riapertura del canale diplomatico tra USA e Santa Sede. Durante questa missione lampo, già ribattezzata del disgelo, Rubio rivedrà anche il suo omologo italiano Antonio Tajani insieme ad altri colleghi di governo, a partire dal ministro della Difesa Crosetto. Le diplomazie diplomazie di Italia e USA sarebbero al lavoro anche per un faccia a faccia tra Rubio e la Premier Meloni, che al momento non è in agenda ma non viene nemmeno escluso da Palazzo Chigi. Il delitto di Garlasco al via una settimana cruciale per la nuova inchiesta della Procura di Pavia, che vede come unico indagato Andrea Sempio. Mercoledì l'invito a comparire davanti ai PM, che lo accusano di omicidio volontario aggravato. Intanto i media rilanciano i messaggi shock su un forum di seduzione attribuiti a Sempio quando aveva tra i 18 e i 20 anni. Sentiamo.
7: La data da circoletto rosso è mercoledì 6 maggio, giorno in cui Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco, è stato convocato dai PM. Omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti riconducibili all'odio per Chiara Poggi, dopo no per un approccio sessuale, l'accusa che gli viene contestata dai PM, secondo cui Sempio quella mattina del 13 agosto del 2007 uccise da solo la studentessa 26enne. Una ricostruzione che quasi 19 anni dopo farebbe uscire di scena l'allora fidanzato di Chiara, Alberto Stasi, unico condannato in via definitiva a 16 anni di carcere. Sempio con i suoi avvocati sta ancora mettendo a punto la strategia: non rispondere alle domande, rendere dichiarazioni spontanee o depositare una memoria. Il movente sessuale assurdo: non frequentavo Chiara, la difesa del 38enne che deve fronteggiare anche nuove indiscrezioni rilanciate da alcuni quotidiani. Sarebbe l'autore di alcuni post, si parla di molte centinaia risalenti a quando aveva tra i 18 e i 20 anni, pubblicati in un forum di seduzione in cui si faceva riferimento all'ossessione per una giovane. Chiara Poggi non c'entra nulla, il riferimento era ad una ragazza più piccola conosciuta all'interno della stessa compagnia, la difesa del suo team legale. Per Giornale Radio, Barbara Salandri.
2: 15 pagine di relazione degli ispettori del Ministero della Cultura a proposito della Biennale di Venezia. Nessun invito formale a Mosca e pieno rispetto delle sanzioni imposte dall'Europa, con il padiglione rimasto chiuso al pubblico, scrivono, parlando anche di linea prudenziale sui conti a fronte dello stop annunciato ai fondi europei. Intanto il ministro Alessandro Giuli afferma che l'ipotesi commissariamento non è mai stata in campo e parla di presidente Buttafuoco che si è autocommissariato. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
9: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. In onda sul circuito Gold Station Club.
8: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
9: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: Ed ora sentitevi leggere. Cos'è per voi la leggerezza?
1: Diletta! E sono le nuove Power LED Leve. Le Power più leggere di sempre. Ecco cos'è per me la leggerezza.
2: Diletta, hai proprio un chiodo fisso.
1: È U-Power, impossibile resistergli.
0: U-Power.
3: Sono le 16 e 14 minuti.
4: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: si ha una vita comunque bellissima e piena di soddisfazioni senza fare uso di droghe.
1: Paolo Maldini ha detto no alla droga. Per giocare la partita della tua vita, le droghe non ti servono. Fai gol nella vita. Dai un calcio alla droga. Campagna promossa dal Dipartimento per le politiche antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Dalla redazione di 7 va a Roma.
3: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
4: Un'invasione di campo? Non poteva che accadere nello studio verde di Sporting Go. Si sa, noi della redazione fucsia di Seteva.fm siamo un po' invadenti. Invero, mentre i giornalisti sportivi e gli opinionisti fanno solo finta di essere in pausa perché continuano febbrilmente a seguire tutti gli eventi agonistici per preparare nuove fiammanti puntate, ci siamo noi ad entrare dalla panchina. Avremo una puntata però a più pronunciato carattere musicale. Occhio, o meglio, orecchio ai testi. Sono tutti a tema sport. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci. Da una Raffaella ad un Raffaello, così è soprannominato il centrocampista Roberto Baggio. Gioco elegante, fluido, vincente. Il vicecampione del mondo è stato eletto nel 1999 dal World Soccer il miglior calciatore italiano del XXI secolo ed è pallone d'oro nel 1993. 205 gol segnati, due scudetti, una Coppa Italia, una Coppa UEFA e il Divincodino.
5: Più di 20 anni non

puoi scoprire che la vita era tutta la partita, era nel raggio di sole che incendiava i tuoi sogni di bambino, era nel vento che spostava il tuo codino.

0: popolare in Italia, anzi amatissimo e famoso nel mondo. Baggio è testimoniale in varie campagne pubblicitarie in cui si ricrea quel disgraziatissimo rigore dei mondiali 94. Protagonista ed ispiratore di fumetti, opere teatrali, il nostro vanto calcistico è stato omaggiato anche nel celeberrimo cartoon Holly e Benji.
1: Sono un grande falso mentre fingo l'allegria.

0: uno dei più grandi piloti del suo tempo. Nessuno correva come lui sul bagnato. Ayrton Senna, bello, generoso, icona della Formula 1. Record di pole position dal 1989 al 2006. 6 vittorie sulla pista di Monte Carlo e 41 gran premi vinti. La curva del tamburello di Imola gli fu fatale.
1: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare, per continuare poi.

0: anche mio,
1: era anche
0: a capire che ero stato un poco anch'io. E ho capito che era tutto finto, ho capito che un vincitore vale quanto un vinto, ho capito che la gente amava me. Potevo fare

0: anche noi della Sound Edition di Sportingo sorseggiamo un tè freddo prima della seconda parte. A prestissimo, sempre qui sulla vostra radio preferita, in collegamento con la redazione di 7va.fm.
1: From 7va.fm/altiradio.
2: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Il re è tornato. Senti ogni nota.
5: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
4: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Il GR Cultura dell'Agenzia Dire.
10: A 20 anni dalla scomparsa di Mimmo Rotella, Palazzo Ducale di Genova dedica una grande retrospettiva a uno dei protagonisti assoluti dell'arte italiana e internazionale del Novecento. La mostra ripercorre oltre 60 anni di attività dell'artista, restituendo la complessità e l'attualità di una ricerca che ha segnato in modo radicale il rapporto tra arte, immagine e società contemporanea. Aperta al pubblico fino al 13 settembre 2026 e allestita nelle sale del sottoporticato di Palazzo Ducale, l'esposizione riunisce oltre 100 opere provenienti da musei, fondazioni e collezioni pubbliche e private, offrendo una lettura ampia e articolata dell'incessante ricerca artistica di Rotella dal 1945 al 2005. Al Polo Culturale di Biella Piazzo, dal 25 aprile al 19 luglio 2026, ritorna Selvatica, Arte e Natura in Festival, l'evento biennale interamente dedicato alla natura e all'ambiente. Gli storici palazzi Gromolosa e Ferrero sono pronti a ospitare artisti, fotografi, creativi e ricercatori in un insieme di proposte che coniugano mostre di pittura, fotografia, scultura, laboratori didattici ed eventi collaterali. Tutti uniti da un unico grande fine, la salvaguardia e la tutela dell'ambiente. Selvatica 2026 ospiterà Audubon, il grande racconto della natura, la prima mostra in Italia dedicata allo statunitense John James Audubon, tra i più importanti artisti naturalisti della storia. Fino al 6 settembre, la sede aquilana del Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo ospita Ai Weiwei Aftershock, a cura di Tim Marlowe, direttore del Design Museum di Londra, realizzata con il sostegno del Comune dell'Aquila. La mostra, interamente dedicata all'artista, architetto e attivista cinese, è un omaggio al capoluogo abruzzese e alla sua storia recente, presentata proprio nell'anno in cui è capitale italiana della cultura. Ai Weiwei Aftershock si articola come un dialogo culturale tra l'artista e Palazzo Ardinghelli, sede barocca del museo, fra gli esempi più apprezzati di recupero dopo il sisma del 2009. Al centro del progetto espositivo si colloca una serie di potenti opere nate in seguito al terremoto del Sichuan del 2008 e dedicate alla memoria della perdita. Si chiama Dante Inferno la mostra immersiva dedicata al capolavoro di Dante Alighieri, in arrivo al Pala Eden di Napoli il 22 maggio. L'esposizione propone un vero e proprio viaggio nell'inferno della Divina Commedia, tra contenuti culturali e linguaggi innovativi, grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie. Pensato per condurre il visitatore all'interno dell'immaginario dantesco, il percorso culmina in 12 minuti nel metaverso, dove è l'ologramma di Dante Alighieri a introdurre il senso del viaggio, invitando il visitatore a varcare la soglia tra il mondo reale e quello ultraterreno. I gironi vengono ricostruiti con un forte taglio cinematografico, capace di coinvolgere lo spettatore non come semplice osservatore, ma come parte attiva del racconto.
11: Maldini di testa, rete!
12: Si ha una vita comunque bellissima e piena di soddisfazioni senza fare uso di droghe.
13: Paolo Maldini ha detto no alla droga. Per giocare la partita della tua vita, le droghe non ti servono. Fai gol nella vita. Dai un calcio alla droga. Campagna promossa dal Dipartimento per le politiche antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Dalla redazione di 7 Va a Roma.
15: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
0: Nessun cambio di formazione per il secondo tempo di questo match di Sporting Go. Ovviamente però Chico Catenacci, Simona Sorbara, Fabrizio Gerolla, Fabio Cantelmo e Leo Menegazzi torneranno in campo prestissimo. Oggi proseguiamo con musica sportiva. 1990, l'Italia canta, l'Italia ci crede, ma otteniamo solo il terzo posto nella classifica dei mondiali. L'Italia crede in lui, Salvatore Schillaci. Solo 8 anni prima faceva volare il Messina dalla Serie C alla B. Pallone d'oro Adidas, scarpa d'oro Adidas come miglior capocannoniere.

Che Antonello Venditti sia un grande amante del calcio e della magica Roma lo sappiamo tutti. L'inno scritto per la squadra è nel 1999 un omaggio in note all'allenatore Zeman, di cui ne apprezza lealtà, integrità e grinta.

Coppa del Mondo negli Stati Uniti d'America. Ma davvero? Davvero? Si giocò dal 17 giugno al 17 luglio del 1994 e fu vinta dal Brasile dopo aver sconfitto l'Italia in finale ai rigori per 3-2. E tutto il mondo si chiedeva: ma davvero il calcio negli Stati Uniti? Non il rugby? Non il football? Il calcio? Se lo chiedevano anche Elio e le storie tese.

0: termina qui questa edizione di Sporting Go Sound Edition. L'appuntamento è fissato per la prossima settimana alla stessa ora, sempre qui sulla vostra radio del cuore per 7va.fm. Alte Radio, Raffaella Bucci.
1: From 7va.fm/Alte Radio.
2: Sapevate della copulazione di Almiro? Secondo questa antica leggenda, Almiro, un essere enigmatico, fu espulso dal regno celeste e dalla terra stessa. Rifiutando di cercare rifugio negli inferi, decise di scomparire dalle radici del mondo, ritirandosi per 1000 anni nelle misteriose grotte che oggi noi chiamiamo Caraibi. In questo periodo di esilio, Almiro, afflitto dalla solitudine e dalla ricerca incessante, non riuscì mai a trovare una compagna che soddisfacesse la sua intensa brama di compagnia. Una brama che non conosceva tregua. Così, determinato a colmare il vuoto che lo tormentava, Almiro prese una decisione insolita. Decise di scegliere l'animale più lento, la tartaruga, e per 100 notti consecutive, senza riposo né pausa, costrinse la povera creatura a un coito ripetuto. La tartaruga, dopo questo intenso periodo, diede alla luce una creatura straordinaria, un essere umano nacque da un uovo, ma portava con sé lo spirito animale della tartaruga e la sua lentezza intrinseca. E da questo straordinario evento, si dice che siano nate nuove specie, caratterizzate dalla stessa lentezza che li collega alla leggenda di Almiro. Tra queste specie, si includono i lavoratori della previdenza sociale, gli addetti al servizio clienti, il personale delle banche, dell'acqua e delle fognature, delle poste. Inoltre, si narra che anche coloro che riparano il wifi e tutti coloro che lavorano per il governo siano discendenti di Almiro.
3: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7va.
4: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
3: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
4: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
1: From 7va.fm/Alte Radio.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 16 e 55 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.

Mia, adesso una Mattioli, anche oggi puntuale flash da 7 Power the Life. I gatti non obbediscono all'amico umano per cause evolutive. Se discendesse dalle tigri, nemmeno voi vi direste ai pronipoti delle scimmie.

ci sono cose che dimostrano che il catwalk non è solo una passerella di moda in ogni luogo. Stefan Becker ha scritto: amo nel gatto l'indifferenza suprema e la signorilità con la quale si trasferisce dai salotti alle grandi

Bildana si muove in un esperimento a contrasto con le dicerie. Mi era stato detto che l'addomesticamento con i gatti è molto difficile. Non è vero, il mio mi ha addomesticato in un paio di giorni. Il prossimo appuntamento sempre alla stessa ora sulla vostra radio preferita, mentre sulla Facebook page 7 Vowel The Life continuano a fioccare i like, per cui vi ringraziamo infinitamente. Ghisse Miau da Simona Mattioli.

0: Avete ascoltato Sette Va Wildlife. Simona Mattioli vi dà appuntamento a domani alla stessa ora, sempre qui su 16 Radio.
1: Da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile Sette Va.
2: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con Siamo ad Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
2: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione. La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 351-621-6753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: Sono le 17 e 12 minuti.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Benvenuti a una nuova puntata di 2 minuti, un libro. Oggi vi porto dentro una storia che non è una semplice biografia, ma una mappa per navigare l'incertezza. Parliamo di Autobiografia telepatica di Youssef Ezzaoui. Il racconto di un uomo che ha abitato 10 vite diverse, imparando a ricalcolare la propria rotta ogni volta che il destino decideva di sterzare bruscamente. Restate con noi, perché quella di Youssef è una lezione su come trasformare ogni trauma in un nuovo punto di partenza. Entriamo subito nel vivo del suo viaggio. Youssef, hai 41 anni e hai vissuto davvero tantissime esperienze in giro per il mondo. Non ti chiedo di raccontarci cosa hai vissuto, questo lo fai nel libro, ma quando e in che modo gli avvenimenti possono diventare una risorsa?
3: Sicuramente lo spirito avventuriero è determinante in questi casi, e in particolare l'istinto interiore fa scattare un meccanismo fondamentale ad affrontare ogni sfida della vita, con caparbietà e sangue freddo, proprio come racconto nel libro.
2: Manchester è stata una tappa importante della tua vita. Cosa è successo lì?
3: Manchester mi è servita per fare quel salto di qualità, per imparare meglio l'inglese e poter raggiungere un livello di carriera soddisfacente. Inoltre avevo un bel lavoro nello stadio del Manchester City, una casa del comune e un ottimo gruppo di amici. Peccato per quell'attività criminale che mi stava facendo diventare pazzo e di conseguenza mollare tutto e scappare in Italia.
2: Youssef, come gestisci le sliding doors che la vita ti propone?
3: Onestamente le sliding doors sono dei momenti della vita che non puoi programmare. A volte dipendono da se stessi, a volte dipendono da terzi, ma sicuramente li affronti come quando si fa un esame a scuola, in cui le esperienze di vita sono i compiti da fare per affrontare il tutto.
2: Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, un'intervista a Youssef e tante altre risorse come il podcast dedicato. Autobiografia telepatica di Youssef Ezzaoui. Edizioni Albatros.
4: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sicilia. Sulla strada statale 194 Ragusana è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa tra gli svincoli di Giarratana e di Ragusa Ibla, in provincia di Ragusa. Sulla autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo è chiuso lo svincolo di Castellammare del Golfo, in entrata e in uscita, in direzione Palermo. Sulla autostrada A19 Palermo-Catania è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo con la strada provinciale 138 e lo svincolo di Resuttano, in direzione Resuttano, nella provincia di Enna. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è La mission di

0: la fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Il GR volontariato dell'agenzia Dire.
2: Due taniche arancioni sotto i rubinetti, tutto intorno grida di gioia, è una festa di comunità. Le immagini arrivano dal sud dell'Etiopia. Si festeggia un nuovo acquedotto che da una sorgente montana si snoda per 10 chilometri. A riferirlo è Attilio Ascani, coordinatore progetti del CVM, Comunità Volontari per il Mondo, organizzazione italiana attiva nei distretti di Bascheto, Semenari e Jeze Gofa.
3: Queste piccole opere sono quelle che stiamo realizzando per dare acqua alla popolazione di queste regioni che ne è assolutamente sprovvista.
2: Oltre agli acquedotti c'è la protezione delle sorgenti, interventi resi possibili grazie ai fondi dell'8 per 1000, una scelta che risponde a bisogni concreti anche in Etiopia e che può sommarsi al 5 per 1000 a favore di CVM. Un'agenda morale precisa, un monito contro la corruzione e allo stesso tempo un invito a compiere scelte coraggiose. Questa è l'eredità del viaggio di Papa Leone XIV in Africa nella lettura di Manin Dongbu Bertrand, presidente della comunità camerunense di Roma e del Lazio e dell'associazione Camrol. La riflessione vale per il suo paese di origine, il Camerun, ma anche per gli altri visitati dal pontefice, Algeria, Angola e Guinea Equatoriale.
4: Ai nostri dirigenti, il Papa ha chiesto un esame di coscienza e un salto di qualità coraggioso per dare trasparenza nella gestione del bene pubblico. Pari opportunità per i giovani, il pieno riconoscimento del ruolo delle donne e soprattutto un vero ascolto dei nostri cittadini.
2: 47 paesi ce l'hanno fatta e sono liberi dalla malaria, ma la sfida non è affatto vinta. La malattia continua infatti a uccidere circa 600.000 persone l'anno, per lo più nell'Africa subsahariana. In occasione del 25 aprile, giornata mondiale per la lotta contro la malaria, lo sottolinea Stefania Burbo del network italiano Salute Globale.
5: I progressi in ambito scientifico sono notevoli, ciononostante nel 2024 si è registrato un lieve aumento di casi e di decessi. I progressi non sono messi a rischio soltanto dalla resistenza ai farmaci e agli insetticidi, ma anche dalla carenza di fondi.
2: Impegni per $1.5 miliardi in favore della popolazione del Sudan sono stati annunciati a Berlino, alla terza conferenza umanitaria dedicata al conflitto armato nel paese africano. Non si intravedono però soluzioni sul piano politico, denuncia

0: anche le organizzazioni della società civile italiana.
1: Più di 7 milioni di minori non hanno più accesso all'istruzione e una generazione intera rischia di andare perduta. Eppure tutto questo accade nel silenzio. In Sudan si sta consumando una guerra nell'ombra, oscurata da altri conflitti globali.
0: Al Medio Oriente, in particolare agli Emirati Arabi Uniti, riconduce anche la rotta del traffico di armi, secondo Riccardo Nuri di Amnesty International.
2: C'è un embargo sulle armi in vigore dal 2004, ma riguarda solo il Darfur e neanche il rispettato. Amnesty International chiede che questo embargo sia esteso a tutto il Sudan.
3: Siete va Latino presenta bachata, reggaeton, merengue, dembow, salsa. Si dices radio, baila más. Si dices radio, Diaboleto Latino en el ritmo caliente.

0: 7va Latino presenta bachata, reggaetón, merengue, dembow, salsa. Si dices radio, baila más. Si dices radio, Diaboleto Latino en el ritmo caliente.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
2: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo d'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
2: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
3: From 7va.fm/LTRadio.
4: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa: il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Veda Meister, Jägermeister.
5: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
6: Sono le 17:55.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
7: Ciao, siamo i The Rive. Un saluto agli amici di Help Music, 7va.fm e di alteradio.it Gold Club.
8: Ora ascolterete il nostro nuovo brano, River City. Buona musica.
9: Magic Temple, Magic Shop.

0: Questa è Ram 7 va to 5. Ram 7 va to 5. It's just the radio, darling. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7 va to 5.
1: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Però insomma, quale che mi chiedono, ma perché è quella faccia? La risposta è molto semplice: ho questa faccia qua che voi non vedete, grazie a Dio. Quando è che non ho in mente un'idea bizzarra, consona allo standard tipico delle aperture leggendarie di puntata? Però sapete che non è questa la prerogativa importante, la peculiarità di primaria importanza della nostra trasmissione ammiraglia, perché la Ram 7 va to 5 ha ben altre frecce al suo proprio arco, è una delle più incandescenti ed infuocate addirittura, è quella della qualità musicale, e a

Suoniamo l'ovest degli States. Arriva Melinda Meshad, questa è Running From Myself. Beh, insomma, posizione 24, meritatissima new entry, ma la trasmissione di oggi è importante perché abbiamo una new entry di 7 giorni fa che naturalmente sale, non sarebbe potuto accadere diversamente. E allora Lou Gramm

Lou Gramm, che viene fuori con questo album intitolato semplicemente Released e Time Heals the Pain, è senz'altro uno di quei motivi per cui la vostra emittente riserva un posto in palinsesto alla mezz'ora dedicata alla Rancid Virtual 5, la graduatoria di musica di qualità. A volte abbiamo da rispolverare delle situazioni che però sono editate nell'anno in corso, spesso sono uscite fresche di pochi giorni o al massimo di poche settimane. È il caso dei Van Halen con questa edizione particolare di 51-50, un iconico album che viene riproposto, e questa è Love Walk Is In.

Alcune edizioni live, documenti preziosissimi in questo cofanetto, inseriti magistralmente per rivivere la musica di alta qualità. Posizione 15.

ci sono quelli del secchiello delle ciliegie, Buck Cherry, non possono mancare quando vengono fuori con il nuovo album Road Like Thunder. Contiene anche questa Come On, Drum Set Virtue 5, alta qualità.

sono i suoni della numero uno di 7 giorni fa, si mantengono in podio i Power Station al numero 3 con questa Harris for the World. A te logo da Chico Catenacci.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo ad Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 18 e 32 minuti.
2: Music Clock, 7va, Digital Radio. Via. Music Clock, allora è stato il disco del momento.

0: si ha una vita comunque bellissima e piena di soddisfazioni senza fare uso di droghe.
1: Paolo Maldini ha detto no alla droga. Per giocare la partita della tua vita, le droghe non ti servono. Fai gol nella vita. Dai un calcio alla droga. Campagna promossa dal Dipartimento per le politiche antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Dalla redazione di 7 Va a Roma.
3: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
4: Un'invasione di campo? Non poteva che accadere nello studio verde di Sporting Go. Si sa, noi della redazione fucsia di Seteva.fm siamo un po' invadenti. Invero, mentre i giornalisti sportivi e gli opinionisti fanno solo finta di essere in pausa perché continuano febbrilmente a seguire tutti gli eventi agonistici per preparare nuove fiammanti puntate, ci siamo noi ad entrare dalla panchina. Avremo una puntata però a più pronunciato carattere musicale. Occhio, o meglio, orecchio ai testi. Sono tutti a tema sport. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci. Da una Raffaella ad un Raffaello, così è soprannominato il centrocampista Roberto Baggio. Gioco elegante, fluido, vincente. Il vicecampione del mondo è stato eletto nel 1999 dal World Soccer il miglior calciatore italiano del XXI secolo ed è pallone d'oro nel 1993. 205 gol segnati, due scudetti, una Coppa Italia, una Coppa UEFA e il Divincodino. Più di 20 anni in un pallone.

era tutta la partita, era nel raggio di sole che incendiava i tuoi sogni di bambino, era nel vento che spostava il tuo codino.

0: popolare in Italia, anzi amatissimo e famoso nel mondo. Baggio è testimoniale in varie campagne pubblicitarie in cui si ricrea quel disgraziatissimo rigore dei mondiali 94. Protagonista ed ispiratore di fumetti, opere teatrali, il nostro vanto calcistico è stato omaggiato anche nel celeberrimo cartoon Holly e Benji.
1: Sono un grande falso mentre fingo l'allegria.

0: Uno dei più grandi piloti del suo tempo, nessuno correva come lui sul bagnato. Ayrton Senna, bello, generoso, icona della Formula 1. Record di pole position dal 1989 al 2006, 6 vittorie sulla pista di Monte Carlo e 41 gran premi vinti. La curva del tamburello di Imola gli fu fatale.
1: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada. Anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare, per continuare poi. Sponsorizzare in realtà che cosa? E come uomo io ci ho messo degli anni a capire che la colpa era anche mia, a capire

0: anche noi della Sound Edition di Sportingo sorseggiamo un tè freddo prima della seconda parte. A prestissimo, sempre qui sulla vostra radio preferita, in collegamento con la redazione di Seteva.fm.
1: From 7va.fm/altiradio.
2: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
3: Traiettoria a girare, gol del Piero!
4: La vita è più bella senza la droga.
5: Alessandro Del Piero ha detto no alla droga. Per giocare la partita della tua vita, le droghe non ti servono. Fai gol nella vita. Dai un calcio alla droga. Campagna promossa dal Dipartimento per le politiche antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Dalla redazione di 7va a Roma.
7: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
0: Nessun cambio di formazione per il secondo tempo di questo match di Sporting Go. Ovviamente però Chico Catenacci, Simona Sorbara, Fabrizio Gerolla, Fabio Cantelmo e Leo Menegazzi torneranno in campo prestissimo. Oggi proseguiamo con musica sportiva. 1990, l'Italia canta, l'Italia ci crede, ma otteniamo solo il terzo posto nella classifica dei mondiali. L'Italia crede in lui, Salvatore Schillaci. Solo 8 anni prima faceva volare il Messina dalla Serie C alla B. Pallone d'oro Adidas, scarpa d'oro Adidas come miglior capocannoniere.

che Antonello Venditti sia un grande amante del calcio e della magica Roma. Lo sappiamo tutti, l'inno scritto per la squadra e nel 1999 un omaggio in note all'allenatore Zeman, di cui ne apprezza lealtà, integrità e grinta.

Coppa del Mondo negli Stati Uniti d'America. Ma davvero? Davvero? Si giocò dal 17 giugno al 17 luglio del 1994 e fu vinta dal Brasile dopo aver sconfitto l'Italia in finale ai rigori per 3-2. E tutto il mondo si chiedeva: ma davvero il calcio negli Stati Uniti? Non il rugby? Non il football? Il calcio? Se lo chiedevano anche Elio e le storie tese.

0: Termina qui questa edizione di Sporting Go Sound Edition. L'appuntamento è fissato per la prossima settimana alla stessa ora, sempre qui sulla vostra radio del cuore per 7va.fm, Alte Radio, Raffaella Bucci.
1: From 7va.fm/Alte Radio.
2: So perché sto ingrassando, è colpa dello shampoo. Oggi ho notato che sull'etichetta c'è scritto per dare corpo e volume. Da domani farò il bagno con il sapone per piatti, che dice di sciogliere anche il grasso più difficile.
3: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7va.
4: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
3: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo all'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
4: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
1: From 7va.fm/Alte Radio.
5: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it

0: e sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: Sono le 19 e 4 minuti.
0: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
2: Ciao, sono Totò. Un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di alteradio.it, Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica!

0: Station.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smart Wave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
2: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
3: From 7BA.fm/LTRadio.
4: Tassi bassi sui conti? Come Iolanum hai il 4% annuo sulle somme vincolate a 6 mesi.
5: E le svincoli quando vuoi, senza perdere gli interessi maturati.
4: Facile, apri il conto e accredita lo stipendio. E come dice Massimo Doris,
6: questa è Mediolanum.
7: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
8: Sono le 19 e 10 minuti.
9: Music Clock.
10: Se te va, Digital Radio.
9: Via.
10: Music Clock. Allora esatto, il disco del momento.

capita mai di notte che c'è un posto dove mi sento più al sicuro tra il passato ed il futuro. Non capita mai, o a volte di nascosto.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Il GR Ambiente dell'agenzia DIRE.
3: Le norme UE sulla movimentazione non commerciale degli animali da compagnia sono state aggiornate per rafforzare sicurezza e salute. L'obiettivo è stato anche chiarire le regole e facilitarne l'applicazione per proprietari e autorità. Cani, gatti e non solo possono viaggiare nell'Unione Europea o entrarvi da paesi terzi solo se rispettano specifici requisiti. Devono essere vaccinati contro la rabbia e, se provenienti da paesi terzi, sottoposti a test anticorpale. È obbligatorio un passaporto europeo valido per spostamenti intra-UE oppure un certificato sanitario UE per ingressi da paesi terzi. Le nuove norme fissano un massimo di 5 animali da compagnia per veicolo. I nuovi certificati saranno obbligatori dal 1 ottobre 2026 e i passaporti aggiornati dal 1 gennaio 2028. Oltre 180 segnalazioni e 24 interventi hanno permesso di rimuovere 156 attrezzi da pesca dispersi per più di 22 tonnellate recuperate. Gli attrezzi, trovati tra 8 e 40 metri di profondità, ospitavano 89 specie appartenenti a 50 gruppi di organismi viventi. I risultati derivano dal progetto Strong Sea Life, coordinato da ISPRA e finanziato dal programma Life, Natura e Biodiversità dell'Unione Europea, avviato nel 2021. L'obiettivo è tutelare habitat marini prioritari come le praterie di posidonia oceanica e il coralligeno, fondamentali per biodiversità e stabilità dei fondali. Il documentario The Phantom Catch racconta i 5 anni di attività e il recupero degli attrezzi nel Mediterraneo, fondamentale la collaborazione dei pescatori locali che hanno segnalato molte reti disperse. Uno studio condotto da Enea, CNR, IRET, Sapienza e Università della Tuscia ha evidenziato che il bismuto, metallo ritenuto possibile alternativa green al piombo, può accumularsi negli organismi acquatici. Due le specie bioindicatrici analizzate, l'Emna minor, una pianta acquatica, ed Echinogammarus veneris, un crostaceo. Entrambe accumulano elevate quantità di bismuto, con rischio di trasferimento nella catena alimentare. La Lemna minor mostra alta tolleranza, senza effetti su crescita e fotosintesi, anche ad alte concentrazioni. Al contrario, il crostaceo presenta danni al DNA già a basse concentrazioni, risultando più vulnerabile. Nonostante la bassa tossicità, il bismuto può quindi causare effetti subletali sugli ecosistemi acquatici. Le principali fonti sono le attività industriali, i trasporti, le armi da fuoco e i fuochi d'artificio, ma il crescente uso in cosmetica e medicina potrebbe aumentarne la diffusione, rendendolo un contaminante emergente. Si chiama Daphne ed è una nuova varietà di fragola sviluppata dal CREA con Apos caligera. È un frutto molto dolce con buone qualità organolettiche, pezzatura elevata e forma conica regolare. Presenta una colorazione rossa brillante e stabile, anche con temperature elevate, ed è caratterizzata da elevata produttività. La polpa è consistente e resistente, garantendo una lunga conservabilità. Daphne, che si adatta ai climi del nord Italia e del centro-nord Europa, può essere coltivata anche su terreni non fumigati ed è facile da raccogliere. È adatta a coltivazioni protette con piante frigoconservate o fresche nel periodo estivo. Il progetto evidenzia la collaborazione tra ricerca e produttori agricoli. Secondo il CREA, questa innovazione aumenta competitività e valore per le imprese.

0: a una certa ora della notte.
1: Pronto?
2: Se te va DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
1: Ah, è lei!
2: Al mixer Paolo Marchionne.
1: Hai sentito?
3: Oddio, mia, pena. No, no, vorrei che tu pensassi che io e...
1: Oh,
3: scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
4: 16 Radio, comunichi di più.
5: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna, in perfetto stile, 7 va.
6: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
5: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo ad Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, alle prossime edizioni ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo ad Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Sedici Radio, comunichi di più.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. Sono le 19:33. Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
1: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è casa.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: 16 Radio, comunichi di più.
2: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
3: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti Moda Città della Cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
3: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/altiradio.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device. PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Radio, radio, comunichi di più.
2: Sono le 20 e 6 minuti.
3: Music Clock, 7va, Digital Radio. Music Clock, allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Il re è tornato. Senti ogni nota.
8: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
7: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Il GR Sanità dell'Agenzia DIA.
2: Finalmente c'è un trend che va in una direzione di miglioramento, così il ministro della Salute Orazio Schillaci, ospite della trasmissione 1 mattina su Rai 1, presentando i dati più recenti sulle liste d'attesa. Oggi l'81% delle visite specialistiche viene erogata nei tempi, ha spiegato. Soprattutto c'è un miglioramento nei primi mesi di quest'anno rispetto allo scorso e questo è fondamentale. Schillaci ha tuttavia sottolineato che il lavoro non è finito. Dobbiamo assolutamente aggredire anche il 20% di prestazioni urgenti che non viene eseguito nei tempi richiesti. Il ministro ha quindi voluto evidenziare risultati positivi, sebbene ancora disomogenei sul territorio nazionale. Un po' a macchia di leopardo ha detto, ma oggi ci sono centri in Italia che riescono a fare un TAC del torace in 4 giorni o una visita cardiologica specialistica in 5. Dobbiamo lavorare ancora di più tutti insieme per riuscire ad ottenere in tutti gli ospedali italiani le stesse performance. Oltre un terzo dei cittadini ha incontrato difficoltà nel reperire i farmaci, con disagi maggiori per chi soffre di malattie croniche. Circa 1 su 10 ha subito ritardi che hanno messo a rischio la continuità delle cure. I dati emergono dall'ottava edizione del rapporto sulla farmacia, presentato a Roma da Cittadinanza Attiva e Federfarma. Le carenze possono derivare da diversi fattori, hanno spiegato, come l'eccesso di richiesta di alcune molecole, la chiusura di impianti produttivi o più recentemente la crisi energetica, che ha aumentato i costi di produzione senza poterli trasferire sui prezzi al dettaglio. In questo scenario le farmacie svolgono un ruolo cruciale, cercando di garantire la continuità terapeutica. Marco Cossolo, presidente di Federfarma, ha spiegato che i farmacisti possono proporre farmaci equivalenti, verificare la disponibilità in altre farmacie o modificare la terapia con il medico. Inoltre possono preparare medicinali galenici e monitorare le scorte. Le allergie respiratorie emergono come un fattore di rischio ancora ampiamente sottovalutato nei contesti professionali, ma con implicazioni rilevanti su produttività, sicurezza e performance operativa. Se ne è discusso a Roma in occasione della Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, durante un convegno organizzato da Consumers Forum con il patrocinio di IMSS, Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza, Federfarma e Fenagifar. I sintomi delle allergie respiratorie, tra cui congestione nasale, affaticamento e prurito, possono ridurre l'efficienza lavorativa fino al 40%, mentre il 61% dei pazienti presenta disturbi del sonno, ma solo il 18% delle aziende ha inserito il tema nella valutazione dei rischi. Nel corso dell'incontro, gli esperti hanno quindi presentato un documento strategico che raccoglie un insieme articolato di proposte per rafforzare la consapevolezza, migliorare l'appropriatezza terapeutica e integrare il tema delle allergie respiratorie nei sistemi di prevenzione e sicurezza. Strategie vaccinali e immunizzazione, malattie infettive emergenti e riemergenti, con un focus specifico sulla meningite meningococcica, disturbi gastrointestinali, problematiche endocrinologiche e metaboliche, ma anche uso appropriato della vitamina D, tema sempre più dibattuto nella pratica clinica. I temi sono stati al centro del 38esimo congresso nazionale della Società Italiana di Pediatria Preventiva e sociale, che si è svolto a Napoli dal 1 al 3 maggio. L'evento, dal titolo Costruire il benessere di domani, la salute dei bambini al centro del cambiamento, ha riunito nel capoluogo campano 250 specialisti provenienti da tutta Italia, pediatri di libera scelta, ospedalieri, ricercatori e operatori sanitari, in un confronto cruciale per affrontare le sfide emergenti legate alla salute infantile. Per la pediatria contemporanea, il messaggio lanciato dagli esperti, serve un approccio sempre più orientato alla prevenzione, alla personalizzazione delle cure e all'integrazione tra le discipline, ma anche la consapevolezza che la salute dei bambini ha ricadute sul futuro di tutti noi. Presentata a Roma la campagna She Speaks, dedicata alla malattia rara di Fabry. L'iniziativa, promossa da Chiesi Global Rare Diseases con IAF, punta ad aumentare la consapevolezza su una patologia ancora poco conosciuta, hanno fatto sapere gli esperti, soprattutto tra le donne, spesso non riconosciute come pazienti. La malattia di Fabry è genetica e legata al cromosoma X, provoca danni progressivi a organi come rene, cuore e sistema nervoso. Oggi si sa che circa l'80% delle donne può sviluppare sintomi, resta però un forte ritardo diagnostico fino a 20 anni rispetto agli uomini. La campagna, che nasce simbolicamente...
3: Landyou brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
4: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. Say la vie...
5: Would be better if I was French.
3: Boatyou has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
4: Fantastic voyage? Now we're getting

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
1: And one, and two, and three, and four, and seven.
0: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
2: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
0: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: FM, Radio Sax è imprevedibile e sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
4: Insomma, due amici si incontrano da parecchio tempo che non si vedevano. E questo gli fa, dice: no, come te la passi? Come me la passo? Ho perso il lavoro. Dice: ah, cazzo, mi dispiace. Dice: muove, come fai? No, beh, con i soldi che ho da parte posso campare pure senza lavorare. Ammazza, oh! Sì, l'importante è che moro entro dopo domani.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/altiradio.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Se dici radio, comunichi di più.

0: prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
1: Sono le 20 e 34 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Un'energia che contagia. Oggi si grido che contagia.
2: 16 Radio, comunichi di più. 16 Radio, comunichi di più.

di cena. Sette Vapori Mix termina qui. Tornerà domani a pieno gusto, sempre alle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.

0: da Meritara Chat, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/altiradio.
3: Sono le 21 e 4 minuti.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ci sono poteri che non si studiano sui libri, che non hanno nome nella scienza. Doni segreti che passano attraverso il corpo, che nascono da un tocco, da un gesto proibito. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e questa è 2 minuti un libro, la rubrica quotidiana dei libri. Oggi parliamo di una ragazza con i capelli bianchi come neve e di una suora eretica del 600 legate da un filo invisibile che attraversa i secoli. Se anche tu scrivi romanzi che sfidano i confini tra sacro e profano, vieni su 2minutiunlibro.it. Trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro di oggi è Carità carnale di Monica Cito. Una delle due protagoniste è Maria Neve. Lei ha i capelli bianchissimi come una coniglia selvatica, ma la neve che porta nel nome non l'ha mai vista perché è nata nel cuore del Cilento, terra di rocce a picco sul mare, dal grembo rigonfio di lecci e castagni, le anche ossute e le fauci che si chiamano gole del calore. Maria Neve è la sola adorata figlia di Sar Chiapone, che per lei dall'alba al tramonto si spezza la schiena nella bottega di alimentari del paese, senza sapere quanto scuorno desti nella figlia a scorgerlo dietro quella vetrina unta con il grembiule macchiato e il sorriso innamorato che gli si illumina sul viso appena la vede. Sar Chiapone è convinto che Maria Neve sia destinata a cose grandi, perciò nulla di lei lo preoccupa o lo stupisce. Nemmeno quando la figlia si chiude con le compagne in cantina a fare i giochi proibiti che per la prima volta le rivelano il potere nascosto nel punto più segreto del suo stesso corpo, quello di guarire gli altri. Perché il suo destino eccezionale si compia, Maria Neve dovrà lasciare Sar Chiapone, andare a Napoli, la città spalancata e misteriosa come un'ostrica, dove dal passato le verrà incontro un'altra donna, Giulia Di Marco, suora eretica del 600, che a sua volta aveva trasformato il proprio corpo in uno scandaloso strumento di guarigione, dando un nome al fuoco che le ardeva dentro, la carità carnale. Di Monica Acito, La carità carnale, in libreria da Bompiani.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 652 di Fondo Valle Sangro è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Rio Nero Sannitico e di Passo Cavalli. Sulla strada statale 81 Piceno Aprutina è attivo un senso unico alternato di circa 600 metri in prossimità del viadotto Focaro fra gli svincoli di Reginaldo e di Fara Filiorum Petri in provincia di Chieti. Sulla strada statale 17 dell'Appennino Abruzzese e Appulo Sannitico è attiva una chiusura tra lo svincolo per la variante per Roccaraso e lo svincolo di Castel di Sangro in entrambe le direzioni in provincia dell'Aquila. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: GRS, giornale radio sociale.
5: Bentrovati all'ascolto del giornale radio sociale da Fabio Piccolino. Alla fame, un quarto della popolazione del Libano dovrà affrontare nei prossimi mesi una situazione di insicurezza alimentare di livello critico o peggiore. Lo dicono i dati diffusi da Save the Children, secondo cui i bambini coinvolti sarebbero circa 380.000. Cercare la verità, ieri si è celebrata la giornata mondiale per la libertà di stampa. Domani a Roma l'iniziativa in ricordo dei giornalisti italiani uccisi e per proteggere chi rischia quotidianamente. Ascoltiamo Alberto Spampinato, presidente di Ossigeno per l'informazione.
6: La nostra associazione Ossigeno per l'informazione è nata nel 2007 proprio per ricordare che cosa significa la morte dei giornalisti. In Italia ne sono stati uccisi 30 30 che per giudizio unanime sono stati uccisi proprio per impedire che diffondessero informazioni di interesse pubblico che erano scomode, sgradite a personaggi potenti o a criminali o a poteri.
5: Trasporto sostenibile, nasce in Trentino il primo taxi ferroviario al mondo. L'iniziativa, in fase di sperimentazione a Rovereto, prevede un servizio su rotaia con carrozze elettriche a guida autonoma per un massimo di 6 persone, sfruttando vecchi tracciati dismessi. Un grande vuoto, il mondo dello sport paralimpico è in lutto per la scomparsa di Alex Zanardi. Ascoltiamo il ricordo di Vincenzo Falabella, presidente di FISH.
7: Alex Zanardi ha lasciato un segno profondo non solo nello sport, ma nella società tutta. Ha contribuito a cambiare lo sguardo sulla disabilità, a superare stereotipi, a costruire una cultura più inclusiva e consapevole. Lo ha fatto senza proclami, ma attraverso l'esempio che resta sempre la forma più potente di comunicazione.
5: C'è bisogno di volontari, gli Empori della Solidarietà di Prato lanciano l'appello in vista della giornata della raccolta alimentare di sabato prossimo. L'iniziativa coinvolgerà 12 supermercati della città ed è necessaria la disponibilità di almeno 200 persone. E infine la cultura, l'urlo dell'Orcolat. Per il 50° anniversario del terremoto in Friuli, il Dipartimento Protezione Civile e Regione Friuli Venezia Giulia promuovono un'edizione speciale della serie a fumetti L'attimo decisivo, rivolta alle scuole del territorio. L'obiettivo è quello di avvicinare i ragazzi alla storia sismica del territorio e di favorire una maggiore consapevolezza del rischio. E con questo è tutto, approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.
8: From 7VA.FM Politoradio All Gode. From 7VA.FM Baltradio All Gode. From 7VA Sene Alte Radio All Gode. From 7VA.FM LT Radio All Gode. From 7VA FM / Diagonal Alterradio, Algodei.
9: From 7VA FM Alterradio, Algodei.
8: From 7VA.FM / Alterradio, Algodei.
10: From 7VA.FM Nautradio, Algodei.
11: From 7VA.FM / Alterradio, Algodei. From 7VA.FM / LT Radio.
12: Solito orario sulla vostra emittente di fiducia, collegamento con la redazione di 7VA.FM per un altro numero di Algo Day, un numero particolare perché, vabbè, uno dice, tu dici sempre così, però quando c'è musica io sono ancora più contento, dal momento che sono tanti gli argomenti di cui ultimamente Algo Day sta toccando. Però è un vecchio amico, se così si può dire, o comunque un cantautore che ha già in passato più volte personalizzato i piani alti della nostra RAM 7V25, prova ancora la scalata con il pezzo che sicuramente avrete già ascoltato in RAM 7V25 per l'appunto, che è La grammatica e sgrammatica. Però lo ascolteremo anche con un pezzo aperitivo, perché sapete che gli ascolti in Algodei sono due, però non voglio parlare io, dovrebbe essere già in linea il professore della musica italiana, potremmo definirlo. Abbiamo in effetti Massimiliano Lepera con noi, pronto?
13: Eccomi, ciao, sono qui.
12: Allora, posso chiamarti Massi, così come il tuo nome d'arte, o devo chiamarti professore?
13: Assolutamente Massi Lepera, va benissimo.
12: Allora, naturalmente sei un professore e sei avvantaggiato, perché il liceo classico in cui insegni ti mantieni giovane, perché avere a che fare con i ragazzi aiuta moltissimo. Ed è per questo che è venuto fuori un pezzo estivo, quello che andremo ad ascoltare tra breve.
13: Sì, esatto, Vento in Faccia è stato prodotto nel 2021 ed è stato girato qui in Calabria, Tropea, perché in quell'anno era Borgo dei Borghi, e quindi abbiamo onorato sia le bellezze della regione, sia un po' di musica estiva e frizzante, che poi tuttora anche nei concerti continua a essere una delle più gettonate. e soprattutto, come dicevamo, tra i ragazzi, perché i giovani sono contento che apprezzino tanto questa commistione, no, tra scuola, cultura ma anche musica, e quindi troviamo anche delle aspettative maggiori da parte loro, perché vogliono sempre improvvisarsi in nuovi campi, e quindi mi facilita questo approcciarmi con loro. È più bello proprio perché riesco a entrare nel loro mondo anche attraverso la musica.
12: E beh, la fortuna è tutta quanta dei ragazzi, perché avere un professore cantautore non è da tutti, no? Sei un po' il Vecchioni del sud in qualche maniera, no?
13: Sì, infatti Vecchioni è proprio il mio modello. Adoro Vecchioni, adoro De André, sono anche due miei cavalli di battaglia che porto in giro spesso, quindi mi ispirano in tutto, e chiaramente non posso che dire sempre a tutti che la cultura non è solo in una direzione, a 360 gradi. Quindi qualcuno magari pensa insegni latino e greco e quindi è tutto fermo lì, invece no, perché la parola è bella proprio declinata in tutte le sue forme, dalle poesie alla musica, ai romanzi, tutto quello che appunto è il mondo della cultura.
12: Impossibile darti

0: brano che ci aiuta nel countdown, perché bisogna essere ottimisti, caro Massi, e già pensare all'estate 2025, giusto?
1: Assolutamente sì, infatti poi ci sono dei progetti di cui senz'altro parleremo, perché il lavoro del cantante, del cantautore è sempre in rodaggio, no? Quindi avremo tanti mondi nuovi da sperimentare, non si sente mai arrivati, ma ogni brano è un punto di partenza.
0: E allora sicuramente starai preparando delle situazioni live. Massi, una domanda che riguarda la tua parte artistica, che si divide tra il live, quindi il contatto con il pubblico, finalmente far ascoltare ciò che hai cucinato in sala di incisione, e appunto la ricerca in studio, che magari ti affascina anche quella, no?
1: Assolutamente sì, perché poi la musica nasce sempre tra virgolette in camera, musica da camera, e poi pian piano va nelle fucine della casa discografica. Anzi, approfitto per salutare i miei produttori della casa discografica San Luca Sound di Bologna, che mi consentono anche di spaziare, non in tutta Italia, perché dalla Calabria non è sempre facile raggiungere tutta la penisola, e proprio con loro ho prodotto Vento in Faccia, ma anche tutti gli altri brani, e fanno parte di un disco che si chiama Carpe Diem, proprio col titolo latino che richiama la voglia di cogliere l'attimo, no? Quindi di essere sempre sul pezzo, di non sentirsi mai arrivati, come dicevo prima, e di rappresentare quella che è la bellezza del momento.
0: E allora torniamo la tua passione per la letteratura, il pezzo che abbiamo in classifica non lascia nulla all'immaginazione, è proprio un trattato di grammatica, come diciamo un po' è maltrattata la lingua italiana, no? Perché da una parte all'inizio gli smartphone avevano la necessità di abbreviare, quindi c'era perché scritto XKE, però adesso con il correttore siamo andati un po' in avanti, poi con tutti i messaggini che si scrivono. Da una parte c'è danno, però da una parte siamo, pur se non a mano, appena tutti quanti hanno una brutta scrittura, quindi siamo sempre lì che digitiamo, però almeno siamo tornati a scrivere, o no?
1: Sì, esatto, l'intelligenza artificiale, come diciamo sempre, è una ottima innovazione, ma dobbiamo riuscire ad utilizzarla, no? Quindi è anche divertente riuscire a capire come le persone, non sempre i ragazzi, perché poi spesso sono gli adulti, si lasciano irretire da questi retaggi dell'intelligenza artificiale, dagli smartphone e dalla tecnologia, e a volte caschino proprio dal pero, comunque facendo degli errori madornali su cui sì, ogni tanto si sorride, però poi a volte fanno veramente accapponare la pelle, no?
0: E allora l'ascoltiamo, La grammatica è sgrammatica, Massi Lepera.

0: l'inglese è veramente una delle più belle lingue del mondo, se non la più in assoluto. Beh, del resto la nostra letteratura parla chiaro, io nemmeno posso insistere su questi temi perché col professore presente mi sento un po' in soggezione, però nel mio piccolo sono appassionato anche io di glottologia, di facendo radio per forza, no? Quindi è naturale.
1: Bellissimo, è bellissimo sicuramente utilizzare, no, anche dei termini tecnici, anche la radio, oggi il calcio ci insegnano a saper utilizzare il lessico appropriato, e la cosa bella è che in riferimento a questo brano abbiamo girato il videoclip proprio a scuola con alcuni dei miei alunni, quindi è stato carino creare questo contatto intergenerazionale in cui tra gag, battute e tanti scherzi si è riuscito a buttare giù un videoclip che è abbastanza divertente.
0: Eh sì, un video davvero particolare, realizzato con idee originali, un video fresco che riproporremo nel corso anche di questa intervista, che potrà essere rivista su setteva.tv, quindi digitate semplicemente sul canale YouTube, ma naturalmente c'è anche il canale ufficiale di Massi Lepera. Max, come ti chiamo io, il nostro tempo sta per scadere, anzi diciamo che stiamo andando fuori orario, però è stato davvero un piacere. Del resto tornerai presto in onda, perché torneremo a disturbarti, vogliamo sapere tutte le novità, tutti i tuoi movimenti, e tra l'altro il tuo disco è presente in classifica, quindi è molto ascoltato da tutte quante le oltre 80 alte radio collegate alla redazione di setteva.fm. E l'ultima cosa, la cosa bellissima, Massi Lepera è protagonista del numero in circolazione a breve di Music One del Bouquet di Siamo d'Italia. Max, vogliamo i tuoi saluti.
1: Grazie, grazie veramente, sempre un piacere essere con voi, la musica è arte e poesia, quindi sono proprio contento e vi ringrazio per tutto e spero che veramente ci sia modo di risentirci presto su questi canali con tante novità.
0: Ok, ciao, alla prossima. Era Massi, ciao, era Massi Lepera. Domani alla stessa ora sulla vostra antenna di fiducia torna un nuovo numero di Algodei. È tutto per il momento, la linea torna agli studi centrali di ogni singola iscritta alle alte radio. È tutto per il momento, te lo voglio lasciare Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. All go day. All go day. All go day. From 7va.fm/altiradio.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/LTRadio.
3: horas e 34 minutos.
4: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa: il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Beda Meister, Jägermeister.
1: Sono le 21 e 45 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Ciao, siamo The Rive, un saluto agli amici di Help Music, 7wa.fm e di alteredio.it Gold Club.
4: Ora ascolterete il nostro nuovo brano, River City. Buona musica.
5: Magic Temple.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tatikon, DJ, va ora in

stare, come si dice a volte, che poi tra l'altro è un verbo, bisogna andare a controllare se esiste oppure no. Però non è che non è, no, capita. Allora, un attimino, quando perdo il gomitolo del discorso, non è che io lo perda, che proprio rimango esterrefatto da quello che vado per costruire, perché uno dice bisogna testare, ma attenzione, non è che uno deve sbattere la testa in qualcosa a furia di tentativi, ma semplicemente deve fare il test. Peccato che poi dopo a volte è proprio l'idea e

bocciate questa cosa qua, no? Attenzione però, perché non c'entra niente, come sempre ogni apertura è fuori luogo, cavoli a merenda, ma qualsiasi orario è buono per la DJ K7.

che giusta o ingiusta incertezza, perché sto manomettendo qui con le manopoline. Peccato che sia in discesa questa, perché ci piace davvero tantissimo. Chissà se ci sarà in versione di tendenza. Tell to you another.

un meno 3 sul rullino di marcia. Oggi sono proprio dispiaciuto per quei pezzi che tra questi c'è qualcuno che settimana prossima non ascolteremo, però rimane sempre in programmazione la musica di qualità sulla vostra antenna di fiducia, che è proprio questa, e cogliamo l'occasione.

quindi all'interno delle sette chiavi del ritmo, che al solito saranno protagoniste nel corso dell'appuntamento weekend con la DJ K7, solo crema. Vabbè, oh, quando è uno che non confondetevi, vorrei le sette chiavi del ritmo al bancone del gelataio, non va tanto bene, o del gelatiere, se vogliamo essere, no? Attenzione, perché arriva Ale.

0: abbiamo trasmesso 7va DJK7 per 7va.it Arma con Jafar Zadegan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/altiradio.
3: How can I help you?
4: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
3: How can I help you?
4: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
5: Sono le 22 e 17 minuti.
6: Music Clock.
7: Sette va.
6: Digital Radio.
7: Via.
6: Music Clock. Allora esatto, il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smart Wave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Il GR Ambiente dell'agenzia Dire.
2: Le norme UE sulla movimentazione non commerciale degli animali da compagnia sono state aggiornate per rafforzare sicurezza e salute. L'obiettivo è stato anche chiarire le regole e facilitarne l'applicazione per proprietari e autorità. Cani, gatti e non solo possono viaggiare nell'Unione Europea o entrarvi da paesi terzi solo se rispettano specifici requisiti. Devono essere vaccinati contro la rabbia e, se provenienti da paesi terzi, sottoposti a test anticorpale. È obbligatorio un passaporto europeo valido per spostamenti intra-UE oppure un certificato sanitario UE per ingressi da paesi terzi. Le nuove norme fissano un massimo di 5 animali da compagnia per veicolo. I nuovi certificati saranno obbligatori dal 1 ottobre 2026 e i passaporti aggiornati dal 1 gennaio 2028. Oltre 180 segnalazioni e 24 interventi hanno permesso di rimuovere 156 attrezzi da pesca dispersi per più di 22 tonnellate recuperate. Gli attrezzi, trovati tra 8 e 40 metri di profondità, ospitavano 89 specie appartenenti a 50 gruppi di organismi viventi. I risultati derivano dal progetto Strong Sea Life, coordinato da ISPRA e finanziato dal programma Life, Natura e Biodiversità dell'Unione Europea, avviato nel 2021. L'obiettivo è tutelare habitat marini prioritari come le praterie di posidonia oceanica e il coralligeno, fondamentali per biodiversità e stabilità dei fondali. Il documentario The Phantom Catch racconta i 5 anni di attività e il recupero degli attrezzi nel Mediterraneo. Fondamentale la collaborazione dei pescatori locali che hanno segnalato molte reti disperse. Uno studio condotto da Enea, CNR, IRET, Sapienza e Università della Tuscia ha evidenziato che il bismuto, metallo ritenuto possibile alternativa green al piombo, può accumularsi negli organismi acquatici. Due le specie bioindicatrici analizzate, l'Emna minor, una pianta acquatica, bismuto, metallo ritenuto possibile

0: presenta danni al DNA già a basse concentrazioni, risultando più vulnerabile. Nonostante la bassa tossicità, il bismuto può quindi causare effetti subletali sugli ecosistemi acquatici. Le principali fonti sono le attività industriali, i trasporti, le armi da fuoco e i fuochi d'artificio, ma il crescente uso in cosmetica e medicina potrebbe aumentarne la diffusione, rendendolo un contaminante emergente. Si chiama Daphne ed è una nuova varietà di fragola sviluppata dal CREA con Apos caligera. È un frutto molto dolce con buone qualità organolettiche, pezzatura elevata e forma conica regolare. Presenta una colorazione rossa brillante e stabile, anche con temperature elevate, ed è caratterizzata da elevata produttività. La polpa è consistente e resistente, garantendo una lunga conservabilità. Daphne, che si adatta ai climi del nord Italia e del centro-nord Europa, può essere coltivata anche su terreni non fumigati ed è facile da raccogliere. È adatta a coltivazioni protette con piante frigoconservate o fresche nel periodo estivo. Il progetto evidenzia la collaborazione tra ricerca e produttori agricoli. Secondo il CREA, questa innovazione aumenta competitività e valore per le imprese.
1: Hai bisogno di soldi? O stai cercando una persona che risolva i tuoi problemi e ti aiuti a ottenere soldi facili? Fai la ricerca anche per me.
2: Da Mary Taracciatti, il classico ben trovato in antenna, in perfetto stile, 7 va.
3: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Mary Taracciatti.
3: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.

Pizza. Da un'idea di Chico Catenacci se te va déjà vu. Dagli scaffali segreti e magia mixer di Paolo Marchionne. In studio rosso, Marjorie Maranca.

0: 7 va a Deja Vu, torna presto, sempre qui sulla vostra radio preferita. Un bacio da Mergeri Maranca.
1: 7 va a Perimix, tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. Aperimix 7 va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
2: 16 Radio, comunichi di più.
3: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it

0: Sono le 22 e 37 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
2: Ciao, sono Totò. Un saluto agli amici di Happy Music, di setteva.fm e di alteradio.it, Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica!

0: a una certa ora della notte.
1: Pronto?
2: Se te va DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
1: Ah, è lei!
2: Al mixer Paolo Marchionne.
1: Hai sentito?
3: Oddio, mia, pena. No, vorrei che tu pensassi che io e...
1: Luca!
3: Scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
4: 16 Radio, comunichi di più.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/LTRadio.
3: Come on, Amsterdam.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Se dici radio, comunichi di più.
2: Guaraná Antártica Zero. È tanto sabor che nem parece zero. Sperimente.
3: Sono le 23 e 2 minuti.
4: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Quando le risorse finiscono, la competizione diventa guerra. Quando il mondo si scopre finito, chi lo controlla decide tutto. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono qui nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Oggi parliamo di un sistema economico che da secoli sa che non c'è spazio per tutti e per questo ha trasformato l'accaparramento in strategia. Se anche tu scrivi libri che rivelano i meccanismi nascosti del potere economico, vieni a trovarci sul nostro sito. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. www.2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Ed eccoci con il libro di Arnaud Oran, si chiama La confisca del mondo. I giornali hanno detto un libro che restituisce un senso alla brutalità trumpista, alle offensive dei giganti del digitale, all'accaparramento dei terreni coltivabili in tutto il pianeta e agli investimenti straordinari della Cina nella sua marina militare. Ma entriamo nelle pagine. Che cosa succede quando un sistema economico fonda il proprio funzionamento sulla consapevolezza che le risorse del pianeta non sono infinite? È da questa domanda che parte l'autore, economista e storico francese nel suo nuovo saggio La confisca del mondo. Un libro ambizioso che attraversa 5 secoli di storia per delineare le forme di un capitalismo che ha sempre saputo o temuto che il mondo fosse finito, limitato, chiuso. Oran definisce questo modello capitalismo della finitudine, un sistema che non si basa sull'espansione illimitata, ma sulla predazione, sulla corsa all'accaparramento e al controllo delle sempre più scarse risorse del pianeta. Ne esce un affresco inquietante e lucido, in cui il mercato non è mai davvero libero, ma intrecciato a forme di potere politico, militare, tecnologico, che mirano alla cattura degli ultimi spazi ancora disponibili. L'autore rilegge in chiave storica le trasformazioni del capitalismo attuale, mostrando come la fine dell'abbondanza coincida con una nuova epoca di conflitti per la gestione del limite. La confisca del mondo, di Arnaud Oran, in libreria da Einaudi.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Un'energia che contagia. Solti esse grito che contagia.
2: Seguici radio, comunichi di più.
3: Il GR Sanità dell'Agenzia DIMA.
4: Finalmente c'è un trend che va in una direzione di miglioramento, così il ministro della Salute Orazio Schillaci, ospite della trasmissione 1 Mattina su Rai 1, presentando i dati più recenti sulle liste d'attesa. Oggi l'81% delle visite specialistiche viene erogata nei tempi, ha spiegato. Soprattutto c'è un miglioramento nei primi mesi di quest'anno rispetto allo scorso e questo è fondamentale. Schillaci ha tuttavia sottolineato che il lavoro non è finito. Dobbiamo assolutamente aggredire anche il 20% di prestazioni urgenti che non viene eseguito nei tempi richiesti. Il ministro ha quindi voluto evidenziare risultati positivi, sebbene ancora disomogenei sul territorio nazionale. Un po' a macchia di leopardo ha detto, ma oggi ci sono i centri in Italia che riescono a fare un TAC del torace in 4 giorni o una visita cardiologica specialistica in 5. Dobbiamo lavorare ancora di più tutti insieme per riuscire ad ottenere in tutti gli ospedali italiani le stesse performance. Oltre un terzo dei cittadini ha incontrato difficoltà nel reperire i farmaci, con disagi maggiori per chi soffre di malattie croniche. Circa 1 su 10 ha subito ritardi che hanno messo a rischio la continuità delle cure. I dati emergono dall'ottava edizione del rapporto sulla farmacia, presentato a Roma da Cittadinanza Attiva e Federfarma. Le carenze possono derivare da diversi fattori, hanno spiegato, come l'eccesso di richiesta di alcune molecole, la chiusura di impianti produttivi o più recentemente la crisi energetica, che ha aumentato i costi di produzione senza poterli trasferire sui prezzi al dettaglio. In questo scenario le farmacie svolgono un ruolo cruciale, cercando di garantire la continuità terapeutica. Marco Cossolo, presidente di Federfarma, ha spiegato che i farmacisti possono proporre farmaci equivalenti, verificare la disponibilità in altre farmacie o modificare la terapia con il medico. Inoltre possono preparare medicinali galenici e monitorare le scorte. Le allergie respiratorie emergono come un fattore di rischio ancora ampiamente sottovalutato nei contesti professionali, ma con implicazioni rilevanti su produttività, sicurezza e performance operativa. Se ne è discusso a Roma in occasione della Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, durante un convegno organizzato da Consumers Forum con il patrocinio di IMSS, Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza, Federfarma e Fenagifar. I sintomi delle allergie respiratorie, tra cui congestione nasale, affaticamento e prurito, possono ridurre l'efficienza lavorativa fino al 40%, mentre il 61% dei pazienti presenta disturbi del sonno, ma solo il 18% delle aziende ha inserito il tema nella valutazione dei rischi. Nel corso dell'incontro gli esperti hanno quindi presentato un documento strategico che raccoglie un insieme articolato di proposte per rafforzare la consapevolezza, migliorare l'appropriatezza terapeutica e integrare il tema delle allergie respiratorie nei sistemi di prevenzione e sicurezza. Strategie vaccinali e immunizzazione, malattie infettive emergenti e riemergenti, con un focus specifico sulla meningite meningococcica, disturbi gastrointestinali, problematiche endocrinologiche e metaboliche, ma anche uso appropriato della vitamina D, tema sempre più dibattuto nella pratica clinica. I temi sono stati al centro del 38esimo congresso nazionale della Società Italiana di Pediatria Preventiva e sociale, che si è svolto a Napoli dal 1 al 3 maggio. L'evento, dal titolo Costruire il benessere di domani, la salute dei bambini al centro del cambiamento, ha riunito nel capoluogo campano 250 specialisti provenienti da tutta Italia, pediatri di libera scelta, ospedalieri, ricercatori e operatori sanitari, in un confronto cruciale per affrontare le sfide emergenti legate alla salute infantile. Per la pediatria contemporanea, il messaggio lanciato dagli esperti, serve un approccio sempre più orientato alla prevenzione, alla personalizzazione delle cure e all'integrazione tra le discipline, ma anche la consapevolezza che la salute dei bambini ha ricadute sul futuro di tutti noi. Presentata a Roma la campagna She Speaks, dedicata alla malattia rara di Fabry. L'iniziativa, promossa da Chiesi Global Rare Diseases con AIAF, punta ad aumentare la consapevolezza su una patologia ancora poco conosciuta, hanno fatto sapere gli esperti, soprattutto tra le donne, spesso non riconosciute come pazienti. La malattia di Fabry è genetica e legata al cromosoma X. Provoca danni progressivi a organi come rene, cuore e sistema nervoso. Oggi si sa che circa l'80% delle donne può sviluppare sintomi, resta però un forte ritardo diagnostico fino a 20 anni rispetto agli uomini. La campagna, che nasce simbolicamente nel mese di aprile, ha dunque l'obiettivo di rispondere a queste esigenze, informare, sensibilizzare e offrire alle donne strumenti concreti per riconoscere i segnali della malattia, dialogare con i pazienti e partecipare in modo più consapevole al proprio percorso di cura.
5: Se te va WebStation, vi presenta il DJ Mix. Tutte le sere dalle 23. Al mixer Paolo Marchionne.

0: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa: il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Beda Meister, Jägermeister.
1: Sono le 23 e 50 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è Casa Antonio.

0: Questa è Ram 7-5. Ram 7-5.
1: It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station.
0: Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda Ram 7-5.
2: Eccoci qua, starter di puntata. Giulia ha detto che si incomincia e allora facciamolo pure. Oppure no, oppure sì, siamo pronti diversamente. Luce verde, verdissima. Luce verde e tra l'altro puntata super ghiotta perché abbiamo la più alta new entry di quest'arco settimanale e allora attenzione, super album riepilogativo con tutti i classicissimi di Linda Ronstadt e non poteva mancare questa.

7, torniamo un attimino all'interno dei nostri confini nazionali. Beh, insomma, in questa puntata ci arriviamo per la prima volta, ma ne vale la pena, e come, perché c'è

Eh beh, c'è questa chiusura dal controllate le antenne, perché c'è la voce che rallenta per un effetto particolare voluto da Reina. Beh, l'abbiamo attesa, ne è valsa la pena, super singolo, novità davvero di gran livello. E allora dopo

Tra l'altro anche title track dell'ultimo album dei Bodin Rocker, posizione numero 11 dalla 18, dove erano 7 giorni fa, una posizione al giorno guadagnata, non male davvero per il loro ruolino di marcia con freccetta verde fluo. Attenzione perché abbiamo un arco settimanale positivo anche per Max Jackson, e allora Dangerous in Denim per

0: Giulia Mancini, redazione di Roma.
1: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
2: Bellezza italiana, non chiamarmi Bellita, sogniamo insieme su Radio Bellezza.
3: Ed ora sentitevi leggere. Cos'è per voi la leggerezza?
4: Diletta! E sono le nuove Power LED Leve. Le Power più leggere di sempre. Ecco cos'è per me la leggerezza.
5: Diletta, hai proprio un chiodo fisso.
4: È U-Power, impossibile resistergli.
3: U-Power.
6: È mezzanotte e 21 minuti.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Il re è tornato. Senti ogni nota.
8: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
7: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: 2 minuti, un libro.
10: Ci sono mari che non separano, ma collegano. Acque che custodiscono la memoria di imperi, commerci e battaglie, e che oggi tornano a decidere gli equilibri del mondo. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e questa è 2 minuti un libro, la rubrica quotidiana in radio. Oggi viaggiamo lungo le coste di un bacino dove il passato non è mai passato e dove ogni leggenda nasconde una verità geopolitica. Se anche tu scrivi libri che raccontano il mondo attraverso i suoi luoghi più sensibili, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e ti aiuteremo a far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Marco Ansaldo dal titolo Mare Nero.

0: nero, dal sottotitolo Sei paesi, le leggende, la guerra. Confine sensibile dell'impero romano, scenario di espansione dei domini commerciali genovese e veneziano nel Medioevo, teatro di guerra nell'Ottocento e protagonista nel nuovo ordine globale nel XX secolo, il Mar Nero è oggi un'area cruciale dello scacchiere politico. Non è solo infatti il centro del conflitto tra Russia e Ucraina, ma anche il crocevia di interessi mondiali di primaria importanza. Con gli strumenti del cronista e lo sguardo curioso del viaggiatore, Marco Ansaldo ci guida attraverso i principali paesi del Grande Lago Salato, da Odessa alle coste martoriate dell'Ucraina a Varna, in Bulgaria, da Batumi in Georgia, dove in estate si affollano i vacanzieri all'ombra della minaccia russa, alla Romania, cerniera sottile tra l'Europa e le sue periferie orientali. L'itinerario tocca anche l'Abkhazia, territorio vendicato dalla Georgia ma proclamatosi indipendente, e la Crimea, obiettivo delle mire espansionistiche di Putin per arrivare a Trebisonda, da cui la Turchia lancia le sue migliori navi da trivellazione alla ricerca di giacimenti di gas. Il risultato è un racconto sorprendente, fatto di scoperte e incontri, di grande letteratura e personaggi inattesi, in cui spesso il frastuono dei combattimenti cede il passo all'eco delle leggende che tutt'oggi popolano il Mar Nero. Mitologia e geopolitica, guerra e pace si mescolano e alternano di continuo in questo bacino. Se ogni nazione che vi si affaccia vive il proprio passato come un presente incandescente, è dalle sue acque scure che forse emergerà anche il nostro futuro. Di Marco Ansaldo, Mare Nero, Edizioni Marsilio.
1: Il GR politico dell'agenzia di...
2: La premier Giorgia Meloni ha commentato l'annuncio del presidente USA Donald Trump sul possibile ritiro dei militari americani dalle basi italiane. Scelta che non condivido, ha detto dal vertice della comunità politica europea in Armenia. L'Italia ha sempre rispettato gli impegni presi, dall'Afghanistan all'Iraq. Meloni si è detta quindi consapevole della volontà statunitense di un disimpegno in Europa, motivo per il quale si rende necessario crescere nella nostra capacità di dare risposte dal punto di vista della sicurezza. Venerdì alle 11.30 a Palazzo Chigi è in programma il faccia a faccia tra Meloni e il segretario di Stato USA Marco Rubio. Al fine di evitare qualsiasi malinteso, la Svizzera non invierà più copie delle fatture ospedaliere alle famiglie delle vittime. Lo ha annunciato il presidente della Confederazione Elvetica, Guy Parmelin, dopo aver incontrato la premier Giorgia Meloni a margine del vertice della CPE a Yerevan. Il riferimento è l'incendio di Capodanno di Crans-Montana, dove persero la vita oltre 40 persone. Per quel che riguarda le spese ospedaliere tra gli stati, Parmeli ha quindi fatto presente che sono in corso gli approfondimenti per individuare una soluzione accettabile. Soddisfazione di Meloni. La premier ha ribadito la piena disponibilità a mantenere un'interlocuzione tra i due governi per una rapida e definitiva risoluzione della vicenda. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per sequestro di persone in relazione all'abbordaggio della Global Samud Flotilla da parte della Marina israeliana. Al centro degli approfondimenti dei magistrati anche il caso degli attivisti Tiago De Avila e Saif Abukeshek, ora in carcere in Israele, presi mentre erano a bordo di imbarcazioni italiane. L'accusa, in questo caso allo Stato italiano, è di non aver tutelato i due attivisti. Il prelievo dei due, commenta il Verde Angelo Bonelli, non riguarda la sicurezza, ma si tratta di pirateria internazionale. Sempre secondo Bonelli, il silenzio del governo Meloni è indecente. La nuova missione della flotilla era partita lo scorso 26 aprile dalla Sicilia. Il tennis italiano è protagonista nel mondo. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato al Quirinale le nazionali italiane di tennis femminile e maschile vincitrici della Billie Jean King Cup 2025 e della Coppa Davis 2025. Per Mattarella le vittorie sono un risultato inimmaginabile, che dimostra che il tennis italiano è protagonista nel mondo. Il presidente ricorda poi il successo di Sinner ieri a Madrid e esprime fiducia per gli internazionali di Roma e Roland Garros. Infine, un ricordo di Alex Zanardi, recentemente scomparso, definito dal capo dello Stato una figura che illumina il nostro sport.
3: From 7 Bar FM Alter Radio, All Go Day.
4: From 7 Bar.fm/Alter Radio, All Go Day. All Go Day. All Go Day.
5: From 7BA.FM, Nautia Rádio. All good day.
4: From 7BA.FM/Altiradio. All good day. From 7BA.FM/Altiradio.
6: Il ben trovati in antenna tutti quanti voi da Chico Catenacci, è ennesimo appuntamento, del resto quotidiano, non ci fermiamo mai nel sabato, nella domenica né in

0: bella anticipazione con dei comunicati ufficiali e non su tutti quanti i nostri canali. C'era bisogno di lei, la stavamo aspettando, e sto parlando di Ada Reina. Dovrebbe essere già in linea. Pronto?
1: Pronto, pronto. Ciao Chico, ciao, ciao a tutti.
0: Grazie per aver aderito al nostro invito, perché sei più piena di impegni del solito. Tra l'altro mi dicono dalla regia che si sente un po' bassa la voce, quindi se puoi avvicinare, ricordiamo che sono in collegamento telefonico perché devi ancora mantenere la promessa di venirci a trovare in studio, però ciò che ci interessa è la tua musica. E dicevo, sì, sei ancora più impegnata perché appunto è venuto fuori da poche ore, si potrebbe dire, quello che è il nuovo singolo, giusto?
1: Esatto, è uscito il 17 di questo mese, aprile, quindi siamo proprio a ridosso dell'uscita, ecco, siamo proprio a qualche giorno dall'uscita.
0: Tra l'altro arriveremo poi a parlare del nuovo disco, un po' ce lo spiegherai, però adesso voglio parlare ancora di Pablo Hiego, che vabbè, io cerco di pronunciare in spagnolo, però ricordiamo che Ada Reina è argentina di origine e quindi ogni spagnolo di ogni nazione del Sud America o del Centro America ha un accento diverso. Com'è che si dice esattamente?
1: Allora si dice Pablo Hiego.
0: Pablo Hiego, quasi con la G. Quello che
1: come
0: noi
1: chiamiamo. Forse è una G, esatto. Pablo Hiego.
0: Esatto,
1: molto sì.
0: Sì, allora un video pazzesco che trasuda di sensualità, bellissimo in
1: grazie,
0: questa ambientazione. Veramente complimenti alla regia, ma la tua interpretazione è magistrale. Poi insomma hai curato un po' tutta quanta l'idea, no? Anche del
1: sì,
0: testo.
1: Abbiamo curato l'immagine, la location. La cosa bella è stata che grazie ai registi siamo riusciti a trasformare un cortile italiano di nostri, diciamo, amici, contatti, abbiamo reso più tropicale possibile, quindi sembra quasi che siamo all'estero, però in realtà è stato girato in Italia.
0: Complimenti, abbiamo incuriosito abbastanza, direi di sentirci per l'ennesima volta questa Pablo Hiego, che è arrivata anche ai vertici della nostra DJ K7.

0: una delle mie preferite, non lo dico per stucchevolezza o piangeria, anzi adesso è un compito difficilissimo perché devi farmi, non dico disinnamorare di Pablo Jégot, però adesso tocca a te proporci il pezzo nuovo che tra l'altro io ho ascoltato, questo testo tutto quanto in italiano. Io sai, ho una sorella più grande di 4 anni, già quando ero bambino mi dava la busta dell'album, no, a 33 giri degli LP, e mi diceva guarda devi seguire il testo, così. Quindi io da allora, che forse per quello mi è venuta anche la passione della radio, del giornalismo musicale, così. Però diciamo, più che delle finestre aperte, questo testo ha proprio un loft senza pareti interne, ma direi che anche senza pareti esterne, proprio tantissime aperture all'interpretazione. Tu come la vedi questa cosa qua?
1: Beh, io amo dare sempre a ogni ascoltatore la libertà di interpretare i miei brani, quindi creo delle immagini, ok, però sono a volte anche delle immagini non del tutto specifiche ma più generiche e spesso anche che si contraddicono, proprio perché fa parte del mio essere, così, no? Può cambiare idea di continuo e diciamo esprimermi come sento in quel momento. Questo brano in questo caso è più puntato sull'idea dell'uomo, un po' più, purtroppo adesso che se ne parla tanto, e quindi stiamo parlando di femminicidio, di maltrattamenti verso le donne, quindi stiamo parlando di un uomo un po' più aggressivo, se vogliamo, no? Quel tipo di uomo che adesso non vorremmo mai trovarci per strada, comunque sia verso il nostro percorso relazionale sentimentale. E quindi ho cercato di andare un po' alla ricerca di immagini che facessero capire che siamo in un momento in cui, quando una donna si trova con questa figura al suo fianco, è un po' difficile uscirne, e soprattutto uscirne nella maniera più sana. E quindi praticamente Mefisto Felico parla di poco prima di un femminicidio, se vogliamo, anche o di un escape proprio dalla
0: realtà. Eh sì, perché la violenza sul genere femminile a volte viene vista come un'aggressione tra sconosciuti, che è grave sempre, però la cosa raccapricciante forse che colpisce ancora di più, che a volte c'è questa violenza in rapporti, no, che sono esistenti, che magari per il famoso amore, no, la donna quasi accetta, quasi sopporta, fino a che non si arriva veramente addirittura a limiti estremi che non dovrebbero comunque nemmeno nascere nelle forme più lievi. E quindi,
1: esatto, ecco. Qui uno si fida proprio della persona che ama, no? La persona che ama, quella che dovrebbe darti tutto se stesso, il cuore, eccetera, e poi quella persona che ti farà vedere tutt'altro. E quindi è lì che io dico, angelo di cui noi ci innamoriamo è un angelo proprio demoniaco.
0: E beh, allora, quindi ben curata, davvero interessante negli arrangiamenti, come sempre è stato curato ogni particolare, un bellissimo prodotto musicale, piacevole da ascoltare, ma che è anche imbevuto di questo importante messaggio, quindi complimenti raddoppiati.
1: Sì,
0: vai.
1: Ci tengo tanto anche a dire, guardo la scelta dei suoni, che ho collaborato con Andrea Carax, che è veramente un produttore di grande livello, e adesso diciamo ha tratto, vogliamo, anche questo amore verso i suoni un po' afro, un po' molto ritmati, che collegano anche al mondo del Sud America, che comunque fa parte della mia sangue. Unito le due forze, suono un po' più latineggiante all'italiano, per rendere proprio il pezzo comprensibile a tutti, anche perché era un mio ritorno che dovevo fare assolutamente in primis verso gli italiani.
0: Insomma, non potevi assolutamente lasciarci a bocca asciutta circa la tua, esatto, transoceanicità, no? Perché voglio
1: il
0: dire,
1: mio cuore,
0: sia al di qua e al di là.
1: Tutto italiano.
0: Però se anche, no, con una parte di te stessa transoceanica, appunto, verso, esatto, l'amata bianco-celeste argentina. Ascoltiamo allora

0: E beh, come sempre siamo di parola su oltre 80 emittenti collegate con la redazione di Sette Va, mantenuta la promessa, un altro discone, veramente un bel pezzo, un singolo. Tra l'altro abbiamo avuto il piacere di avere Ada Reina che è ancora in collegamento con noi e ci ha spiegato a sua propria viva voce anche il significato profondo di Mefistofelico. Ricordiamo ancora una ennesima denuncia contro la violenza sul genere femminile, se ne parla tantissimo, però i dati dicono che non è mai abbastanza e quindi bisogna continuare ad avere questa politica di rieducazione con qualsiasi mezzo e non ultimo quello della composizione dei pezzi musicali. Quindi grazie ancora a nome di tutta quanta la comunità per aver fatto questo pezzo.
1: E grazie mille, grazie a voi.
0: Tra l'altro il tempo a nostra disposizione finisce qua, però prometti che sarai sempre pronta alla risposta quando è che la redazione ti chiama, perché sicuramente hai anche altre situazioni da poterci raccontare.
1: Sì, da adesso in poi saranno tanti i brani a uscire e quindi adesso in poi si parte proprio alla carica alla grande.
0: Benissimo, Ada Reina, alla prossima, ciao e grazie.
1: Grazie a voi, ciao.
0: Ada Reina in collegamento telefonico con noi, vabbè, stiamo sempre aspettando la sua promessa, però è sempre un po' in giro, c'è qualche chilometro di distanza con lei, ma sicuramente l'avremo presto tridimensionalmente. E il tempo però è finito, la linea torna allo studio centrale di ogni singola redazione collegata con noi di setteva.fm. domani un'altra puntata argomento a sorpresa come sempre. Tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci
2: from 7va.fm/altiradio. All go day, all go day. From 7va.fm/altiradio.
3: Ma c'è sta uno che va dall'analista, entra dentro, bussa la porta, il dottore fa avanti, entra dentro e mi dica, dice dottore, nessuno mi sta a sentire, nessuno parla con me, dottore, avanti al prossimo!

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: È mezzanotte e 51 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Se dici radio, comunichi di più.

0: Ora il benessere di Met Beauty è al centro commerciale La Selva di Sora. Un mondo dedicato alla bellezza, di trucco e parrucco con 3 cabine per estetica avanzata in tecnologie all'avanguardia. Urban CDB e Met Beauty, insieme per darvi di più. Dall'hairstyle al make-up con il benessere di nuova generazione. Urban CDB Salon è styling. Un infinito festival di attenzioni per capelli irresistibili come non mai. Piega Shine, il rituale di styling innovativo per capelli visibilmente più sani, luminosi e profumati. Color You, il colore esclusivo con formula personalizzata. Glossing, il tonalizzante che ravviva il colore ed aumenta la brillantezza. Velvet, la colorazione delicata con effetto morbido e setoso. Sunshine, la schiaritura naturale per un effetto baciata dal sole. Ed inoltre le coccole Hair Care. Ritual You Care, il trattamento rigenerante per mantenere i capelli sani e forti. Ritual You Refair, la ricostruzione profonda per capelli danneggiati e fragili. Ritual You Therapy, la terapia intensiva per rinforzare, idratare e proteggere la fibra capillare. Vivere le soluzioni benessere di Met Beauty in La Selva di Sora significa liftanti per viso e corpo, dimagrimento mirato, tonificazione profonda, anticellulite efficace, con risultati visibili e duraturi. E naturalmente, con Met Beauty, manicure, pedicure, epilazione, massaggi, nonché pulizia e trattamento di viso e corpo con le più avanzate tecnologie. Urban CDB con Met Beauty, ora al centro commerciale La Selva di Sora, in via Chiesa Nuova. Urban CDB con Met Beauty. L'innovazione incontra la professionalità. 3500150696.
1: È 1:05.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Eccomi, benvenuti nel mondo dei libri, sono Gianluca Melilli. Vi è mai capitato di sentirvi come criceti su una ruota? Le giornate che scivolano via, identiche, finché improvvisamente tutto si ferma. È questa la vertigine che racconta Vortice, il romanzo di Francesca Carlini per Il Filo di Arianna. E credetemi, è un libro che vi lascia senza fiato. Sara e Luca sono due fratelli, vite apparentemente normali, quasi perfette. Lei, insegnante seria e affidabile, lui, famiglia bella, carriera avviata. Ma cosa c'è sotto la superficie? Una crepa invisibile che affonda le radici in un passato comune mai risolto. Un padre scomparso, una madre morta troppo presto, e un segreto che nessuno ha mai avuto il coraggio di nominare. Poi un incidente. Sara finisce in coma e mentre il mondo esterno si ferma ad aspettare, lei intraprende un viaggio che nessuno può seguire. Un viaggio dentro se stessa, nel labirinto dei ricordi e delle ferite mai guarite. Francesca Carlini, docente e saggista, alla sua prima prova narrativa, costruisce una storia che è molto più di un dramma familiare. È un'esplorazione potente di ciò che l'abbandono lascia dietro di sé, di come il dolore possa plasmare intere esistenze e di come forse il perdono non sia cancellare, ma imparare a camminare insieme al proprio dolore, a farci spazio. In quel coma Sara ritrova sua madre, ritrova la bambina spensierata che era e riceve un messaggio che potrebbe salvarla. L'amore non se n'è mai andato, è nelle cose piccole, nelle mani che ti cercano. Ma la vera domanda è: sarà abbastanza per farla tornare? Vortice è un libro per chi ha paura di guardarsi dentro, perché ci prende per mano e ci mostra che dietro quella paura c'è un mondo meraviglioso da scoprire e che a volte per ritrovarsi bisogna prima perdersi completamente. Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, scoprire altri dettagli e ascoltare un podcast dedicato. Vortice di Francesca Carlini, edizioni Il Filo di Arianna. Cercatelo.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Il GR Ambiente dell'agenzia DIRE.
5: Le norme UE sulla movimentazione non commerciale degli animali da compagnia sono state aggiornate per rafforzare sicurezza e salute. L'obiettivo è stato anche chiarire le regole e facilitarne l'applicazione per proprietari e autorità. Cani, gatti e non solo possono viaggiare nell'Unione Europea o entrarvi da paesi terzi solo se rispettano specifici requisiti. Devono essere vaccinati contro la rabbia e, se provenienti da paesi terzi, sottoposti a test anticorpale. È obbligatorio un passaporto europeo valido per spostamenti intra-UE oppure un certificato sanitario UE per ingressi da paesi terzi. Le nuove norme fissano un massimo di 5 animali da compagnia per veicolo. I nuovi certificati saranno obbligatori dal 1 ottobre 2026 e i passaporti aggiornati dal 1 gennaio 2028. Oltre 180 segnalazioni e 24 interventi hanno permesso di rimuovere 156 attrezzi da pesca dispersi per più di 22 tonnellate recuperate. Gli attrezzi, trovati tra 8 e 40 metri di profondità, ospitavano 89 specie appartenenti a 50 gruppi di organismi viventi. I risultati derivano dal progetto Strong Sea Life, coordinato da ISPRA e finanziato dal programma Life, Natura e Biodiversità dell'Unione Europea, avviato nel 2021. L'obiettivo è tutelare habitat marini prioritari come le praterie di posidonia oceanica e il coralligeno, fondamentali per biodiversità e stabilità dei fondali. Il documentario The Phantom Catch racconta i 5 anni di attività e il recupero degli attrezzi nel Mediterraneo, fondamentale la collaborazione dei pescatori locali che hanno segnalato molte reti disperse. Uno studio condotto da Enea, CNR, IRET, Sapienza e Università della Tuscia ha evidenziato che il bismuto, metallo ritenuto possibile alternativa green al piombo, può accumularsi negli organismi acquatici. 2 le specie bioindicatrici analizzate, l'Emna minor, una pianta acquatica, ed Echinogammarus veneris, un crostaceo. Entrambe accumulano elevate quantità di bismuto, con rischio di trasferimento nella catena alimentare. La Lemna minor mostra alta tolleranza, senza effetti su crescita e fotosintesi, anche ad alte concentrazioni. Al contrario, il crostaceo presenta danni al DNA già a basse concentrazioni, risultando più vulnerabile. Nonostante la bassa tossicità, il bismuto può quindi causare effetti subletali sugli ecosistemi acquatici. Le principali fonti sono le attività industriali, i trasporti, le armi da fuoco e i fuochi d'artificio, ma il crescente uso in cosmetica e medicina potrebbe aumentarne la diffusione, rendendolo un contaminante emergente. Si chiama Daphne ed è una nuova varietà di fragola sviluppata dal CREA con Apos caligera. È un frutto molto dolce con buone qualità organolettiche, pezzatura elevata e forma conica regolare. Presenta una colorazione rossa brillante e stabile, anche con temperature elevate, ed è caratterizzata da elevata produttività. La polpa è consistente e resistente, garantendo una lunga conservabilità. Daphne, che si adatta ai climi del nord Italia e del centro-nord Europa, può essere coltivata anche su terreni non fumigati ed è facile da raccogliere. È adatta a coltivazioni protette con piante frigoconservate o fresche nel periodo estivo. Il progetto evidenzia la collaborazione tra ricerca e produttori agricoli. Secondo il CREA, questa innovazione aumenta competitività e valore per le imprese. From 7va.fm/altiradio.